dice, è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon, Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati.

Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

Le Ligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein de Ligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere e Ligebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali. Yeah.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto di incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, e fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helio Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Se all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni Ottanta. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affectionate.

turno chiamato corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con

ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna. Fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Pani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: sangue che vogliono. Senti come urlano se loro pallottole reclamano le nostre vite,
1: le nostre vite.
0: Perché siamo arrivati a questo?

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: appunto tornata dalla Cisgiordania per raccontarci qual è la situazione e cosa appunto ha visto con i suoi occhi. Ci senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Buon sentito, bene.
0: Allora, bene, ti chiederei appunto, tu sei andata in Cisgiordania, sei appena tornata ieri notte, l'altro ieri notte, e quindi hai visto e sei stata presente, diciamo, in quest'ultimo periodo in cui mi dicevi, mi raccontavi anche, c'è stato un po' un cambio evidente di approccio, anche e soprattutto da venerdì scorso, dagli ultimi fatti di venerdì scorso, durante i quali hanno perso la vita quattro palestinesi e anche due israeliani, ma comunque sembra un po' un'escalation, anche se la situazione non è mai leggera. Sicuramente negli ultimi giorni c'è stato un po' un cambio di passo, quindi ti chiederei di fare

0: Ovviamente parliamo di Jenin, Hebron, insomma anche quelle un po' più storicamente con una resistenza più forte. E anche nei villaggi, in tutti, insomma, in moltissimi villaggi di cittadine di tutta la Cisgiordania, ovviamente anche lì facendo rappresaglie, perquisizioni. L'ultimo dato che avevo, ma sicuramente può essere aggiornato da, insomma, stanotte, da ieri notte a oggi, insomma, erano state arrestate più di 30 persone palestinesi, case occupate con diciamo affissione di bandiere israeliane sulla casa, eccetera eccetera. Quindi questo un po' è stato il panorama generale. Dall'altro lato c'è da dire che la popolazione palestinese da anni ormai, soprattutto in seguito al 7 ottobre, quindi tutto quello che è stato il peggioramento delle condizioni in termini di repressione da parte dei militari e dei coloni israeliani dopo il 7 ottobre, vengono, diciamo, già appunto da tempo rianimando quella che è una rete di organizzazione informale che è presente sia all'interno dei vari villaggi, fra famiglie, clan, insomma realtà della popolazione civile che sono sul territorio, così come fra i vari villaggi, forme di comunicazione, di solidarietà, spesso tramite social, tramite, insomma, telefono, vari punti, diciamo, di osservazione che vengono stabiliti, in cui ci sono turni di giorno, turni di notte, insomma le stesse persone palestinesi si organizzano ormai da più di 2 anni per monitorare gli spostamenti, l'avanzamento, gli attacchi dei coloni soprattutto, e quindi cercare di avvisarsi, coordinarsi, proteggersi, sostenersi a vicenda. Quindi sicuramente in questi giorni è aumentata la tensione, è aumentata anche la necessità di attivazione di queste reti di solidarietà interne anche a appunto comitati, famiglie o comunque, insomma, realtà della popolazione civile palestinese. E non so se vado avanti, sì, raccontando un po'.
1: Sì, sì, assolutamente, okay. Ma appunto c'era anche un articolo oggi sul manifesto che raccontava come un altro palestinese è stato colpito ieri durante un raid dell'esercito, ma che comunque il concetto è che gli israeliani, soprattutto come azione del ministro della difesa Katz, dà ordinanze per occupare terre, cioè dà comunque la possibilità di occupare terre, in particolare 20 ettari nell'area di Jenin, e quindi di ampliare anche e di oltre 11 chilometri di strade militari nel governatorato. E questo, appunto, come dicevi te, poi si concretizza nell'ingresso indiscriminato nell'occupazione delle case, degli oliveti da parte dei coloni, questi che vengono chiamati giovani delle colline, che poi sulla RAI erano stati anche chiamati escursionisti. C'era stata questa, un giornalista della RAI che li ha chiamati escursionisti, e quindi ecco, sì, se ci puoi raccontare come avviene, anche se appunto è immaginabile.
0: Assolutamente, sì, fra l'altro la questione escursionisti è tragicamente ironica, perché è stata presa, copiata, tradotta dalla definizione di hikers dati appunto dai media ufficiali israeliani, ovviamente all'indomani di quello che di fatto era un assalto dei coloni, che insomma non è certo una novità. Sì, quello che può essere interessante che io condivida un po' proprio come ho visto sul campo, appunto, come l'azione che fra l'altro dopo il venerdì 24 luglio si è incrementata, quindi ho proprio potuto vedere come l'avanzamento, la strategia, la tattica di avanzamento dei coloni nelle zone rurali, al di là di quelle che sono le pratiche che purtroppo conosciamo da anni proprio del governo, dell'esercito, no? Di costruzione di muri, di moltiplicazione di checkpoint, di recintamento di cittadine intere. noi siamo passati, per esempio, faccio dei nomi perché è interessante poi anche localizzare, no? Saint-Gilles è una cittadina appunto nei pressi di Ramallah, che è totalmente recintata e con filo spinato, c'è un checkpoint per entrare, quindi come se noi per andare al paese, insomma, tornare a casa devi passare regolarmente tramite una sorta di frontiera, no? Quindi questo già sappiamo come negli anni si sia moltiplicato, e sicuramente come loro raccontano, dopo il 7 ottobre purtroppo c'è stata un'espansione di queste forme di precarizzazione e di immobilità, no? Cioè il fatto di proprio impedire ai palestinesi la mobilità a livello spaziale e creare una precarietà proprio della vita quotidiana, perché se tu non sai mai a che ora parti da casa per poter arrivare al lavoro e magari ci metti mezz'ora o magari ce ne metti quattro, magari ci metti una giornata intera perché magari chiudono il checkpoint, cioè ovviamente questo ha prodotto una impossibilità, quasi come per noi può essere stata la pandemia l'ennesima potenza, no? Un'incapacità a pianificare la propria esistenza a livello familiare, lavorativo, personale, proprio diminuto in minuto. Oltre a questo, che purtroppo, insomma, penso tutte le persone che hanno seguito un po' la storia della colonizzazione del territorio palestinese conosciamo già, c'è una dinamica che è, tra virgolette, recente, che comunque è stata implementata, cioè rafforzata negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che sono appunto queste forme di costruzione degli avamposti, cioè da colonie strutturate come le conosciamo, con le casettine tutte uguali, collocate nelle alture delle varie colline, perché ovviamente la strategia colonialista israeliana punta sempre alle alture, perché sono i luoghi da cui controlli il territorio, da cui controlli le risorse idriche, le fonti d'acqua che vengono spesso occupate, e piano piano ti espandi a livello territoriale, energia elettrica e tutto, diciamo per gemmazione vengono prodotte da queste colonie degli avamposti che inizialmente cominciano come o delle tende oppure vengono occupate delle grotte, che insomma sono abbastanza numerose in zone rocciose. Spesso le tende vengono

0: minorenni non sono perseguibili, oltre al fatto che ci si vende l'immagine del povero piccolo pastorello innocuo, no? Di fatto questi sono ragazzini, ci raccontavano i compagni palestinesi fra l'altro di casi di ragazzini presi da orfanotrofi o piuttosto da situazioni familiari molto complicate in cui che vengono nutriti d'odio, in quanto li si narra che la loro famiglia è stata distrutta da ovviamente gli arabi, dai palestinesi. Comunque li vedi proprio perché facendo monitoraggio c'è la cioè, abbiamo avuto anche contatti ravvicinati, proprio volti imbruttiti a 14, 15, 13 anni dalla cattiveria, dall'odio, che vengono praticamente sfruttati per andare con i greggi rubati ai beduini o ai pastori palestinesi e praticamente costituiscono una sorta di diciamo gruppo d'avanguardia, nel senso che vengono lasciati in questi insediamenti, tende, tendopoli, case diciamo occupate da poco, e da lì loro quotidianamente avanzano con questi greggi di pecore, di capre rubate ai palestinesi, facendo un'azione non solo di disturbo, perché ovviamente scendono in mezzo alle case, si avvicinano progressivamente sempre di più ai centri abitati, provocano, registrano, fanno video, distruggono tutto quello che trovano sul cammino, non solo ovviamente pecore e capre che si sa mangiano di tutto, quindi germogli di olivi, olive stesse, ortaggi, seminativi, insomma ovviamente fanno terra bruciata, ma gli stessi ragazzetti ovviamente distruggono tutto quello che trovano sul cammino, rubano attrezzi da lavoro, danno fuoco, spaccano telecamere, spaccano insomma materiale da lavoro. E oltre a fare questa azione di disturbo e di provocazione, soprattutto nei confronti di quelle che sono le case, le abitazioni, gli insediamenti che magari si trovano a metà strada fra la colonia più strutturata, che in alcuni casi è presente anche da 30, 40, 50 anni, in questo territorio che c'è nel mezzo tra la colonia strutturata e il villaggio, la cittadina palestinese, ovviamente esistono varie abitazioni rurali di palestinesi, appunto accampamenti di beduini eccetera, e quindi piano piano loro avanzano come una sorta di appunto di avanguardia, non solo disturbando e provocando, ma di fatto fanno anche proprio una mappatura del territorio. Cioè noi mentre documentavamo, loro stessi ci documentavano a noi con droni, con telecamere, con video, prendono le misure, capiscono quali sono le case eventualmente da occupare successivamente, quali sono le vie da attraversare per poter avanzare sempre di più. E quindi è diciamo l'impressione condivisa da chi ci ospitava è che questa sorta di piccolo, questo esercito di piccoli coloni minorenni lanciati appunto in avanzata non solo serve per occupare territorio in maniera rapida, ma ovviamente in una ipotesi di perdita anche di quella che è l'attuale governo, appunto Netanyahu e dell'estrema insomma destra radicale, a ottobre quando ci saranno le elezioni, comunque costituiscono una forma di costruzione di milizie fondamentalmente, che poi anche in caso di eventualmente risultato negativo alle elezioni possono ovviamente rimanere sul territorio, e quindi sono milizie già conformate. Fra l'altro poco tempo prima che io arrivassi appunto a luglio, Ben-Gvir, no, il ministro della sicurezza israeliana, aveva appena diciamo proposto di trasferire diciamo il corrispondente di più di $1 milione a un gruppo che sostiene appunto i coloni, quindi armandoli. Questi gruppetti di minorenni coloni pastorelli che vanno in avanzamento solitamente vengono coordinati ci sono dei coordinatori regionali o comunque locali che sono coloni comunque politicamente strutturati, armati appunto con queste fucili o mitragliette, perché le mitragliette sono quello che gli è stato dato appunto dal governo israeliano, e fondamentalmente coordinano differenti avamposti della provincia intorno a specifiche diciamo appunto cittadine, e quindi monitorano la situazione, forniscono a questi ragazzi, ragazzetti, alcuni casi sono anche parenti, figli, nipoti, insomma tutto il necessario per procedere, li mandano fondamentalmente in avanscoperta e poi subentrano in molti casi per alzare la tensione, quindi nel nel primo villaggio in cui sono stata, appunto, Cariotte, pochi giorni prima che noi arrivassimo, il colono, diciamo, capo dell'avamposto, che avevano in qualche modo occupato già il territorio disseminativo della famiglia contadina in cui noi eravamo andati in supporto, era, e che aveva delle serre, ha delle serre tuttora in cui produce ortaggi, che poi è il sostentamento economico della famiglia, e quando intendo famiglia intendo almeno 10 nuclei abitativi, perché figli, nipoti, eccetera, era scelta, avevano già occupato un territorio disseminativo, l'avevano devastato appunto con l'azione delle pecore e delle capre, e stavano scendendo per minacciare, con la mitraglietta, sparando in aria, tentando anche di, puntando la mitraglietta in fronte al contadino, diciamo, proprietario delle serre, per obbligarlo, per spingerlo, provocarlo a smantellare queste serre, perché appunto a loro interessa di fatto il territorio nudo, no? Per poterlo poi occupare e espandere. Nel secondo caso è un villaggio che si chiama Bufalà, un po' diverso, perché rurale comunque, ma che di base tutti i villaggi in Cisgiordania hanno un'economia anche basata, o comunque una tradizione profondamente radicata nella cultura comunitaria della raccolta delle olive, quindi comunque c'è una radice contadina in tutte le cittadine, anche quelle un po' più dedicate magari ai servizi, al commercio, più ricche, quindi comunque la questione dei territori di olivi, che sono sempre meno accessibili, che ormai sono praticamente possibile andare a raccogliere le olive giusto in quei 4 olivi che sono rimasti intorno ai villaggi, perché tutto il resto è stato o sradicato o occupato. Però questa seconda cittadina, Abufalà, invece è una cittadina in cui c'è una forte presenza di anche persone che hanno familiari all'estero, insomma della diaspora negli Stati Uniti, quindi con un importante ruolo magari delle rimesse economiche, quindi anche un'economia un po' più fiorente. Ma questo, insomma, per far capire anche come l'azione violenta della colonizzazione sia assolutamente interclassista rispetto alla popolazione palestinese. In ogni caso, lì abbiamo potuto osservare come nel giro di 2 giorni, fra il venerdì e il sabato, c'è stato un avanzamento di questi pastori, che arrivavano solo a una certa distanza di qualche centinaio di metri dalle case in cui noi eravamo, che erano un po' le case di frontiera, la barriera di protezione rispetto al villaggio. Nel giro di 2 giorni hanno scavallato le case, hanno distrutto dei vetri, delle telecamere, della fattoria, sono praticamente andati avanti e hanno continuato a monitorare, e hanno poi il giorno in cui siamo andati, insomma l'ultimo giorno, insediato una tenda, quindi un nuovo avamposto molto più vicino alle case, no? Quindi c'è stato non solo un incremento della violenza il sabato dopo gli eventi di Tel, perché sono stati fatti incendi, eccetera, insomma assaltate persone, macchine, abitazioni, fattorie, eccetera, ma anche proprio un'accelerazione dell'avanzamento territoriale della colonizzazione. E non so, magari se vuoi qualche domanda.
1: Ti ho lasciato andare, perché effettivamente hai dato un quadro molto, molto chiaro e vivido di quello che sta succedendo lì sul territorio, perché poi appunto noi leggiamo, però in effetti le dinamiche sul campo sono veramente allucinanti, e sono fatte di piccole, poi che sono piccole cose, ma violente e continue. Questa è la cosa che a me veramente impressiona tantissimo, e sono costanti da sempre, e immaginare che ci sia appunto una recrudescenza, che si stia alzando l'asticella su come sta andando avanti l'occupazione, alla fine è questo, della Cisgiordania, con il supporto ovviamente dell'esercito del governo israeliano, è quello il loro scopo. Quindi hai dato veramente un quadro molto chiaro della situazione. Quindi direi che se non hai altro in particolare da aggiungere, da raccontare, poi sicuramente magari poi faremo altri approfondimenti più in là.
0: Certo, ti posso magari aggiungere 2 cose al volo, certo. Se abbiamo 2 minuti.
1: Sì, sì, sì.
0: che giustamente proprio l'hai già detto tu, ma insomma per ribadire il concetto, come poi questa azione colonialista ovviamente è sostenuta in maniera chiara, esplicita e potente da quelle che sono le forze militari di occupazione. Quindi mentre documentavamo questa avanzata poi dei coloni, nel contempo il sabato giorno, insomma il giorno dopo

perquisire, arrestare, è interrompere la viabilità fra un villaggio e l'altro proprio per impedire che i palestinesi si organizzino, si spostino per portarsi solidarietà, quindi attaccando villaggio per villaggio internamente, qualcuno di più, qualcuno di meno. Spesso le comunità, i comitati si organizzano in tempo reale, c'è una costante aggiornamento, no? C'è l'incendio lì, c'è il blocco del checkpoint là, c'è, stanno attaccando quella fattoria, le persone sono organizzatissime da questo punto di vista, quindi poi c'è una grande spinta alla solidarietà che sta anche aumentando, quindi mi piacerebbe chiudere anche un po' segnalando questo, no? Sì. Cioè, magari non c'è una forza politica in questo momento chiara, organizzata, univoca, che in qualche modo raccoglie l'esasperazione e l'azione anche di risposta della popolazione palestinese, che comunque agisce in una totale disparità, perché affronta ovviamente un esercito e dall'altro lato milizie praticamente armate, quando è insomma una popolazione civile assolutamente disarmata, che al massimo insomma può usare qualche pietra per difendersi. Quindi l'esercito interviene per interrompere quello che è un flusso di solidarietà, di supporto. Tra l'altro vorrei segnalare che fazza è carino, perché è proprio una parola tipica del linguaggio palestinese, che vuol dire mutuo aiuto di fronte al pericolo, no? Il fatto di la pratica di venire in soccorso solidarie reciproco di fronte a una situazione di emergenza, no? Quindi c'è una forte tendenza, una forte capacità di risposta, di reazione delle persone di fronte a queste situazioni, mentre l'esercito cerca di limitare questo tipo di reazione. E vorrei segnalare anche l'ultima cosa, che invito, visto che comunque l'autunno sarà caldo, perché appunto il terrore di molte persone palestinesi con cui noi ci siamo confrontate è quello che questa escalation sia in qualche modo manovrata per far sì che si crei una situazione in Cisgiordania di guerra, no? Ovviamente di intervento massiccio armato maggiore, magari anche in vista di destabilizzare la situazione del territorio, poiché appunto fino a ottobre dovrebbero esserci le elezioni proprio della Knesset, no? Del governo israeliano, quindi creare una situazione di destabilizzazione per portare questa esasperazione palestinese a eventuali reazioni, no? Più organizzate, più radicali, e quindi poi giustificare un ulteriore incremento della repressione. Quindi settembre, ottobre, novembre sarà un periodo soprattutto che coincide anche con la raccolta delle olive ed è un'azione fondamentale non solo per l'economia ma anche proprio per la struttura culturale, quella che è la forza del radicamento comunitario, no? E poi forse nativo proprio direi, cioè del popolo palestinese. La raccolta delle olive è un momento che storicamente di grande convivialità, oltre al fatto che la maggior parte praticamente tutte le famiglie vivono, se non commerciando, ma anche solo alimentandosi del proprio olio, ed è anche una pratica comunitaria in cui si passa da un appezzamento all'altro, ci si dà una mano, come di fatto accade in parte nei nostri territori, ci si condivide il cibo, si pranza insieme, si canta insieme, quindi è un momento molto forte e che sta essendo sempre più messo in difficoltà, molte famiglie ormai non possono più raccogliere, quindi tanto fazza, invito a cercare su internet il contatto, sta raccogliendo adesioni da qui appunto a, siamo già a fine mese, comunque insomma da qui all'inizio della raccolta delle olive per andare un po' a fare quello che abbiamo fatto noi, quindi un'azione di supporto sul campo nell'attività di raccolta delle olive e di monitoraggio in caso di attacco di coloni. Esistono anche molte altre organizzazioni, insomma, non governative, che agiscono da decenni sul territorio, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per decidere di partire dall'Italia per provare in qualche modo a portare un supporto concreto, una solidarietà attiva, e devo dire non è irrilevante dire che è anche un'esperienza molto forte e bella, perché noi siamo qui abituate a vivere costantemente bombardati da media ufficiali in cui l'immagine della persona palestinese, della Palestina, è totalmente svilita e rivittimizzata, per cui c'è persone distrutte, povere, uccise, bombardate, dilaniate, arrestate, disperate. Ecco, la Palestina non è solamente questo, è un paese, un popolo occupato, sì,
maniera violenta, sì, è un

0: popolo che resiste con una grande dignità anche culturale, c'è un'ospitalità spropositata che è qualcosa che noi che viviamo in Europa con l'ordine del giorno, diciamo, i CPR, le frontiere, i morti in mare, c'è un grande insegnamento, perché un popolo che è colonizzato, attaccato da decenni, continua a ricevere le persone che vengono da fuori con una ospitalità spropositata. Noi ci hanno riempito di cibo, di caffè, di tè, sono più, diciamo, hanno una cura nei confronti della persona ospite che è un grande insegnamento di vita, davvero, e quindi c'è una grande anche protezione nei confronti delle persone che vengono a supportare. Quindi lo condivido anche per restituire un po' la parte, diciamo, più di fioritura di quello che è la cultura palestinese, che è ancora molto forte, che è fatta di danze in cerchio, che è fatta di tamburi, che è fatta di cibo, che è fatta di accoglienza. Quindi l'invito ad andare a conoscerla direttamente, al di là della narrativa istituzionale, insomma, che costantemente cerca di cancellare la dignità e la forza di questo popolo, che invece ha molto da insegnare in termini proprio di profondità del senso della vita, e che è attaccato in maniera radicale alle radici degli olivi e sta lì in qualche modo a veramente insegnarci anche quello che vuol dire vivere il territorio, insomma, esserne parte. E volevo chiudere un po' così, perché
1: bellissimo,
0: mi sembra importante.
1: Sì, rimanda qualcosa di molto bello e di resistente, senza dubbio. E quindi va bene, ti ringrazio.

0: differenze con Roma, stiamo diventando appunto un grande suburbio inglobato. E detto questo, ieri c'erano oltre un centinaio di persone, quindi siamo stati molto contenti di riuscire alla manifestazione, perché comunque sono cose molto particolari, a volte non vengono ben comprese, insomma ci vuole tanto lavoro per portare tutta questa gente in piazza, specie di questi tempi, e quindi ci siamo messi davanti a questo cantiere che, lo ricordo, è in attività e costa 1 milione di euro di soldi il PNRR, perché stanno realizzando uno scempio al lago di Nemi, sia il comune che la città metropolitana, il comune governato da centrodestra, la città metropolitana, come sapete bene, dal centro-sinistra di Gualtieri e soci. E questo scempio, insomma, è un cantiere, si chiama di sport lineare, inclusivo per i disabili, in realtà sono due colate di cemento per mettere quattro, per giustificare appunto l'installazione di alcuni attrezzi sportivi di misera, infima utilità, sostanzialmente è una pedana di legno che non serve assolutamente a nulla, che fa il giro su se stessa in una zona che prima era completamente verde, dove c'erano e ci sono, abbiamo visto anche ieri, delle famiglie di cinghiali piuttosto, insomma, che giustamente la reputano loro, in prossimità della spiaggia, di una delle due spiagge piccole, minuscole, del lago di Nemi, che è rimasto abbastanza intatto, specie se confrontato sicuramente al più noto lago di Albano, che sta a pochi chilometri prima e che è stato per buona metà completamente cementato da attività commerciali, turistiche, ricettive di ogni tipo. Ora, questo lago si sta a prosciugare velocemente, così come il lago di Albano, che però è profondo 170 metri, mentre quello di Nemi solo 24, e hanno perso entrambi tra i 6 e gli 8 metri negli ultimi 40 anni per prosciugamento dovuto sia all'espansione della cementificazione. Siamo diventati 350.000 abitanti in tutti i castelli, quindi serve l'acqua, sia per la gestione scellerata prima dei comuni e poi da ACEA, ACEA 2, che è quella che vuole costruire pure l'inceneritore, che preleva l'acqua dai pozzi, okay? Così magari un po' ne porta pure al fabbisogno idrico del quello che loro chiamano termovalorizzatore, ma in realtà è un bruciatore a tutti gli effetti. Allora ieri ci siamo riuniti, abbiamo detto: guardate, cioè, qui le istituzioni sono state interpellate centinaia di volte, ma non per modo di dire in queste settimane, non sono intervenute in maniera decisa, e nonostante esposti, segnalazioni tutte formali, a voce, di persona, stanno in grossa difficoltà perché non riescono a produrre nessuna amministrazione gli atti del progetto, che non ci sono stati consegnati, che confermano che questa schifezza si può fare e che crea un precedente grave per il lago di Nemi, perché se uno comincia a buttare cemento sulle sponde del lago, il progetto neanche velato dell'attuale sindaco di Nemi, per il quale sarebbe bisogno una trasmissione intera, ma che non ci abbiamo sicuramente tempo
1: di no, magari prima. Adesso no, magari appunto ne dedicheremo un po' di spazio,
0: certo. Però se volete un giorno la facciamo, quando non abbiamo niente di meglio da fare. Però detto
1: no,
0: questo,
1: assolutamente, Entropia siete già venuti, riaccoglieremo molto volentieri.
0: Parlare di questi personaggi, e dicevo che praticamente non sono intervenuti e non hanno, secondo noi, nessuna carta in regola, e quindi l'autorità di controllo, che sono i guardia parco, i carabinieri forestali e i vigili urbani del comune di Nemi, non sanno cosa dirci, non sanno che verbali produrre, e quindi c'è un'inerzia che favorisce questo cantiere, che dovrebbe secondo noi essere immediatamente sequestrato e smantellato, questo abbiamo detto ieri, e niente, quindi stiamo lavorando affinché questa cosa si verifichi, come è successo 2 anni e mezzo fa per un altro cantiere pubblico sulla seconda spiaggetta a distanza circa 3 chilometri da quella dove siamo stati ieri. E io finisco dicendo che oggi, per esempio, succede una piccola, grande, importante cosa al comune di Nemi, cioè si riunisce il consiglio comunale, che sono veramente pochissime persone perché il comune ha 2.000 abitanti, immaginate voi, per trasformare un'area boschiva dedicata a un vivaio, che ha venduto appunto la sua attività, ad un'attività di commercializzazione di idrocarburi, cioè un distributore di carburanti, quindi un'attività industriale in pieno parco regionale dei Castelli Romani, che comunque continua a timbrare tutti nulla osta per questi progetti.
1: Mi sembra proprio un'ottima conversione, proprio la più adatta.
0: La transizione grigia abbiamo chiamata, sostanzialmente, per contrario, in un'area dove c'è un pozzo idrico che ha già stoppato progetti di un'isola ecologica, perché ovviamente poi si infiltrerebbe tutto il pergolato, che può essere in questo caso appunto roba di benzina e gasolio. e quindi c'è forte rischio, e quindi benissimo. Oggi si riuniscono per convertire, fare una variante al piano urbanistico comunale sulla base di una, pensate voi, una perizia fatta dal committente, una perizia di parte che ha detto quella non era boscata, si è sbagliata la regione, il comune e il parco, e questi hanno stati dicendo le regioni siamo sbagliati, fino a noi ci stavamo di vaglio, cioè, quindi è tutto un po' così, ecco, si può fare un po' tutto, è il famoso paese delle libertà, ecco, per chi ha i soldi, per chi ha il potere, e invece ieri ci siamo collegati facendo diversi interventi, pure parlando, per esempio c'era una compagna che ha parlato del fatto che questi progetti, non il benzinaio ovviamente, almeno là, ma questi di sport lineare che sono anche e di altri progetti simili, tipo il centro canale al Lago di Nemico, sono stati spacciati dall'amministrazione come progetti inclusivi per i disabili, sì. Tutte le volte, sempre, per 3 progetti almeno, questa compagna si è arrabbiata altamente perché non è vero, ha visto i progetti, ha visto quello già realizzato, per esempio del centro canoa, che non è assolutamente inclusivo, non permette l'accesso ai diversamente abili, e quindi con questa loro propaganda passa a piene mani dai media locali, si fanno belli e poi dopo fanno girare questi soldi pubblici per cose, insomma, che poi diventano roba turistica di gentrificazione che vogliamo bloccare. Abbiamo visto di recente appunto le manifestazioni a Maiorca molto partecipate da migliaia di spagnoli, catalani, forse sarebbe meglio lì, che sono stancati perché non c'è più un equilibrio tra chi ci vive e le attività che vengono rilasciate e implementate per far venire troppi turisti, e quindi c'è un ragionamento più complessivo. Ed infine ci siamo collegati un pochetto pure facendo presente che in Val di Susa, per chi non lo sapesse, perché questo è un movimento, diciamo, qui da noi che sta allenato da poco, che in Val di Susa non c'è distinzione tra buoni e cattivi, per fortuna è tornata alla ribalta la questione, evidentemente la cosa interessa solo quando c'è il sangue in giro o presunto tale, perché i media sono veramente degli sciacalli, però in realtà anche perché lì le istituzioni sono sempre poste in maniera diciamo reprimente, controllante, eccessivamente saturando quella valle, evidentemente non si sono interfacciati con la popolazione che non vuole quel progetto, evidentemente hanno costruito rapporti con altre realtà e singoli non solo in Italia ma da tutta Europa, e questa cosa li spaventa alquanto. Quindi poi questi progetti in cui si dice che la valle non resiste più, ormai ha accettato l'opera e vuole delle compensazioni, non è vero, per questa propaganda, come quella per esempio sul genocidio in Palestina, viene rispedita al mittente quando esplodono queste contraddizioni in maniera, diciamo, un po' più

0: Mani per la Palestina organizza
1: cinema, piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: E arriviamo alle 12 alla nostra consueta, diciamo, rubrica sulle iniziative a fianco del popolo palestinese. Diamo il buongiorno a Vincenzo. Ciao.
1: Ciao Elena, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, è una settimana anche questa piena di iniziative, anche se siamo ormai al passaggio verso il mese più difficile per la presenza ovviamente delle mobilitazioni, quello d'agosto, per cui c'è stato questo appello che sta circolando ormai in tutte i social in particolare, ma direttamente anche nei confronti delle strutture istituzionali e non, soprattutto non, l'appello delle associazioni palestinesi e dei comitati.

0: e quant'altro, e che nei primi giorni di luglio era già morto un altro detenuto marocchino di cui la procura sta indagando per capire come è morto, tra virgolette, in questo carcere, di cui è abbastanza famoso per le vicende di mortalità, una lunga scia di sangue che lo insegue ovviamente da ogni punto di vista. Quindi c'è questa preoccupazione non solo per le loro detenzioni ormai lunghissime come ritorsione, no? Una specie di detenzione amministrativa simile lager israeliani ovviamente eccetera, ma soprattutto perché vengono negate le cure, per cui sono disponibili vari medici che noi abbiamo a disposizione per poterli andare a sanare, e però gli viene vietata l'ingresso ovviamente all'interno del carcere in quanto tale, e quindi si aggiungono denunce e denunce, quelle che abbiamo fatto anche noi individualmente e quant'altro, spedendo ovviamente mail e lettere al DAP, quindi a quello che controlla ovviamente le carceri in sede ministeriale e di cui se ne frega altamente vista la situazione carceraria eccetera, ma anche e soprattutto ovviamente al carcere specifico di Sassari in questa situazione. Situazione che verrà sicuramente messa in luce negli iniziative che si apprestano ad esserci. Ce ne sono una che parte il 6 e il 7 in Calabria, in cui vedrà tutte le realtà calabresi congiungersi per riflettere ovviamente su quello che sta avvenendo un po' nel mondo e anche in Calabria in particolare, e poi subito dopo dal 7 all'8, in particolare l'8 di agosto, in quella di Messina, dove è previsto questo campeggio contro il ponte, ma di cui affronterà problemi anche quello palestinese, anche quello della detenzione dei nostri compagni prigionieri. Ecco, questo era l'incipit delle iniziative che si sono svolte e si svolgeranno in questo fine settimana. Ve le descrivo e ovviamente parto da l'altro ieri, in cui già si sono svolte, giusto per farvi intendere di quale proporzione e misura ci sono state le iniziative. Sono importanti, quella c'è stata a Foggia presso la Casa del Giovane, è stato un incontro con la Global Summit Convoy, con Dina Alberizzi e Domenico Centrone, sapete stanno svolgendo opera meritoria dopo quanto hanno dovuto subire ovviamente nelle carceri libiche. Stessa iniziativa c'è stata a Carloforte, con un presidio nella piazza principale, in Piazza della Repubblica, solidale con la Palestina, idem a Padova, dove in Piazza del Brenta si è realizzato il film I bambini di Gaza, a Pordenone in Piazza del Portello con il presidio contro la filiera delle armi che producono morte, e a Montespertoli dove c'è stata una pericena e un concerto sul titolo del Asso Mood Music Flottiglia. E ancora invece l'altro ieri a Trieste, presso la Casa del Popolo, c'è stata un incontro sul titolo La resistenza all'occupazione, e mentre ad Alghero, presso Lo Quartier, il docufilm Pro Pal per giustizia universale, e Greve in Chianti in Piazza Matteotti, un presidio a sostegno della Palestina. Così come il ieri c'è stato qui a Roma, in Piazza Capranica, che poi si sposta in Piazza Montecitorio, il presidio su un titolo estremamente impegnativo che i proponenti hanno messo in campo. Pretendiamo la fine del sostegno dell'Italia al genocidio del popolo palestinese, un presidio molto partecipato. La stessa cosa è avvenuta a Ravenna, presso il porto, in particolare alla Darsena San Vitale. sul titolo Dogane, due punti, no al traffico d'armi, quindi c'è un j'accuse nei confronti della struttura ovviamente portuale. E a Monterappoli invece, in provincia di Firenze, presso il Circolo Arci, c'è stato anche qui sul l'Assomed Music Flottiglia, quindi una iniziativa di sostegno comunque alla Palestina. Mentre ad Albano ieri sera, mentre appunto a Desio c'è stato un presidio per la Palestina, e insieme a Tuscolano Maderno, che è cominciato ieri e finirà il 2 di agosto, la tenda di solidarietà con la Palestina. E invece stasera alle 21 ad Albano, qui vicino, quindi a Roma, in Piazza della Rotonda, ci sarà il film sui prigionieri palestinesi, Ghost Hunting. Sarà il caso di andarci anche per prendere un po' di fresco. Dicevo, scusate che l'ho sposto con Monteroppoli appunto a Firenze, mentre è oggi alle 20 presso il Circolo Arci, appunto Assomud della Su Music Flottiglia. Mentre per l'1 e per il 2 di questo mese che sta entrando, si parte dall'1 quando a Canale Monterano, che sta qui in provincia di Roma, alle ore 17, le guide già presenti sul territorio, che portano i turisti a scoprire la città vecchia, la città ovviamente etrusca, estremamente bella da vedere, da capire ovviamente, eccetera. Tutto questo viene fatto come supporto, compresi i ricavati, per Gaza, e quindi è un'opera meritoria che si sta svolgendo un po' dappertutto in tutta Italia. Mentre a Milano c'è, tra virgolette, il solito importantissimo corteo che non smette mai di sabato su sabato, parte alle ore 18 da Piazza San Babila, si farà un bel giro di Milano, il titolo è Gaza, il genocidio continua la nostra solidarietà con i prigionieri carcerati in Italia. Mentre a Firenze alle ore 21, sempre domani, che è sabato, presso la sede che si chiama Instabile, in via della Fonga, ci sarà appunto questo aspetto musicale che gira un po' per tutta la Toscana fino a questo momento, ma girerà poi in tutta Italia, Assomud Music Flottiglia. E infine a Marina di Massa, comincia domani e finisce domenica, presso Torre Marina, ci sarà questa esperienza che si ripete ormai di anni, degli aquiloni per Gaza, che nonostante vengono fatte esercitazioni, costruzioni e mantenuti in altezza, eccetera, e poi se ne darà via qualcuno che librerà quasi sicuramente, giungendo fino a Gaza come ambasciatori di solidarietà e di impegno. Infine il 2, cioè domenica di questo mese di agosto, a Palestrina, che fa il paio con Palestina, ma insomma è qui nella provincia di Frosinone, subito dopo la provincia di Roma, sede di tante bellezze archeologiche e quant'altro, alle ore 17:30 ci sarà appunto anche qui questa esperienza delle guide per Gaza, a sottoscrizione la visita al museo archeologico, vale la pena per chi non lo conosce di andarci e frequentarlo. E per concludere le vicende che ci sono state durante l'arco di questa settimana, intanto appunto dai territori occupati, la denuncia dei Medici Senza Frontiere ovviamente, eccetera, che comunicano che nell'arco di questa settimana a Deir al-Balad, vicino all'ospedale di Al-Aqsa, ci sono stati ulteriori 50 feriti, di cui 15 bambini, a cui sono stati amputati gli archi, hanno perso degli occhi, insomma questa è la carneficina che fa costantemente l'occupante israeliano, l'esercito israeliano, l'IDF. E Michele Giorgio, che è il nostro fratello e compagno della radio, ovviamente, eccetera, che ci comunica che i pogrom nei territori occupati continuano la battaglia, appunto, dei palestinesi contro i coloni, e che oggi hanno perso la paura e si stanno riorganizzando nei comitati popolari per costruire l'autodifesa, anche perché siamo stati abbandonati dalla NP a noi stessi, e quindi chiamare la polizia dell'NP non serve a niente, e quindi la paura è passata, ora è tempo di difenderci, e già si parla di terza intifada. Bisognerà seguirla attentamente, perché le cose non avvengono a caso, dopo tanto patire, ovviamente, dentro questa situazione così disgraziata. A Gaza già si parla, ovviamente, oltre quello che abbiamo già indicato, che ce lo dice Medici Senza Frontieri, ce lo dicono i prigionieri bambini, che se ne sono 650 dai territori occupati, e molto di più dalla striscia di Gaza, pensate, 13enni, 14enni, 16enni, veramente un'infamia senza fine da questo punto di vista. E c'è il pericolo in corso che il caldo e la siccità impediscano ormai la vita, oltre quella difficile che hanno vissuto fino adesso. L'acqua non c'è più e si moltiplicano, ovviamente, i collassi, e qualcuno anche di morte si parla, ovviamente, eccetera. Una pesantezza inenarrabile. Mentre la notizia di stamattina, che giunge dalle prime ore, è quella che si spende, ovviamente, Trump, sostenendo che Hamas conferma l'accordo con Israele sul disarmo. Staremo a vedere, tante volte sono state dette queste storie, questa volta lo conferma Trump, lo conferma anche la NP, non è detto che sia così, e tanto che, ovviamente, le agenzie di stampa dicono che nel frattempo ci deve essere anche il contemporaneo ritiro da Gaza, che, sapete, già occupa il 70%, e quindi sarà difficile che si ritiri. Non c'è nessun rapporto di forze fino a questo momento.
1: Si parla di ritiro, ma di ritiro da quel 30% del territorio.
0: Probabilmente è quella la situazione, quindi è inutile stare a gioire di niente da questo punto di vista. Si dice ancora che è proprio l'amministrazione di Gaza, cioè quello che il comune e quant'altro, insomma, l'amministrazione civile dovrebbe gestire questo ritiro delle armi, questo disarmo, praticando lo stoccaggio delle armi. Saremo a vedere, lo seguiremo sicuramente attentamente, perché ci riguarda un po' tutti quanti. Intanto, ovviamente, Netanyahu ha fatto quello che gli pare, ha sorvolato mentre andava a abbracciarsi con Trump il 27 e il 28 di luglio, ha sorvolato lo spazio aereo italiano, quello greco, quello francese, fregandosi questi stati del mandato di cattura, che dovrebbe essere obbligatorio per chi partecipa alla Corte Penale Internazionale, e quindi invece fa quello che gli pare.

0: questi altri paesi che si chiamano Francia, Germania, Belgio e Slovenia decidessero anche loro, sono, si arriva all'80%, quindi si sentirebbe notevolmente questo boicottaggio ovviamente dei territori occupati da parte di Israele, cioè con il ritiro ovviamente necessario da questo punto di vista. E ancora sto cercando con gli occhi, sì, alcune altre vicende ovviamente che si sono svolte in questa fine settimana. C'è il coordinamento dei medici dell'Alessandrino, in particolare del capoluogo di Alessandria, che hanno fatto gran cassa sul boicottaggio dei farmaci Teva e che ovviamente stanno mutuando a tutte le realtà sanitarie ovviamente della provincia, e che si trovano di fronte a un nodo gordanico che spesso è avvenuto, come sta avvenendo ad esempio per l'Ilva di Taranto, e che proprio Teva ha gli stabilimenti, cioè le produzioni in zona alessandrina, in particolare a Santià, e dove ovviamente il ricatto del posto del lavoro si scarica sui lavoratori, no? Dicendo stanno boicottando da tutta Italia le produzioni Teva, noi riduciamo del 20-30% le occupazioni, e quindi la CGIL dice ah beh, allora che famo, non boicotto più perché se no perdono i posti di lavoro. Ma qui ci deve essere ovviamente la capacità di saper imporre ovviamente la natura principale ovviamente di questo passaggio, e qualcuno sostiene che la natura, non c'è equilibrio, la natura prevalente è quella del lavoro. Non è così, non siamo d'accordo ovviamente, come lo sanciscono anche voglio dire per l'Ilva di Taranto la magistratura, che è ritornata a bomba dopo 15 anni, che dice è prevalente la salute sul lavoro, e quindi in questo caso è prevalente la vita dei palestinesi sul lavoro, e quindi un equilibrio si troverà. Ma cerchiamo di non far sì che la CGIL in particolare difenda soprattutto i lavoratori delle fabbriche di Teva, ovviamente, che fanno anche altri prodotti sotto altro marchio, che bisognerà scoprire, in modo che il boicottaggio mantenga la sua efficacia. Una notizia simpatica, che a Padova, nel quartiere Arcella, dove c'è l'osteria Fuori Porta, dove avevano prenotato per la cena alcune comitiva in cui c'erano anche degli israeliani, ma avevano visto che nella propaganda di questa osteria c'era esposta nella vetrina una bandiera palestinese, e allora hanno disdetto. Tutto questo ha finito di fare notizia ovviamente, eccetera, ma il titolare è stato titolare, i lavoratori di questa osteria sono stati chiarissimi sul titolo: se per qualcuno è un problema perché sosteniamo il popolo vittima di un genocidio, non venite a mangiare qui. E mi sembra la palestiano tutto questo da ogni punto di vista. C'è anche questa settimana, c'è stata la solidarietà al professore e agli studenti del liceo Vivona qui di Roma, che sono stati ispezionati dal questurino Valditara, ministro della pubblica istruzione. A cura questa solidarietà, una paginetta dell'esecutivo del COBAS Scuola di Roma e Provincia, azione meritoria, come tanti altri che hanno espresso la solidarietà al professore e agli studenti, che se ne fregano poi ovviamente delle ispezioni Val di Tara. Non c'è bisogno di questo questurino per dare indicazioni intelligenti ovviamente agli studenti che si sono appena diplomati e quindi entrano nel contesto ovviamente della pubblica utilità e della loro vita da ogni punto di vista. L'altra cosa estremamente importante, giusto per finire, è che c'è la rete di Cuneo per la Palestina che denuncia il giornalista della RAI Giovanni Brunori, sapete, quello che appare lì, che è sempre un leccaculo e un fazioso da ogni punto di vista, e si sono stufati. E dicendo noi siamo anche succubi ovviamente dell'imposizione di pagare il canone della pubblica utilità della RAI, e mentre c'è questo Giovanni Brunori che ovviamente imperversa di falsità e di comunicazioni tramite il servizio pubblico che siamo stufi di sentire. Non c'è nessuna equità, ovviamente si parla e si sparla sempre nei confronti del popolo palestinese.
1: Come sempre ti ringraziamo se appunto ci fermiamo qui, ma nonostante appunto oggi sia il 31 luglio le iniziative continuano a essere molte.
0: Speriamo anche la prossima settimana, non so la radio come si sta organizzando.
1: La prossima settimana siamo ancora in diretta.
0: Benissimo, allora ci sentiamo la prossima settimana e intanto facciamo del meglio per sopportare questa canicola.
1: Grazie.
0: Ciao di nuovo.
1: Ciao.
2: Is anybody home?

0: E continuiamo a parlare di Berlino, di quanto è successo al Pride e soprattutto della strumentalizzazione di quanto è successo con un'altra compagna da Berlino a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. E, senti, innanzitutto appunto a livello anche europeo, insomma sicuramente qui in Italia, dopo il 25 luglio, quando appunto al Pride istituzionale c'è stato questo attentato per cui sono state ferite una trentina di persone e una donna ha perso la vita, si è parlato molto sui giornali e si è parlato molto in termini di criminalizzazione delle persone che risiedono in Europa e che vengono da paesi a maggioranza islamica, si è parlato appunto di terrorismo islamico, eccetera, si è parlato molto poco in realtà delle persone queer, delle persone LGBTQ. Vogliamo partire da qui?
1: Sì, certo, io penso che questo sia stato anche quello che le politiche e le destre hanno voluto. Io penso che tutto questo, quello che è successo il 25 luglio sia stato strumentalizzato dalle politiche e il focus poi ovviamente

0: assolutamente voluta la questione, diciamo, delle religioni e degli integralismi con il sostegno alla causa palestinese e i posizionamenti anticoloniali.
1: Esatto, sì.
0: Senti, tu il 25 luglio dov'eri?
1: Io ero al Pride internazionalista. Non sono mai una volta sono andata all'altro Pride, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, quindi poi comunque essendo una sostenitrice della Palestina mi sembrava assurdo non andare al Pride politico.
0: Com'è andato il Pride internazionalista? Insomma, c'è stato, l'abbiamo anche già sentito dall'altra compagna, ma se ci puoi raccontare un po' di più qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine e quindi delle autorità tedesche?
1: Allora, se devo essere sincera, lì per lì la prima cosa che ho pensato ho detto la polizia quest'anno mi sembra più tranquilla, considerando anche che ogni sabato qua c'è una manifestazione pro-Palestina a cui io spesso partecipo e vedo quanta polizia c'è e quanto sono arrabbiati, ho pensato mi sembrava tranquilla la situazione. Ovviamente tantissima polizia, eravamo circondati, molta più polizia di manifestanti, e l'escalation è stata poi alla fine quando la massa si è spostata davanti a questo posto dove fanno adesso le armi, e lì hanno iniziato poi a menare pesantemente e a portare poi via le persone.
0: Sempre per il rispetto dei corpi queer di cui si parlava
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, sì. Ecco, appunto, in questo caso a nessuno interessava niente chi fosse la persona menata o quale fosse la sua storia o appunto l'essere queer, perché comunque si trattava di un pride, anche se politico era comunque un pride. E, insomma,
0: invece
1: diciamo poi un pochino tutte le persone...
0: Prego, prego.
1: No, dimmi, scusami.
0: No, dicevo, invece dall'altra parte nel Pride istituzionale, per quello che hai saputo, visto che tu eri nell'altra piazza, il controllo di polizia era diverso, insomma, più basso.
1: Assolutamente sì, io avevo conoscenti che erano al Pride normale e mi è stato detto che c'era pochissima polizia, c'erano carri improponibili, ovviamente di come si dice, di istituzioni anche da boicottare e tutte le cose da boicottare, e in più io appunto non so se questa cosa è vera, però mi è stato detto che c'era un carro proprio con le bandiere di Israele che era completamente circondato dalla polizia per protezione, ovviamente non per altro, e mi ha fatto molto strano anche sapere come è stato possibile che poi questo ragazzo sia riuscito a entrare nella massa, perché non avevano nessun tipo di sicurezza, mentre noi dall'altro lato della città stavamo insomma eravamo menati da una quantità di polizia improponibile.
0: No, fra l'altro è riuscita a entrare nella massa con un furgone, il che è molto,
1: esatto,
0: è molto strano per una manifestazione.
1: E tra l'altro questo furgone è stato non mi viene la parola in italiano, è stato affittato da questa persona, non era il suo furgone, quindi se è vero che questa persona era sorvegliata dovevano pur capire in qualche modo che questa persona avesse preso un furgone in affitto, e loro tra l'altro è venuto fuori che già sapevano che lui stava pianificando un attacco di qualche tipo, quindi è tutto molto molto strano.
0: È tutto molto strano. E tu dicevi, insomma, c'è stato negli ultimi anni, negli ultimi sette, ci diceva l'altra compagna, la necessità di costruire dal basso un nuovo Pride per le posizioni del Pride istituzionale, con appunto molti sponsor, grandi legami con Israele, con anche soggetti economici molto legati a Israele, e un'assoluta divieto di portare il proprio sostegno alla Palestina là dentro.
1: Sì, esatto, da quello che io ho saputo hanno provato, ci sono state alcune persone che hanno provato a portare cartelli con scritto cose pro Palestina o addirittura una bandiera, e sono state allontanate.

0: Sentiamo così chiaramente che noi europei siamo in guerra e dobbiamo difenderci da chi attacca i nostri valori occidentali, valori che non si capisce bene quali siano, e soprattutto, insomma, dalla responsabilità di una persona si passa a investire tutte le persone razzializzate che vivono a Berlino e in Germania.
1: Sì, esatto. Purtroppo questo succedeva anche prima di questo attacco, ovviamente, soprattutto alla comunità araba. Però sicuramente il tutto adesso aumenterà, e in più questa persona, ok, sì, faceva parte del, insomma, era una persona estremista, islamista, però era anche una persona molto disturbata. Aveva 21 anni, nato e cresciuto nella società occidentale in Germania. E io penso le istituzioni abbiano completamente fallito, non lo hanno aiutato in nessun modo, anche il fatto che appunto è stato ammazzato brutalmente, io non, per quanto mi riguarda, per come la penso io, in modo non consono e non normale, perché a quanto saputo lui aveva un coltello in mano quando l'hanno trovato e gli hanno sparato direttamente, e se mettiamo nella bilancia un coltello e 20-25 poliziotti con le pistole, sappiamo chi vince, non c'era nessun bisogno di ucciderlo, bastava disarmarlo, e così avremmo anche capito magari le motivazioni, chi era con lui, se effettivamente era stato lui, perché è tutta una supposizione. Quindi
0: senti,
1: non hanno fatto un bel lavoro, ecco.
0: No, questo senza dubbio. E dopo questo fatto le associazioni mainstream, quelle che organizzavano il Pride istituzionale, hanno preso parola? Come si sono inserite nel dibattito?
1: Io penso ci sia stato appunto un dibattito diverso tra loro, nel senso che sicuramente ci sono persone che hanno detto: noi non ci facciamo strumentalizzare dalle politiche, quindi non crediamo in quello che dicono le politiche, e cioè che le persone arabe o in sé l'islamismo è il male. Però sicuramente ci sono state anche altre persone che hanno pensato: vedete quello che è successo. Quindi Non ti so dire esattamente quello che adesso queste istituzioni dicono, però so che i giornali parlano solo di questa cosa, che di questo attentato, di quanto è stato terribile, ma soprattutto del perché è successo, e che le persone qui sono state targetizzate da questi estremisti. E di quanto ovviamente la polizia abbia fatto un buon lavoro nel trovare l'attentatore.
0: Sembra incredibile che, insomma, sono sicuramente più di 20 anni che si strumentalizza in Europa le persone LGBTQ, queer, per costruire un paradigma islamofobico, omonazionalista, questa retorica viene sempre ripresa da capo dagli stati, sembra non finire mai, adesso con il nuovo stimolo, insomma, di voler opporsi alle manifestazioni per la Palestina, tanto che appunto anche qui in Italia c'è stata molta critica mainstream sul fatto che nei Pride si porti la questione palestinese, che poi è ripresa da capo dopo l'attentato a Berlino. Tu che pensi di questa questione?
1: Non lo so, perché è complicato, nel senso, io penso, personalmente penso che non ci può essere un Pride che non porti la questione palestinese, perché il Pride non mi viene la parola in italiano, è un riot, e questo porta con
0: rivolta,
1: grazie. Questo porta con sé tutto quello che è una rivolta, quindi la questione palestinese, la questione razziale, la questione di genere, tutte le persone, tutti i popoli oppressi. Non ci può essere solo una lotta, se si è femministe anche solo intersezionali e delle persone in cui credono.

0: insomma, nel diritto di vivere di tutte le persone, bisognerebbe portare ogni questione in qualsiasi pride o manifestazione o quello che è.
1: Sì, in più lo vogliamo ricordare, le persone LGBTQ non sono tutte bianche, non sono tutte europee, e negli altri paesi, compresi ovviamente i paesi arabi, non sono tutti maschi eterosessuali, cis, ma esistono le donne, le soggettività LGBTQ, eccetera.
0: Esatto, la comunità queer nei paesi arabi è altissima.
1: E immaginiamo che anche in una città internazionale come Berlino le comunità LGBTQ vedano anche tante persone che non hanno origini tedesche.
0: Sì, per fortuna sì.
1: E che in questo momento immagino si trovino in grande difficoltà o comunque sotto attacco.
0: Sì, sicuramente sì. Dalla comunità stessa spero e penso di no. Però sicuramente dall'esterno sì.
1: Non so se vuoi aggiungere qualcosa per finire questa nostra chiacchierata.
0: Non mi viene in mente niente adesso, spero solo, ecco, l'unica cosa che vorrei dire è che spero che dopo questo terribile fatto i due Pride possano, invece di essere due cose distinte, possano coesistere insieme e fare una lotta tutti insieme, perché saremmo 8 volte le persone che siamo adesso, perché saremmo il triplo e sarebbe tutto molto più potente, molto più bello.
1: Questo sarebbe assolutamente auspicabile, certo è complesso pensarlo se al Pride istituzionale c'era un carro di Israele, se non si facevano entrare le bandiere della Palestina, però...
0: Esatto, ci vorrebbe che il CSD, il Pride istituzionale, ci guardasse un pochino intorno e capisse da che parte sta.
1: Senti, grazie tante per questo tuo intervento che ci ha aiutato, insomma, a capire un po' di più quello.

11 e 20 minuti primi Radio Onda Rossa, passiamo a un altro argomento, a un altro paese, voliamo in Germania e in particolare a Berlino, dove come tutte e tutti sappiamo il 25 luglio c'è stato, durante il Pride di Berlino, c'è stato un attentato, c'è cioè una persona che con un furgone ha investito la folla, ci sono stati almeno 29 feriti e una persona ha perso la vita. Ma vogliamo parlare di tutto questo con due compagne. Intanto parliamo con una compagna della Brigata Transfemminista di Berlino, a cui diamo il benvenuto a questi microfoni.

0: un po' anche in modo emblematico ha cominciato a fare arresti violentissimi, quindi buttando a terra persone, picchiando, usando spray peperoncino, eccetera, proprio davanti alla fabbrica di armi, per far capire quanto lo Stato tedesco interessa molto di più la proprietà privata e l'industria della guerra rispetto alle vite delle persone, soprattutto le vite delle persone queer.
1: Senti, vogliamo passare a quello che è successo e invece appunto poi il 25 luglio nell'altro Pride, che lettura avete dato? Perché insomma l'intervento della, diciamo, c'è stato questo attentato, feriti, una donna è morta, e poi è stato ucciso l'esecutore dell'attentato.
0: Sì, allora, ovviamente a finire la manifestazione e alla sera scoprire e venire a conoscenza dei fatti comunque accaduti all'altro Pride è stato uno shock per tutta la comunità, sia il sabato che il giorno dopo la domenica, quindi molto dolore, molta preoccupazione, molte riflessioni, e allo stesso tempo da subito è diventato chiaro a tutti come la vicenda sarebbe stata strumentalizzata dai politici, dalle destre, e purtroppo appunto così è stato. È stato comunque anche offensivo vedere i commenti del governo, soprattutto tedesco e di Berlino, dove comunque le persone politiche, cioè i politici, gli stessi che dicevano che non volevano, come Friedrich Merz, che non voleva, l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera LGBTQI nel Parlamento perché ha detto che il Bundestag non è un tendone da circo. Allora invece si dimostrava triste. Però comunque non hanno, l'altra cosa assurda è che comunque i politici, anche tra cui il sindaco di Berlino, non hanno neanche avuto il coraggio di dire la parola LGBTQ o gay.
1: Hanno parlato di attacco ai valori occidentali, ma non hanno invece parlato di attacco alla comunità queer, alle persone LGBTQ.
0: Esatto. E invece hanno soltanto usato questo terribile attacco per continuare a aggiungere nei loro programmi più polizia, più sorveglianza, più controlli, più regimi di frontiera, eccetera, eccetera, e più soprattutto islamofobia.
1: Senti, fuori onda mi dicevi che anche il comportamento, diciamo, delle forze dell'ordine rispetto a questa persona che ha eseguito l'attentato pone molti dubbi, sia sul fatto che non sia stato fermato prima, sia per come poi è stato ucciso.
0: Sì, esatto, perché comunque questa persona era già era conosciuto dalla polizia, era già una persona, comunque un ragazzo di 21 anni tedesco, quindi cresciuto e socializzato qua, e aveva cercato di unirsi all'ISIS quando già era stato sciolto, doveva entrare in un programma di deradicalizzazione, era sotto videosorveglianza, cioè comunque era una persona molto molto conosciuta. E comunque, è un po' strano come, nonostante tutto questo, l'attacco comunque sia

0: allo Stato e alla polizia comunque non interessa un granché, e anzi, cioè, un attacco del genere quasi gli conveniva a vista delle prossime elezioni che arrivano quest'anno.
1: Senti, qual è il clima adesso a Berlino? Nei movimenti e fuori dai movimenti?
0: Cioè, il clima comunque c'è molta preoccupazione, perché comunque si è visto come la vicenda viene strumentalizzata, e soprattutto anche già da tutta questa amministrazione di destra, della sede U, sia a livello nazionale che a livello della città, sono stati tolti negli ultimi anni appunto fondi a programmi salvavita per le persone LGBTQI+, spazi comunitari importantissimi come Odeon e Frida, e a causa delle posizioni filo-palestinesi dei lavoratori e delle lavoratrici. E quindi c'è una grande preoccupazione un po' di quanto altro, cos'altro ci toglieranno, e anche il clima è di preoccupazione della crescente islamofobia, perché comunque essendo tantissime persone della nostra comunità qui a Berlino o in generale sono persone immigrate, sono persone rifugiate, sono persone arabe, musulmane o che vengono percepite come tali, e quindi è una grande preoccupazione e rabbia anche per lo compagno che vengono sempre invisibilizzati quando la narrazione dominante identifica la queerness come qualcosa di occidentale bianco, che appunto non è la realtà dei fatti.
1: E sui media istituzionali la questione è ancora molto presente, immagino.
0: Sì, certo, è molto presente, tutti i partiti stanno dicendo la loro, però comunque le conseguenze che sicuramente vedremo è strumentalizzare, usare la vicenda per fare per provocare dei cambiamenti materiali che saranno molto probabilmente come più sorveglianza, controlli più stretti, regolare le migrazioni di più, regolare i regimi di frontiera di più, e anche criminalizzare ancora di più il movimento pro-Palestina, perché comunque un'altra delle narrazioni che vediamo, più che dai politici ma anche proprio all'interno di social, di opinioni eccetera, è quella di confondere e mettere insieme, mettere un po' nello stesso piatto, cioè questa persona che ha fatto l'attentato con i movimenti pro-Palestina, quindi identificarli sempre di più con movimenti estremisti.
1: Senti, per concludere, nel vostro Pride, nel Pride internazionalista, immagino sia stata portata anche la campagna per la liberazione degli Ulm 5.
0: Certo, era un altro tema a cui pensavo quando ti parlavo, che allo Stato tedesco interessa di più delle loro, delle proprietà materiali dell'industria della guerra rispetto alle persone. Comunque anche lui compagno nell'Ulm 5, che sono adesso in prigione, tenuti in pre-trial detention, quindi senza essere ancora stati condannati, sono in isolamento per più di 20 ore al giorno, e appunto per aver distrutto qualche drone. E queste sono,
1: sì, ricordiamo, sono in carcerazione preventiva in un isolamento che è simile al 41 bis, come
0: esatto,
1: in Italia, come modalità, dal settembre scorso.
0: Esatto.
1: Il processo ha già avuto molte udienze e il sostegno è molto forte, ma anche molto criminalizzato.
0: Sì, è un processo che è una farsa, dove ci sono già tantissime violazioni di diritti umani che sono registrate, e sì, questa sicuramente è un'istanza che i nostri movimenti a Berlino stanno portando molto nel cuore, perché stiamo vedendo come la repressione sta, come funziona a livello legislativo, e come anche nel caso degli Ulm 5 i loro diritti stanno venendo veramente calpestati non possono neanche parlare con gli avvocati se non attraverso una placca di vetro. Quindi sì, veramente un processo farsa che appunto dimostra dov'è l'interesse dello Stato tedesco, ovvero industria della guerra e beni materiali, e sicuramente non nella vita delle persone che stanno subendo un genocidio per il quale lo Stato tedesco è complice e secondo esportatore di armi. E soprattutto il loro interesse non sta nella vita delle persone queer.
1: Senti, noi ti ringraziamo molto, perché questa questione ovviamente avviene in Germania, ma porta i suoi riflessi in tutta Europa e sicuramente anche in Italia. È importante, insomma, dare una lettura che interrompa questa narrazione.
0: Sì, grazie mille, grazie di avermi invitato. E appunto, cioè, la cosa che penso che dobbiamo continuare a fare, continuare a parlare del tuo compagno che sono incarcerati, di come lottare contro questo sistema che mette al primo posto la guerra e questa industria.
1: Grazie ancora.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Really, really recently, like less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne, and I hope you enjoy it.

0: continuiamo a ringraziare tutte e tutti coloro che ci stanno esprimendo una straordinaria solidarietà. Un grazie di cuore da parte della comunità di Spin Time. Stamattina, quando abbiamo pensato di indire questa conferenza stampa, ci siamo interrogati su cosa provare a restituire, a raccontare a partire da questa situazione che stiamo vivendo. E la conferenza stampa noi l'abbiamo indetta nello stesso orario in cui in prefettura adesso le istituzioni competenti si stanno riunendo per parlare, tra le altre cose, anche di questa vicenda qui. Volevamo portare dal campo, dal terreno, da questo rovente asfalto, la nostra voce, le nostre condizioni, tutto quello che chi non sta venendo qui secondo noi deve sapere attraverso gli interventi che si faranno dopo e la condizione che stiamo vivendo in questo caldo torrido, con l'asfalto che sta toccando oltre i 50 gradi, con i bambini, le persone che stanno dormendo all'addiaccio o ospitate in maniera provvisoria presso le strutture che ci hanno dato solidarietà. Attraverso il presidio medico sanitario daremo un bollettino sanitario delle condizioni che si stanno aggravando stando qui fuori ad aspettare. Quindi questa conferenza stampa, che è intitolata, e dopo chi parlerà dopo di me spiegherà, noi l'abbiamo intitolata "Non abbiamo più tempo da aspettare", non c'è più tempo perché dobbiamo tutelare le famiglie, i bambini, gli occupanti e le associazioni che in questo palazzo, questo Spin Time, devono continuare a vivere con dignità e continuare quelle che sono le progettualità che questo palazzo, questa esperienza offrono a tutta la città. Non c'è più tempo da aspettare, perché noi crediamo che le soluzioni che si stiano trovando certamente devono tenere conto di tutti i contesti, gli equilibri e le condizioni politiche, soprattutto di tutti gli attori che devono decidere, ma quello che bisogna considerare è il nostro tempo, è il tempo dei diritti e della dignità che ogni ora qui su questo asfalto si stanno violando sempre di più. Ed è per questo che questa conferenza stampa lancia un messaggio, e in qualche modo è come se ci fosse nel tavolo in prefettura a raccontare la voce, anche attraverso la nostra volontà di chiedere che poi le istituzioni ci convochino e ci dicano quali sono le possibili soluzioni che possono agire dopo l'incontro. Grazie a tutti e a tutte per essere intervenuti. Siamo molto stanchi, molto emozionati, molto provati, per cui perdonateci anche della mancanza di lucidità e delle comunicazioni che prendiamo ora dopo ora, delle decisioni che prendiamo ora dopo ora. Un grazie di cuore a tutti i cittadini e le cittadine che sono venuti qui nonostante tutto. Grazie. Passo la parola a Mosè Vernetti di Spin Time.
1: Giusto per ribadire, come ci insegna Mediterranea, che prima si salva e poi si discute. Quindi adesso prima mettiamo in sicurezza e poi discutiamo. Noi siamo qua per dire che non c'è più tempo, perché il tempo è adesso, perché siamo stanchi, perché adesso le istituzioni hanno aperto una soluzione e noi staremo qua finché quella soluzione non sarà trovata, per entrare in questo palazzo, perché tutte le famiglie che stanno ancora qua da 48 ore sul marciapiede vogliono stare in questo palazzo. Vogliamo tutelare l'esperienza di Spin Time e vogliamo avviare il processo di regolarizzazione da dentro il palazzo, non da fuori, non dalla strada, ma dentro il palazzo. Quindi stiamo qua e vogliamo finire, vogliamo vincere oggi. Continuiamo a stare qua, chiamiamo tutte e tutti dalle 4 alle 5 in poi. Il momento di massima necessità sarà il tardo pomeriggio, quindi rimaniamo qua finché non vinceremo. Grazie a tutti. Passo.
0: Thank you.
2: Saprete, come avrete capito, vivere in strada non è una situazione per niente facile, deve finire al più presto, ognuno di noi sta girando come delle trottole, quindi adesso è riuscito ad essere qua Adriano del Comitato degli Occupanti. Grazie.
3: Buongiorno a tutti, la situazione come vedete è tragica già da due giorni e ciò che ci accompagna purtroppo in questa tragedia è il caldo fortissimo, noi non riusciamo purtroppo a stare qua, anche se ci sta un po' di, ci sono alcuni alberi che ci coprono, ma comunque anche la notte è abbastanza forte, siamo stati dentro le tende ma continuiamo a stare in una situazione in cui non possiamo stare, non possiamo continuare. Noi siamo riusciti, insieme all'aiuto e al sostegno di molte realtà all'interno del territorio, cercare di mettere al riparo almeno i bambini. Siamo riusciti a organizzarci le docce che ci sono state fatte e soprattutto siamo stati in grado di organizzarci noi come persone che sono state praticamente portate in una situazione di emergenza veramente irrecuperabile. Io spero veramente che questa sensibilità arrivi a più persone possibili, perché qui non è possibile stare e continuare a stare nemmeno un giorno in più. Quindi vi prego tutti quanti di continuare insieme a noi a stare qui a presidiare e a sostenerci. Vi prego tutti quanti. Grazie.

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Castellante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

sì, scontro a Rieti tra pullman, camper e tre auto, e poi comunque migranti avanti sul modello Albania. Il giornale Sanchez trema UE con Meloni, La Verità invece: Meloni detta la linea all'UE, gli africani tornino in Africa. Il paradosso di Trump, sempre sulla Verità, sta finendo i missili. E poi invece Libero che apre pagliacciata sulla strage a Bologna. Il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra: in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir, i soliti attacchi al governo. E poi su La Spagna processa Sanchez. Poi andiamo avanti, sempre sulle prime pagine, sul Tempo: Sanchez era stato avvisato. Al Consiglio europeo del 18 giugno scorso, Giorgia Meloni e la danese Mette Frederiksen avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri da Il Tempo: la maxi sanatoria di 600.000 clandestini, presso 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato e invece ha portato la situazione al collasso fino al caso Ceuta. La ricostruzione del nostro giornale: i compagni sono disperati, l'autogol del loro idolo li ha gettati nella disperazione. Sul Sole 24 Ore invece apre assolutamente su tutt'altro: alloggi per studenti, offerta in crescita, ma rimane il gap con il resto dell'Europa. E veramente non c'è quasi niente di politica, stranamente, sul Sole 24 Ore. Poi andremo a vederla in maniera un po' più approfondita. Il Domani apre su primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile. E poi Il Sovranismo Africano dietro l'assalto a Ceuta, e questo poi lo approfondiremo più tardi. Il Foglio, che quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica: la crisi ha riacceso le tensioni generate dal problema demografico, i passi che l'Europa può fare. Mai più senza Odissea, grandioso ma superficiale e freddo, e parla del film di Christopher Nolan. Il Manifesto oggi non è in edicola, e quindi. E poi abbiamo anche L'Avvenire sui migranti e sfida politica tra Sanchez e Meloni alla UE. Drone etiope colpisce un monastero, 8 morti, questo sta solo sull'Avvenire. Caritas: cambiamo la legge sull'usura, la piaga dell'azzardo legalizzato e l'impoverimento dei cittadini, a cui la politica non dà risposta. E quindi questi erano i giornali, le prime pagine, e un momento per far partire la sigla e poi iniziamo.

0: che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: Ed eccoci, ritorniamo in voce con la lettura delle prime pagine, quindi ti lascio la parola.
3: Sì, allora iniziamo, come dicevamo poc'anzi, a leggere appunto le prime pagine dei principali quotidiani italiani, che sono oggi appunto diciamo piuttosto eterogenee. Iniziamo dal Corriere della Sera e, come detto anche negli scorsi giorni, poiché non di sola parola è fatta una rappresentazione, la rappresentazione di notizie, ma anche dalle foto, il Corriere della Sera ha aperto con una foto delle due famiglie, dice appunto, cito, due famiglie distrutte per l'incidente avvenuto in Perù, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera. Ancora il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con figli. Chi sono le sette vittime? Ecco, diciamo, la foto di questo scatto avvenuto prima dell'incidente campeggia sulla prima pagina del Corriere della Sera. Gli USA e le guerre, annunci e troppe ambiguità, in un approfondimento di Giuseppe Sarcina che continua internamente a pagina 28. E ancora il tycoon, oggi un rapido accordo, Trump fa dietro front, raid sull'Iran sospesi, e cito appunto un virgolettato di Trump, il ruolo di Bin Salman, pagina 14, un approfondimento di Frattini e Rampini. C'è stato ieri, infatti viene citato in calce al Corriere della Sera, un intervento a largo di Pantelleria, e passo alla lettura: la Marina italiana va all'abbordaggio, tra virgolette, flotta ombra russa. Continuiamo con la strage di Bologna, e quindi la Premier, terrorismo, Schlein studi la storia, strage di Bologna, l'opposizione all'attacco. E quindi continua all'interno del Corriere un articolo di Marco Cremonesi. E ancora migranti verso il vertice, il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, un articolo di Simone Canettieri che leggeremo in seguito. E l'analisi di Bruxelles, allarme della UE a Ceuta, un atto di guerra ibrida, un articolo di Federico Fubini. Passiamo a un'altra testata, passiamo al Fatto Quotidiano, che apre invece con Del Mastro, e con una foto di Giorgia Meloni. Dal Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre, settimana di passione, dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie. E continua sull'Italia, quindi sugli interni, dalla Russa a Meloni, strage di Bologna, le sentenze che Fratelli d'Italia non accetterà mai, e continua all'interno con un articolo a pagina 3 di Barbacetto. Inchieste, c'è una bella inchiesta di Mediapart, che è un quotidiano online francese, che dice: altro che intesa, i massacri a Gaza non si arrestano, appunto un articolo di Badra a pagina 6, ma ci torneremo. Quest'oggi noto che c'è poco Trump, c'è poco su Trump, ma il Fatto Quotidiano comunque lo riporta. Trump ferma l'attacco all'Iran, lo chiede il MBS, Mosca, bomba di Kiev. Le due guerre, l'Italia aborda una petroliera, ombra russa, ombra tra virgolette, cosiddetta ombra. E di nuovo i migranti, Ceuta si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato. Un articolo interno che leggeremo più tardi, sempre di Rodano, pagina 5, Putin e Xi si sono presi il Mediterraneo. E poi possiamo terminare la lettura della prima pagina del Fatto Quotidiano con perché quei prestiti safe non ci fanno risparmiare. C'è un dibattito sulla convenienza, tra virgolette, dei fondi UE per il riarmo rispetto ai BTP, si basa su numeri falsi, la scelta è solo politica, smentite le parole sui vantaggi miliardari.
2: Sì, e passiamo quindi a leggere la prima pagina del Domani. Primo, appunto, come leggevo prima, primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile. L'inchiesta di Domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori, e nella classifica spiccano 7 membri dell'esecutivo, 9 se si contano i dimissionari Sgarbi e Santanchè. Il leader leghista è il più prolifico, ex aequo tra la Premier e il titolare della difesa. L'Italia snobba le direttive UE. E questo è Stefano Vergine a pagina 4. Inizio l'incipit dell'articolo. Matteo Salvini stacca tutto. Il ministro dei trasporti e vice premier ha fatto causa a giornalisti italiani almeno 14 volte negli ultimi anni. Grazie all'inchiesta di Domani, ecco la classifica dei politici italiani che hanno lanciato più querele. Subito dopo il leader leghista, sul podio c'è l'ex ministra della difesa 5 Stelle Elisabetta Trenta,

0: là. Poi abbiamo sport, volley o pallamano armata, lo sport sempre più militarizzato, uno svuota pista e va bene, poi dopo brat. E questa era la prima pagina del Domani. Oggi abbiamo la Repubblica, visto che non era in edicola il manifesto. Bologna, 2 agosto, la verità negata. E questo è il titolo in alto: la russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Strage neofascista, la parola impossibile, ma il titolo principale è Meloni vuole un'altra Albania. Il governo immagina centri UE di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027, alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi, Commerce e la danese Fredriksen. L'Italia porterà al tavolo del vertice europeo convocato sull'emergenza di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello di quello in Albania. L'ipotesi di centri in Ruanda e Uganda. Meloni cerca sponde per realizzarli nel 2027, prima delle elezioni, asse con la Germania e la Danimarca. Bologna, non ho letto l'incipit dell'articolo. Bologna ricorda la strage del 2 agosto 1980, dove morirono 85 persone, ma è polemica sul neofascismo. Il presidente del Senato La Russa, proseguire nella ricerca della completa verità. Meloni parla di terrorismo, replicano i familiari delle vittime, le sentenze dimostrano la matrice neofascista. Schlein, chi governa deve conoscere la storia. Però ogni tanto se la scorda e non la vuole ricordare. Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev. I patti fin qui dichiarati erano altri: confrontarsi sulle questioni che dividono l'alleanza progressista, in particolare la politica estera, scrivere a partire da settembre un programma di massima su cui poi sfidarsi ai gazebo per individuare il candidato premier alla coalizione. Ma Giuseppe Conti non ci sta e sceglie di ribaltare il tavolo. Poi abbiamo nell'America di midterm sfida tra i democratici. E la Stevens non sa mettere neppure due parole in fila. Il Sayed, un sessista. Dagli avvocati corrotti nella serie TV. La governatrice Whitmer è una donna comprata e venduta, si sa, battute quotidiane sui comizi di un'America spaccata. Insomma, un po' un quadro del panorama democratico di Gianni Riotta, a pagina 10-11 della Repubblica. Poi abbiamo le vite spezzate di due famiglie cresciuti nell'amicizia e i viaggi, 7 italiani morti nell'incidente aereo in Perù in una foto scattata prima della partenza. E poi infine ultima notizia sulla prima pagina della Repubblica: strage della strada, 6 morti e 30 feriti. Sulla Terni-Rieti, 6 morti, 30 feriti, tra cui un bambino, e una strada trasformata in un campo di battaglia, le valigie dei passeggeri ancora sull'asfalto, pezzi di lamiera sparsi ovunque, i mezzi accartocciati. Dopo un impatto violentissimo, i feriti sotto shock. Il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sulla statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, è quello di una strage. E ti passo la parola per la stampa.
1: Sì, leggiamo, diciamo, interessante la struttura della prima pagina della stampa, soprattutto rivolta a questioni interne anche regionali oltre che locali. Quindi cioè, Conte scuote il campo largo, l'ex premier parla a tutto campo ad Asiago, attacca la Meloni e dice: chiediamo scusa se la TAV serve ancora. Intervista al leader 5 Stelle che dice: no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito

0: ancora presenti sulle prime pagine di alcune testate, ricordando Bologna, quindi quel giorno a Bologna, io rinata sotto le macerie, un articolo di Filippo Fiorini e Andrea Siravo che riportano la testimonianza di Marina Gamberini, non più in barella, dicono, non più in quelle condizioni, quindi con gli occhi sbarrati, nella bocca spalancata. Vado rapidamente. Ora, un figlio non credeva di poterne avere, vuole che si parli della strage, così dice, cito, si smetterà di dire che non sono stati i fascisti. Lei ne parla da 46 anni nei tribunali, nelle piazze, nelle scuole, e continua a pagina 3. Seguiremo continueremo poi con la lettura di questi approfondimenti tra poco. La Stampa è l'unico quotidiano di oggi che in prima pagina narra, attraverso una foto che rappresenta cittadini e cittadine a Roma fuori Spin Time, e titola il caso Spin Time a Roma: in 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile, e ancora dallo sgombero alla casa, un approfondimento di Eleonora Camilli che leggeremo più tardi. Dice: vivono da sfollate le 400 persone residenti nel palazzo Spin Time di Roma, sgomberato per un incendio. E appunto da queste notizie territoriali c'è ancora Ceuta, quindi Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, che è andato, appunto, si è recato ieri a Ceuta e quindi è stato ascoltato soltanto da 50 persone che hanno presenziato il suo comizio. Spagna: continua la conta di migranti annegato in mare. E c'è un articolo di Monica Perosino e poi il commento: l'Europa al bivio, rischia un altro regalo ai populisti, un approfondimento, un commento appunto di Maurizio Molinari. Leggo solo l'incipit dell'articolo che approfondiremo tra poco. Dice: l'assalto di migliaia di migranti marocchini all'enclave spagnola di Ceuta, mentre l'UE ha la prova e rischia di giovare ai populisti. I 27 partner sono profondamente divisi e senza un accordo nella riunione di domani può aprirsi una spaccatura assai più profonda di quelle già esistenti su energia, difesa o guerra in Ucraina. A descrivere l'entità dello scontro sono i numeri. Italia e Germania guidano ben 22 paesi a favore della linea dura sui migranti illegali, con le eccezioni di 4 stati che sostengono la Spagna. Appunto, continua internamente a pagina 29. Noto che la Stampa utilizza il concetto di enclave. Abbiamo visto anche nelle precedenti testate che il contenitore semantico di enclave e di esclave, ecco, molto si gioca su questi due significati che non vogliono dire esattamente la stessa cosa, ma è interessante vedere come dei posizionamenti poi socioculturali, oltre che politici, decidono di propendere per uno o per l'altro. E ripasso la parola.
1: Sì, in realtà ho solo il Sole 24 Ore, che però appunto dà il titolo principale: alloggi per studenti, offerte in crescita, ma rimane il gap col resto dell'Europa. Con il PNRR attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027, tra pubblico e privato, oggi 80.000 soluzioni abitative con tasso di copertura al 12%. Al sud il 40% delle strutture, va bene. Dalla UE alla BEI, ecco i bond salva estate, e poi investimenti, la strategia dei piani di accumulo, i dati. Invece un argomento non economico: incendi, volendo sì, incendi bruciati 100.000 ettari nel 2025, il 40% è terreno agricolo, e l'Italia è il terzo paese europeo per superficie colpita da incendi nel 2025. Quindi nell'anno scorso, quindi è uno studio, pari a 5 volte il comune di Milano. Nelle aree agricole il 23% dei roghi coinvolge arbusti sempreverdi e ulivi. E poi abbiamo tributi locali, tagli alle sanzioni, spazi allargati.

al ravvedimento, trasparenza salariale, prima richiesta alle aziende, assegno unico per 50.000 figli all'estero ma senza arretrati. Per quanto riguarda la scuola, dagli ITS alternativa all'università orientata al lavoro, anche grazie agli investimenti del PNRR, gli ITS Academy si candidano ad essere un'alternativa alle università più orientata al lavoro. Gli studenti sono saliti da 11.000 a 40.000. E direi che questo è tutto per il Sole 24 Ore, ma è per la prima pagina, ma è tutto per la lettura delle prime pagine, quindi un breve intervallo e poi ci risentiamo per approfondire all'interno.

0: Ora rientriamo in voce sugli 87.9, la rassegna stampa, sono le 8.34 e stiamo iniziando quindi a leggere le notizie dagli esteri e quindi ti passo la parola per il primo argomento.
1: Sì, siamo sulla stampa, pagina 6, leggiamo un reportage di Monica Perosino, che è un'inviata a Ceuta, e dice: il mare restituisce cadaveri uno dopo l'altro a Ceuta e non sa più dove metterli. Il vecchio ospedale militare è stato trasformato in un maxi obitorio, il cimitero musulmano di Sidi Ambarek risulta non avere più posto. Il dato ufficiale spagnolo parla di almeno 72 morti recuperati in territorio spagnolo, mentre fonti locali ne indicano 90 e si teme che il numero possa superare quota 100, contando anche i corpi ritrovati sulle coste marocchine. I cadaveri hanno riempito gli spazi temporanei del porto di base della guardia civile. I camion frigoriferi anche sono pieni. Ceuta si definisce da sempre la città delle quattro culture: cristiana, musulmana, ebraica e indù. Non è soltanto uno slogan turistico, dice Monica Perosino, è una specie di racconto fondativo, la risposta che Ceuta dà quando le chiedono che cosa sia una cittadina spagnola ed europea piantata sulla costa africana. Alla domanda di questi giorni di come sia stato possibile che così tanti morissero a poche centinaia di metri dal centro, la città non ha ancora una risposta. È in questa Ceuta che ieri è arrivato il leader del partito dell'ultradestra nazionalista Vox, Santiago Abascal, per portare l'offensiva della destra radicale direttamente sul confine dopo, leggo tra virgolette, l'invasione, trasformando la crisi migratoria in un'offensiva politica contro Sanchez. Il suo comizio in Plaza de Africa si è svolto senza incidenti davanti a circa 50 persone, 20 se si escludono giornalisti. Abascal parla di invasione, di nuovo virgolettato, scritto tutto maiuscolo, di atto di guerra promosso dal Marocco, e ancora leggo un virgolettato di Abascal, tollerato e permesso da Pedro Sanchez. Il premier ha detto, lo cito ancora, dovrebbe essere processato e stare in prigione. Ha chiesto la militarizzazione permanente della frontiera, il dispiegamento di ulteriori mezzi e la chiusura del valico finché Rabat non garantirà che non accadrà mai più. Il Marocco sostiene che dovrebbe riprendere non soltanto i cittadini entrati a Ceuta, ma tutti quelli presenti irregolarmente anche a Melilla, nelle Canarie e nel resto della Spagna. Ha chiesto inoltre a Bruxelles di sospendere l'accordo preferenziale con Rabat e, cito una sua testimonianza, fino a quando il Marocco non si impegnerà a rispettare i nostri confini. E ha difeso la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, che dice essere non un attacco, ma una difesa degli interessi dell'Italia. Il prefetto Miguel Ángel Pérez Triano gli ha risposto senza nominarlo, accusando i gruppi dell'estrema destra arrivati a Ceuta di voler seminare odio e divisioni e paura. E dice: Ceuta è una terra di convivenza, diversità e rispetto, dice appunto, mentre il governo rivendica di aver mobilitato tutte le risorse dello Stato contro quella che lo stesso prefetto ha definito, e cito, una chiara violazione della nostra integrità territoriale. Termino la citazione. Elefante nella stanza, il Marocco, che avrebbe facilitato tra virgolette l'enorme flusso di migranti e ad oggi non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale, e nel frattempo ha imposto il silenzio sulla tragedia di Ceuta, tanto che solo pochi organi di stampa e partiti progressisti osano mettere in discussione la scelta. E a Rabat in questi stessi giorni si celebra perché è la festa del trono, quando Mohammed VI festeggia il 27° anniversario della sua ascesa con un discorso alla nazione e riceve da Donald Trump un messaggio che ribadisce la solidità e l'alleanza tra Washington e Rabat. Mentre il re parla di stabilità e prestigio internazionale del regno, decine di migliaia di giovani marocchini si riversano verso Ceuta. La coincidenza temporale ha alimentato interrogativi su quanto Rabat abbia realmente voluto fermare o spinto l'ondata migratoria, come già accaduto nella crisi del 2021. Ceuta intanto prova a sottrarsi al ruolo di scenografia, mentre prova a tornare alla normalità facendo finta di non vedere i soldati e le ombre che si nascondono tra gli alberi. Nelle terrazze del centro si pranza, si beve, si guarda il mare. Poi all'improvviso arrivano le grida, le corse, gli uomini dei regulares con il copricapo rosso e gli agenti della Polizia Nazionale che inseguono e fermano i migranti rimasti nascosti nelle città. È una normalità che può spezzarsi a ogni angolo. La frontiera del Tarajal o Tarajal, dicevamo anche nei giorni scorsi, in base a non soltanto la lingua ma quale tipo di identità vogliamo dare a questa località, quindi la frontiera di Tarajal, invece si è quasi fermata. Nella notte non ci sono stati nuovi ingressi, ma i sommozzatori della Guardia Civile continuano ad individuare e recuperare corpi del mare, alcuni si tengono ancora per mano, morti per annegamento o nella calca durante l'attraversamento. Ci si sente sopraffatti e allo stesso tempo impotenti, dice Manuel Castigliano, pasticcere. Quei giovani vengono usati come pedine in un gioco malato. E passo la parola per continuare su questa zona sociogeografica.
0: Sì, andiamo a leggere un commento sul Domani, il neosovranismo africano dietro l'assalto all'enclave. Mario Giro sul pagina 2 del Domani, appunto. Un'eruzione come quella di Ceuta non avviene senza preparazione, una comunicazione capillare. Questo l'avevo letto dalla prima pagina. E diciamo subito che si tratta di una doppia illusione: da una parte trasferirsi da Ceuta alle coste spagnole non è per nulla automatico, ci sono regole diverse, la stessa enclave assieme a quella di Melilla non fa parte dell'accordo di Schengen. Le destre europee manipolano un fatto che non riguarda l'Unione ma la sola Spagna. Dall'altra ci si illude che i giovani rappresentino una forza indipendente, anche se vi sono segnali in tal senso. Si deve tristemente ammettere che la generazione Z globale non ha leadership e di conseguenza si lascia facilmente manovrare dalle solite elite legali o illegali che governano il mondo, almeno così è per adesso. Qual era dunque lo scopo di ciò che è accaduto? Una domanda legittima se si pensa che in 48 ore il Marocco si è ripreso quasi tutti coloro che erano passati. Molti osservatori sostengono che si tratti di una ritorsione per le relazioni ispano-algerine rinsaldate dal primo ministro Sanchez, ma si tratta di una spiegazione con poco fondamento. Rabat è al contrario molto soddisfatta che Madrid abbia riconosciuto la maroccanità, che non mi piace per niente, ma maroccanità dell'ex Sahara spagnolo, così come l'ha fatto recentemente la Francia. Dopo decenni di esitazione, gli spagnoli si sono decisi di abbandonare il Polisario al suo destino, abbracciando la posizione marocchina di un'autonomia rafforzata di quel territorio sotto la corona alawita. Il presidente USA Donald Trump appoggia la sovranità marocchina come fanno quasi tutti i paesi africani, e a ciò si aggiunga l'antico buon rapporto con Israele e con il Marocco, che data di molti decenni e non è attribuibile a Benjamin Netanyahu. Sulla questione dei Sahrawi e del Polisario, l'Algeria è rimasta isolata, con l'unica relazione preferenziale dell'Italia e poco più. Anche l'Unione Africana ha riammesso il Marocco tra i suoi membri dopo anni di sospensione dovuti appunto alla crisi Sahrawi. È Roma ad essere la sola amica di Algeri a causa del gas, anche se cerca di non litigare con Rabat. D'altronde non si potrebbe ottenere molto di più, visto che la premier italiana Giorgia Meloni ha voluto raccontare nella sua autobiografia la visita fatta a Tindouf in gioventù per portare aiuti al Polisario. Allora, perché questa azione contro la Spagna proprio ora? Per capirlo occorre alzare lo sguardo dai nostri problemi europei. Certamente qualcuno in Marocco ha voluto manipolare la decisione della sanatoria spagnola per attaccare i giovani alla frontiera, ma questo non spiega la ragione profonda di quanto è accaduto. Il motivo è molto più africano. Il re Mohammed VI è stato il primo re marocchino che ha guardato all'Africa piuttosto che all'Europa. La politica dei governi marocchini di questi ultimi 20 anni si è orientata verso sud, l'Africa sahariana saheliana e occidentale. Il modello marocchino è stato poliedrico: penetrazione economica silenziosa ma persistente, offerta di servizi sanitari per le elite africane. Oggi molti dirigenti africani si curano in Marocco e non più in Europa. Proposta di un Islam moderato ma tradizionalista, quindi non occidentalizzato. Inoltre Rabat è diventata paese rifugio di oppositori africani a condizione del loro più assoluto silenzio. La pressione su Ceuta fa parte di questa politica. Ci si chiede se all'orizzonte si prepara una nuova marcia verde, il modo con cui fu preso l'ex Sahara. Un sovranismo africano sull'exclave spagnolo è certamente ben visto da tutto il continente in funzione anticoloniale. Non si dimentichi che nel 2002 una decina di gendarmi marocchini piantarono la bandiera nazionale sull'isolotto di Berejil, prezzemolo, territorio spagnolo disabitato a 8 chilometri da Ceuta, ma a 200 metri dalla costa marocchina. In tempi di nazionalismi contrapposti c'è da aspettarsi di tutto. E quindi questo è un commento di Mario Giro sul Domani, che prova a vedere questo evento, quello che è successo a Ceuta, ad interpretarlo in chiave più africanista. E quindi un minuto di pausa e poi ritorniamo in voce.

0: E torniamo in voce, c'era anche un altro commento sullo stesso argomento e quindi ti passo la parola.
1: Sì, continuiamo a parlare di Ceuta e parlando appunto di questo ambito geopolitico, leggiamo e cerchiamo di tenere insieme, di riflettere anche una serie di forze, di leve politiche, sociali e culturali che sono intorno a questi avvenimenti di Ceuta. Allora, leggiamo un articolo, un approfondimento, appunto un commento di Maurizio Molinari che titola Migranti, l'Europa al bivio, rischia di fare un altro regalo ai populisti. Leggo dalla Stampa, pagina 29, l'assalto di migliaia di migranti marocchini all'enclave spagnola di Ceuta, mentre l'EU è alla prova e rischia di giovare ai populisti. I 27 partner sono profondamente divisi e senza un accordo nella riunione di domani può aprirsi una spaccatura assai più profonda di quelle già esistenti su energia, difesa o guerra in Ucraina. A descrivere l'entità dello scontro sono i numeri. Italia e Germania guidano ben 22 paesi a favore della linea dura su migranti illegali, con le eccezioni di Francia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda, che sostengono la Spagna di Sanchez sul banco degli imputati per aver fatto entrare almeno 1,2 milioni negli ultimi anni. È una spaccatura che investe la sostanza stessa del progetto europeo, perché contrappone chi considera l'immigrazione illegale un'emergenza da gestire con fermezza e chi la ritiene una questione umanitaria da affrontare con gli strumenti dell'accoglienza. Per comprendere la portata della contrapposizione bisogna partire dal fatto che la crisi di Ceuta non è il prodotto di un collasso spontaneo dei controlli, ma di una scelta del Marocco, che ha allentato la sorveglianza della frontiera in risposta al legame privilegiato tra Madrid e Algeri, principale alleato del fronte polisario in lotta contro la sovranità di Rabat sul Sahara occidentale. Ecco, ricordo, quindi c'è un commento, ricordo che il fronte polisario è in lotta con, appunto, con il Marocco, con Rabat dal 1975, quando il Marocco ha esiliato la popolazione sahrawi nel Sahara, in una quota del Sahara occidentale al sud dell'Algeria, appunto a Tindouf, da Tindouf, come abbiamo letto prima, e riprendo la lettura. È la conferma di un fenomeno che l'Europa fatica ad ammettere: le migrazioni sono diventate una leva geopolitica per i paesi di transito e di partenza. La Turchia di Erdogan la utilizzò nel 2016 sfruttando 1 milione di siriani in fuga dalla guerra civile per ottenere vantaggiosi accordi UE grazie alla Germania di Merkel. Questa è la novità che Bruxelles, abituata a trattare con l'immigrazione come una questione di valori e diritti, deve affrontare. Cioè, la debolezza dei confini esterni è una vulnerabilità strategica, non solo un vulnus amministrativo. E ogni volta che si manifesta, il conto lo pagano i governi nazionali, perché l'immigrazione è spesso il principale banco di prova con i cittadini. Questo spiega perché la crisi Madrid-Rabat è un detonatore per la politica interna in quasi tutta Europa, in quasi tutta la UE. In Spagna offre alla destra di Vox un'arma difficile da fronteggiare per un governo già indebolito dagli scandali. In Italia il governo Meloni ha buon gioco nel presentare Ceuta come prova dell'inadeguatezza delle politiche UE, anche per tentare di arginare la popolarità crescente di Roberto Vannacci. In Germania il cancelliere Merz si affianca all'iniziativa italiana per tentare di rafforzarsi sull'ultradestra di AfD, ultimo partito nei sondaggi. In Francia, dove l'immigrazione è al centro della competizione in vista delle presidenziali del 2027, ogni immagine di frontiera violata rafforza il Rassemblement National. È una dinamica che evoca la vittoria del referendum inglese sulla Brexit. La crisi della frontiera giova a chi costruisce il consenso sulla promessa di riprendere il controllo, virgolettato, riprendere il controllo. Dunque, più l'UE è divisa, è lenta, più questa narrazione guadagna credibilità presso opinioni pubbliche già logorate da crisi economica e incertezza geopolitica. Ad evidenziare la vulnerabilità UE è proprio lo scontro in atto a Bruxelles, perché tale frammentazione sottolinea l'assenza di una politica comune. Il risultato è un EU che affronta ogni crisi come un'emergenza a sé, lasciando che siano i singoli governi a negoziare con Marocco, Turchia, Libia o Tunisia, spesso in competizione tra loro. Ma non è tutto. Ciò che rende la vicenda di Ceuta più insidiosa è il momento in cui avviene. L'UE è ancora impegnata nel rilancio economico post-Covid, la crescita arranca, cioè un nuovo fronte di divisione sull'immigrazione rischia di logorare la coesione tra stati, quando servirebbe il massimo di solidarietà per varare riforme invece. Il rischio è dunque che Ceuta finisca per rafforzare le forze populiste che, a destra come a sinistra, puntano su un euroscetticismo e soluzioni estreme, vale a dire chiusura delle frontiere o porte aperte agli illegali. Da qui l'importanza della riunione di domani tra i ministri degli interni. Se i 27 sapranno trasformare Ceuta in un'occasione per rilanciare una politica migratoria comune, l'Europa ne uscirà più forte. Se invece prevarrà ancora una volta la logica della gestione frammentata e ad avvantaggiarsene, sarà il populismo di chi preferisce gli slogan alle politiche necessarie per armonizzare sicurezza e diritti. E passo la parola.

0: e ritorniamo in voce. Nel frattempo abbiamo ricevuto una chiamata da compagni da Reggio Emilia, che suona anche bene, ma era per un presidio che stanno facendo contro la costruzione di un nuovo supermercato in un bosco, ma li risentiamo dopo la rassegna stampa. E quindi continuiamo adesso invece sul cambiamo scenario e non l'ho. Scusami, abbiamo la pagina perché l'ho segnato, ma nel frattempo c'era la chiamata e quindi stiamo sul fatto a pagina 4. E, eccolo qui, The Escalation, le pressioni di Bin Salman su Trump che annulla l'attacco all'Iran. E quindi andiamo nel sul territorio USA-Iran, guerra USA-Iran, fingendo come sempre che gli iraniani alla fine hanno deciso di andare incontro alle sue richieste. Donald Trump ha annunciato la cancellazione di un nuovo attacco pianificato contro l'Iran, che qualche giorno fa, la scorsa settimana mi ricordo, avevamo letto un qualcosa del tipo che era la 46esima volta che si era raggiunto un accordo, e quindi questa sarà la 47-48esima volta. E quindi Donald Trump ha annunciato la cancellazione di un nuovo attacco pianificato contro l'Iran. Ho accettato per il futuro beneficio del mondo e allo stesso modo per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l'attacco a condizione che si possa raggiungere rapidamente un accordo, ha scritto il presidente americano sul suo account Truth Social. Scusate, la condizione è dunque che le due parti raggiungano rapidamente un accordo, ma siccome il regime iraniano in realtà non ha mostrato, come hanno invece fatto trapelare funzionari della Casa Bianca e Trump stesso, alcuna fretta di discutere dei temi ineludibili di un qualsiasi accordo, la fine del programma nucleare e l'apertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, la rapidità sembra esclusa. In media statali iraniani inoltre non hanno fornito alcuna indicazione in proposito ed escludono che Teheran abbia chiesto la cancellazione degli attacchi. Ciò non significa che dietro alle quinte la Repubblica Islamica non stia negoziando con l'amministrazione americana. Resta il fatto che a convincere il presidente Trump a cancellare o quantomeno a sospendere l'attacco non sembrino essere stati gli ammorbidimenti iraniani, ma le pressioni dell'Arabia Saudita. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, alleato degli USA e a capo della potenza locale che si contende con l'Iran la supremazia in ambito medio orientale con una telefonata, ha infatti chiesto al tycoon una de-escalation anziché una nuova serie di bombardamenti minacciati. Mohammed bin Salman ha espresso preoccupazione per i piani di attacco, come riportato da Barak Ravid e Mark Caputo del sito Axios poche ore prima del post del presidente sui social media. I sauditi, che hanno appena partecipato a una missione congiunta con gli USA contro le milizie filo-iraniane dell'Iraq che avevano preso di mira i loro impianti petroliferi, si vogliono così preservare da nuove ritorsioni degli iraniani qualora gli USA riprendano di fatto la guerra. Ritorsioni non solo militari ma anche economiche, nel caso in cui lo stretto di Hormuz rimarrà ancora a lungo nelle mani dei Pasdaran, impedendo alle navi saudite di esportare nel mondo petrolio e gas. Secondo una fonte a conoscenza della telefonata citata dai media statunitensi, l'intervento del principe ereditario saudita si è concentrata sulla preoccupazione che un attacco statunitense di vasta portata contro le infrastrutture energetiche iraniane potesse innescare ritorsioni dell'Iran contro gli impianti petroliferi e del gas del Golfo. Quando prima della sospensione del piano sabato sera sembrava che Trump fosse pronto a sferrare l'ennesimo attacco, il ministro degli esteri iraniani Abbas Araghchi ha messo in guardia Stati Uniti e Israele. Qualsiasi azione ostile da parte degli USA o di Israele incontrerebbe una risposta decisa e proporzionata da parte delle potenti forze armate iraniane su tutta la regione, ha dichiarato Araghchi al ministro degli esteri saudita, il principe Faisal bin Farah bin Abdullah al Saud, in un messaggio sul canale Telegram di Araghchi, appunto. Nel frattempo anche tutti gli altri stati del Golfo e la Giordania stanno chiedendo a Trump di riaprire il dialogo e ridurre l'escalation. Marlin Hardinger, professore all'Università del Wisconsin Eau Claire, ha affermato che il coinvolgimento diretto dell'Arabia Saudita nella mediazione sembra aver spinto Trump a riconsiderare la sua posizione, lasciando che alcuni leader più importanti della regione si facciano avanti e prendano in mano la situazione. I mediatori della prima ora, Pakistan, Oman e Qatar, sembrano nutrire speranze. E questa era Roberta Zunini sul Fatto, e ti passo la parola per continuare sullo stesso argomento.
1: Sì, dagli esteri del Corriere della Sera, un articolo di Davide Frattini, corrispondente appunto in Iran, titola Iran, Trump frena di nuovo sui raid e Araghchi passi avanti su Hormuz. I Pasdaran con la tregua ci siamo riarmati e Netanyahu è spiazzato, ma su Gaza non cede. E quindi passo alla lettura dell'articolo. Uscito per ora sconfitto dal ritorno alla guerra contro l'Iran, Benjamin Netanyahu cerca di non perdere la battaglia attorno a Gaza e al disarmo di Hamas. È consapevole che l'interprete delle bozze di accordo, delle intese firmate e di come applicarle dopo che sono state siglate resta Donald Trump. Per il secondo fine settimana di fila il premier ha dovuto accettare la retromarcia del presidente, che nella notte tra sabato di domenica ha cambiato idea sul riattizzare la sua furia epica in maiuscolo su Teheran. Nell'annunciare l'ennesima pausa per dare tempo ai negoziati, ha soprattutto dichiarato che, passo a un virgolettato, Israele si unisce in questo impegno. Cioè gli Stati Uniti restano armati e pronti all'azione. L'Iran e altre nazioni medio orientali ci hanno chiesto di frenare l'attacco perché esistono le linee per un patto che prevede l'apertura totale dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare, da parte di Teheran. Di confermato rispetto all'annuncio c'è che Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, ha telefonato sabato al leader americano e gli ha parlato dell'importanza di, cito una sua dichiarazione, di perseguire il linguaggio del dialogo e di compiere tutti gli sforzi possibili per raggiungere la calma. In questi 5 mesi di conflitto i regni del Golfo sono stati più bersagliati dai missili e dai droni lanciati dai Pasdaran, in particolare da quando 3 settimane fa è saltato il cessate il fuoco stabilito agli inizi di aprile. L'aviazione di Zahal non ha partecipato a questi scontri limitati e le guardie della rivoluzione non hanno bersagliato le città israeliane. Bibi aveva incontrato Trump martedì scorso ed era ripartito da Washington, convinto che i raid congiunti stessero per ricominciare. Almeno 2 settimane di bombardamenti calcolavano gli strateghi del Pentagono. Invece Netanyahu ha continuato a insistere per una nuova operazione che si concentrasse sul programma missilistico e sui siti nucleari, anche se americani e israeliani avevano annunciato insieme di aver annientato la minaccia rappresentata dagli Ayatollah nella campagna tra il 28 febbraio e il 14 aprile. Hormuz, proclamato, resta sotto il controllo di Teheran. Non ci sono passi avanti. È difficile per le intelligence occidentali capire chi prenda le decisioni, perché di sicuro la guerra ha rafforzato i militari che annunciano di aver approfittato della tregua per importare armamenti. I nemici non ci prenderanno alla sprovvista. Il Qatar ha avanzato una proposta sul traffico marittimo attraverso lo stretto. Abbas Araghchi, ministro degli esteri iraniano, spiega che l'intesa con l'Oman sulla gestione dei passaggi è vicina. Alla Casa Bianca martedì scorso, ha sostenuto Netanyahu, e lo cito, non si è parlato di Gaza, ma l'amico Donald vuole raggiungere qualche risultato per il suo consiglio di pace. I mediatori hanno annunciato di aver convinto Hamas a disarmarsi, piano che non convince Bibi, perché dice l'esercito dovrebbe ritirarsi da gran parte dei territori occupati nella striscia e aderire a un cessate il fuoco, ma continua a dire abbiamo preoccupazioni molto serie riguardo alla sicurezza. Lo Stato Maggiore vuole anche mantenere la libertà di colpire nelle aree che verrebbero affidate a una forza internazionale. Ieri 18 palestinesi sono stati uccisi nei raid. La mossa di Hamas non piace Pasdaran. I jihadisti non possono indebolire l'asse della resistenza. E questo proprio mentre il governo libanese preme affinché Hezbollah deponga le armi. E direi che con questo argomento abbiamo chiuso e passiamo ad altri temi.
0: Sì, volevamo leggere un articolo sul Domani su drusi, beduini e desaparecidos in Siria. Le ferite sono sempre aperte, quindi cambiamo scenario, ma è un lungo articolo di pagina piena, pagina 7 appunto del Domani, ma ne leggerò qualche stralcio, anche se la situazione è comunque molto complicata, quindi nelle atroci violenze, negli scontri tra forze di Damasco, comunità drusa e gruppi sunniti, centinaia di persone sono state rapite, come Nuraz di 31 anni. E forse sono stati usati come ostaggi. Fra il 14 e il 19 luglio dello scorso anno, tre ondate di violenze a Suwada hanno causato almeno 1700 morti, e questo articolo ricorda e richiama la situazione. E è una ferita aperta. Fra il 14 e il 19 luglio dello scorso anno, tre ondate di violenza a Suwaida hanno causato almeno 1700 morti, secondo una stima definita conservativa da un rapporto di Human Rights Council, un organismo delle Nazioni Unite. La stragrande maggioranza erano drusi, ma fra le vittime figuravano anche numerosi membri della parte avversa, composta da forze governative e gruppi beduini loro alleati. Il documento ONU, reso pubblico alcuni mesi fa, ricostruisce le violenze di quei giorni citando omicidi, attacchi indiscriminati contro civili, arresti arbitrari e rapimenti, torture e maltrattamenti, saccheggi, violenze sessuali, compresi stupri, oltraggi alla dignità personale, insulti discriminatori di natura settaria. Secondo fonti regionali, casi di rapimento ancora irrisolti, come quello di Nuraz di cui parlava all'inizio dell'articolo, sono diverse centinaia. Ci sono più di 300 prigionieri, tra cui donne e bambini, ha dichiarato lo scorso febbraio il leader spirituale della comunità drusa in Israele, cercando di richiamare l'attenzione sulla sorte degli esponenti in Siria. Negli anni precedenti la cattura degli Assad, i drusi gli Suwaida avevano ottenuto un certo grado di autonomia rispetto al governo centrale, avevano in larga parte evitato di prendere parte alla guerra civile, sfuggendo all'arruolamento obbligatorio nell'esercito del regime e mantenendo le distanze dalle formazioni armate dell'opposizione. Ma all'indomani dell'8 dicembre il nuovo governo di Damasco ha chiarito le proprie intenzioni: riportare sotto il proprio controllo quanto più territorio possibile, comprese le zone autogestite dai drusi. Una prospettiva che fin da subito ha incontrato l'opposizione di Sheikh Hikmat al-Ijiri, leader druso locale, sostenitore della linea dura e forte di un seguito di miliziani. Mustafa al-Bakkur, nominato da Damasco governatore regionale, non ha infatti ricevuto un benvenuto caloroso a Suwaida, anzi nel maggio del 2025, quindi comunque un anno fa, è stato brevemente sequestrato dalle forze locali, inducendo a presentare le proprie dimissioni. Shara le ha respinte, ma ha accettato mantenesse l'incarico senza recarsi nella regione. E beduini e drusi, questo conflitto di competenze politiche si innestava su un tessuto sociale già fragile. Le relazioni fra minoranze di beduini sunniti e drusi che convivevano nella zona di Suwaida erano segnate da annose dispute per pascoli, riserve idriche e confini, aggravate dalla ridotta presenza dello Stato che favoriva la diffusione di attività illecite ed armi. Le tensioni latenti sono esplose dopo la caduta del vecchio regime, forse vissuta come un'occasione per un possibile riassetto sociale. Tutto è iniziato con il rapimento di un commerciante druso, a cui ha fatto seguito per rappresaglia il sequestro di diversi uomini appartenenti a gruppi di beduini. E va avanti raccontando quello che è avvenuto l'anno scorso, fra il 14 e il 16 luglio. Questo conflitto si è trasformato nella prima ondata di massacri e violenze contro la popolazione drusa. E il 14 luglio è anche il giorno viene catturato il figlio di Nabil di cui si parlava prima, e il 16 luglio Israele interviene in sostegno dei drusi, colpendo pesantemente le forze governative, compresi obiettivi strategici della difesa e la stessa piazza degli Omayyadi a Damasco. Fra i drusi c'è anche chi considera decisivo l'intervento israeliano, prima di tutto perché arresta la prima ondata di massacri, ma è radicata anche la consapevolezza di quanto questa alleanza in generale complichi i rapporti con gli altri siriani. La controffensiva drusa, resa possibile dall'intervento di Tel Aviv, colpisce la coalizione filogovernativa, ma si accompagna a nuove efferatezze che colpiscono anche civili beduini sunniti. Una terza ondata di scontri, infine, vede i combattenti tribali mobilitarsi in sostegno dei beduini, ancora una volta a danno di residenti e civili drusi. Nei discorsi del 17 e 19 luglio, quindi scorsi di quest'anno, Shara ribadisce che i drusi sono parte integrante della società siriana, senza però riuscire a fermare i massacri. Quando le armi finalmente tacciono, il bilancio è tragico: circa 200.000 sfollati, quasi 2.000 morti, e una nuova macchia sulla reputazione del nuovo corso politico siriano. A marzo le forze governative erano già state coinvolte in una serie di violenze sulla costa siriana che aveva causato 1.400 morti, in gran parte alawiti, la minoranza a cui appartiene la famiglia di Assad. Gli analisti avevano interpretate come una forma di vendetta contro la base sociale del precedente regime. Suwaida, grazie anche al sostegno israeliano, è rimasta sotto il controllo del leader locale, ma resta di fatto sotto scacco dell'esercito siriano. Dopo i massacri, il secessionismo è ormai l'opinione prevalente a Suwaida, dove la presenza dello Stato siriano e della maggioranza della popolazione sunnita è considerata inconciliabile con quella della comunità drusa. E si arriva al 26 febbraio scorso, le rivelazioni di Bakur hanno trovato conferma con un primo conferma del di un gran numero di rapiti e desaparecidos. Il 26 febbraio scorso appunto c'è stato un primo scambio di prigionieri fra il governo centrale e la cosiddetta guardia nazionale, la milizia drusa siriana. Le forze governative hanno liberato 61 drusi in cambio dei 25 prigionieri dei militanti. Dopo lo scambio l'ONU ha rivisto la stima del numero totale dei rapiti ad almeno 155. Ecco, questo giusto perché è un argomento di cui si parla molto poco, ma è un terreno aperto ancora in Siria.

0: Ed eccoci tornate e tornate alla nostra rassegna sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Dalle pagine del Corriere continuiamo con gli approfondimenti esteri che si meticciano sempre con la politica nazionale e leggo flotta ombra, la Marina blocca una nave, l'abordaggio al largo di Pantelleria, il tanker collegato alla Russia e diretto in Libia, tra parentesi, non rispondeva ai militari. E dice: a Roma alle 20 di ieri la nave Toa Paiò, tanker di prodotti chimici e petroliferi, battente bandiera del Camerun, già sottoposta a sanzioni UE in quanto ritenuta appartenente alla flotta ombra tra virgolette russa nel Mediterraneo, si trovava davanti alle coste libiche in direzione del porto di Misurata. La sua rotta, dopo essere stata salpata dal porto di Cotonou in Benin, il 16 luglio scorso, doveva essere invece verso Çanakkale in Turchia, dove dovrebbe arrivare il 6 agosto. Un cambio di programma, forse dopo che nella prima mattinata, non lontano da Pantelleria, a bordo della petroliera, si è calata da un elicottero della Marina Militare una squadra di marò del battaglione San Marco. L'abbordaggio c'è stato dopo che il comandante si era rifiutato di fornire via radio le informazioni richieste dal pattugliatore d'altura italiano Taon di Ravel. Ravel, nave ammiraglia dell'organizzazione europea EUNAVFOR Med Irini, cioè la European Union Naval Force in the Mediterranean, cioè un'azione appoggiata da un aereo da pattugliamento polacco e da un'unità della Marina greca che ha messo a disposizione un suo team per supportare l'intervento a bordo. L'intera operazione è durata circa 2 ore e si è conclusa regolarmente in piena sicurezza, precisano dalla difesa. Desidero complimentarmi con il personale della nave Taon di Revelle e con tutti i militari coinvolti nell'operazione per la professionalità, eccetera, dice il ministro Crosetto. Per il vicepresidente e ministro degli esteri Antonio Tajani, l'intervento della Marina va anche letto nell'ottica dei rapporti con Mosca e dice: noi lavoriamo per la pace e per farlo bisogna spingere Putin a sedersi a un tavolo con Zelensky, va spinta la Russia a più miti consigli. Già a giugno e prima ancora nel 2025 i francesi hanno intercettato nel Mediterraneo altre navi della cosiddetta flotta ombra anche davanti alla Sicilia, mentre i britannici lo hanno fatto nella Manica. Il compito principale della missione UE, che ha base a Roma, è quello di far rispettare le risoluzioni ONU che vietano il traffico di armi da e per la Libia, ma anche per monitorare le esportazioni illegali di petrolio e colpire i trafficanti di esseri umani. Nel caso di ieri, i marò italiani con i colleghi greci sono intervenuti per verificare la nazionalità effettiva dell'unità commerciale collegata alla bandiera che stava battendo in quel momento. Cito: in acque internazionali nell'ambito del mandato europeo e nel pieno rispetto dell'articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il comandante e l'equipaggio della Toa Paiò non hanno opposto resistenza. Una volta abbordati sono stati tutti identificati, le informazioni acquisite dai militari comunicate al quartier generale della missione. Questo era l'approfondimento di Rinaldo Frignani. E passiamo ad altri temi.
1: Was one of them save me types, and I could have been dealing with that. Nah, not tonight.
2: Will he discover courage in the face of a

E rientriamo in voce per l'ultimo articolo su degli esteri, che è, prendiamo dalla Repubblica, pagina 10, l'America di midterm, scontro tra le anime Dem, così i progressisti rischiano di dividere i propri elettori, giusto per fare un po' un quadro di, qual è la situazione nell'area Dem negli USA. Domani primarie decisive in Michigan, un medico socialista di origini egiziane sfida la figlia del Midwest bianco e moderato, un duello senza esclusione di colpi da cui dipendono le speranze dell'asinello di riconquistare, cioè dei democratici, di riconquistare il Senato e mettere un freno a Trump. La Stevens non sa mettere neppure due parole in fila, e il Sayed, un sessista, caricatura degli avvocaticchi corrotti delle serie TV. La governatrice Whitmer è una donna comprata e venduta, si sa. Battute quotidiane nei comizi di un'America spaccata in due dall'amore e dall'odio per il presidente Trump, uno scontro su Five Talk Show della rete conservatrice Fox, no, suoni dell'altra guerra civile che spacca il paese, oltre il conflitto irriducibile della destra analizzato ieri su Repubblica dallo studioso inglese Timothy Garton Ash. Martedì 4 agosto il Michigan, catena di montaggio arrugginita delle auto di Detroit e delle note cult di, della Tamla Motown, etichetta Tamla Motown, etichetta discografica di Steve Wonder e Michael Jackson, voterà alle primarie del Partito Democratico per il Senato, scegliendo il candidato che nel cruciale turno di midterm a novembre sfiderà il formidabile repubblicano Mike Rogers, sconfitto nel 2024 per soli 20.000 voti dal senatore uscente Gary Peters. Per l'opposizione difendere il seggio in Michigan è indispensabile, oltre a ribaltare quattro stati attualmente in mano ai repubblicani per ottenere la maggioranza al Senato. La violenza fratricida tra Abdul e il Sayed, figlio di egiziani, medico laureato alla Columbia University e poi dirigente sanitario, considerato un socialista modello, considerato un socialista modello, sindaco Mamdani a New York, e Harley Stevens, deputata centrista amica dell'ex presidente Biden, rivela la dilagante divisione tra i democratici, populisti, progressisti e pragmatici moderati in trincea. El Sayed, che sarebbe il primo senatore musulmano della storia USA, vuol bloccare la cessione di armamenti a Israele genocida, paragona Netanyahu ad Hamas, propone mutua per tutti all'europea, accusa il capitalismo, la vera epidemia che ci fa ammalare, complici politici a Washington, vuol abolire la polizia ICE anti-immigranti, milizia paramilitare, sogna di tassare i miliardari, truffatori che profittano sulla nostra vita. E per il Sayed, la compagna di partito Stevens, a furia di vendersi alle lobby, non sa pensare da sola, la pagano per annettere a Israele il Libano. La replica di Stevens è virale, prima incita gli afroamericani a diffidare degli arabi, faida che a Detroit infuria nei sobborghi da generazioni, poi scatena le femministe. Il Sayed è sessista, odia la governatrice Gretchen Whitmer come Haley Stevens, evocando lo stereotipo dell'arabo musulmano che impone il velo alla moglie. Stevens ricorda il patto di Barack Obama per salvare le case automobilistiche dopo la crisi del 2008, d'intesa con Sergio Marchion, le decine di migliaia di posti di lavoro che il Sayed perderebbe giocando da hater.

online con la propaganda estremista. La sinistra accorre in soccorso di El Sayed, del veterano socialista Bernie Sanders. La deputata Ocasio-Cortez, la senatrice Warren, lo staff di Mamdani, oltre a 12.000 volontari che bussano a 30.000 porte a caccia di consensi. La governatrice Whitmer, considerata una venduta da El Sayed, si schiera con Stevens. Con tale economia, il Michigan non è laboratorio di utopie per estremisti paracadutisti da New York e California. L'establishment sotto traccia auspica il successo della deputata. Inutile guardare i sondaggi confusi dalla guerriglia via podcast, blog, TikTok. Per uno Stevens è avanti di 20 punti, per un altro El Sayed a più di 15, un terzo in queste ore li vede alla pari, mentre gli analisti europei si lasciano ipnotizzare dalla fabulazione di Trump sul terzo impossibile mandato. La situazione negli USA muta ogni giorno. Nel 2016 la sconfitta di Hillary Clinton contro Trump fu assicurata per una manciata di 75.000 voti in tre stati nella diserzione dei Brothers Sanderisti. Dalla diserzione. Nel 2024 l'egoismo ipocrita dei consiglieri di Biden nascose al paese la malattia dell'anziano presidente. L'influencer Hassan Piker elogia Hamas, marchia da venduti i leader democratici e raccoglie milioni di follower online, furiosi con il mondo. La crisi economica colpisce i giovani millennials e Z che non riescono a comprare o affittare casa nelle metropoli e stentano a curarsi, non possono mandare i figli a scuola o in futuro all'università, risparmiando come genitori e nonni. Le stragi di palestinesi a Gaza hanno impressionato una generazione intera. Il boom di Mamdani si deve allo slogan affordability, permettersi una vita almeno decente, mentre Musk, Bezos e magnati dell'IA accumulano miliardi. Non si tratta di centristi contro progressisti, chiarisce David Barker del think tank Brookings, ma di una rivolta contro lo status quo a Washington. Anche i cittadini moderati sono arrabbiati. Le primarie democratiche del 2026, secondo Barker, non raccontano uno scontro sinistra-centro, quanto la ribellione degli outsider contro l'establishment. Perché le vittorie progressiste sono alimentate dal populismo economico, sanità, salari, casa, arroganza di lobby, tech e finanza, non dall'adesione alle posizioni woke della sinistra culturale, come a torto si vocifera da noi. La maggior parte degli elettori democratici si definisce centrista, pur sostenendo, stretta dal carovita, politiche economiche progressiste. Senza un messaggio economico comune perderemo le elezioni del 2028, lamenta già Jim Messina, ex braccio destro di Obama. Il Michigan anticipa dunque voto midterm di novembre e Casa Bianca 2028. Come Giulio Cesare, il futuro presidente democratico avrà davanti due guerre e quella civile sarà la più devastante e amara. E poi sempre sulla Repubblica ci sono i soliti riquadri, ma che riassumono la situazione e il numero di stati. Leggo, sono 22 gli stati attualmente in mano ai repubblicani e 13 ai democratici. E quindi con questo finiamo la sezione degli esteri, che è stata piuttosto ampia, e due minuti di pausa e poi rientriamo con gli interni.

0: E rientriamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 9.39 e andiamo in rassegna stampa, andiamo a leggere le pagine che riguardano gli interni e ovviamente oggi tutto è molto centrato sulle polemiche post 2 agosto, l'anniversario, il 46esimo anniversario della strage di Bologna, e chiaramente di matrice neofascista, come evidenziato da numerosissime sentenze, evidenze, ma come titola Repubblica, Bologna, Meloni omette e la Russia non si rassegna alla matrice neofascista. E quindi leggo qualche fatto e poi cerco di prendere qualche parola sulle sentenze che appunto hanno provato il filo nero tra i condannati e la strategia della tensione. E quindi Bologna omette, strage del 2 agosto, Mattarella, finalità antidemocratica, ma è bufera per il presidente del Senato, che chiede di non fermarsi alla verità processuale, e per la Premier che parla di generico terrorismo. Insorgono i parenti delle vittime. Schlein: per governare bisogna conoscere la storia. 46 anni dopo, ci racconta Caterina Giusberti, appunto a pagina 2 della Repubblica. 46 anni dopo, la strage del 2 agosto continua a dividere, nonostante ora parlino le sentenze. Anzi, il punto è proprio quello: il governo fatica a riconoscerle, lo scontro si alza di livello, e così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, malgrado gli appelli dei familiari delle vittime, evita ancora qualsiasi riferimento alla matrice neofascista dell'attentato che costò la vita a 85 persone e ne fece più di 200, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa, che 3 settimane fa era venuto in città per commemorare il camerata Marcello, padre del presidente dei meloniani alla Camera, Galeazzo Bignami, fa un passo in più, riconosce la verità giudiziaria che ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage, ma invita anche a cercare altro, perché è doveroso unirsi alla richiesta che viene da più parti di proseguire nella ricerca della completa verità. Da lì è una valanga di reazioni, dal corteo subito Alice Schlein: per governare è importante conoscere la storia, penso che soprattutto chi governa debba dare piena attuazione alle sentenze. La segreteria PD parla della matrice neofascista di una strage terroristica eversiva condotta con la collaborazione di apparati deviati, e assicura: noi continueremo a fare la nostra parte per evitare qualunque tentativo di riscrittura della storia e qualunque legittimazione a piste smentite da intere sentenze come quella palestinese. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte si rivolge direttamente a Meloni: sai bene che ci sono condanne passate in giudicato che hanno confermato la matrice neofascista della strage, vuoi disconoscerle? Mentre per Nicola Fratoianni di AVS la Premier oltraggia la memoria delle vittime, i loro familiari, di Bologna e di tutti coloro che difendono la democrazia. Il presidente dei familiari delle vittime, Paolo Lambertini, al suo debutto ci mette poco a replicare a Meloni e La Russa, e non fa sconti. Per la strage di Bologna c'è una luce straordinaria data dalle sentenze, che è stata capace di illuminare la pagina buia a cui si riferisce la presidente del Consiglio e mostrarne la matrice neofascista. Purtroppo, aggiunge, fatico a leggere nel messaggio di Meloni un impegno a dire qualcosa di nuovo. In effetti quello inviato dalla Premier è praticamente un comunicato fotocopia di quello dello scorso anno, cambia solo qualche aggettivo. 46 anni fa, scrive la Premier, il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha colpito al cuore la nazione intera. Quello che è accaduto rappresenta una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale. Il governo, dice Meloni, continuerà a fare la propria parte nel complesso cammino che è necessario portare avanti per fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia nel dopoguerra. Alle 10 di mattina le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lette dal palco della stazione, sono nette, rilanciando l'impegno a salvaguardare quei valori di libertà, di giustizia, di democrazia che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. E ringraziando magistrati e uomini delle istituzioni che con il loro lavoro si sono dimostrati più forti dei tentativi di depistaggio e i familiari delle vittime che per il loro appassionato impegno per la verità ma tutto il giorno la destra viaggia in ordine sparso. Nel cortile del comune il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, il governo non manda un ministro, sia ben chiaro, dichiara: alle 10.25 di 46 anni fa un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato la vita di tantissime persone. Con lui sul binomio terrorismo neofascista anche il ministro degli esteri Antonio Tajani e la ministra dell'istruzione Anna Maria Bernini. Pochi imbarazzi anche per il ministro Matteo Piantedosi su X, disumanità del disegno eversivo di matrice fascista. Fratelli d'Italia invece no. Anzi, il presidente dei meloniani alla Camera, Galeazzo Bignami, ribadisce che bisogna continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità, mentre il leader della Lega, Matteo Salvini, sui social, alla mattina, si augura che nessuno oggi disonori la memoria delle vittime insultando, aggredendo, devastando, seminando violenza, quasi evocando o auspicando disordini che per fortuna, dice la Repubblica, non si vedono. E poi altre reazioni ovviamente su la città ferita in piazza, applausi all'Epore, al sindaco di Bologna, appunto, tieni duro, e la descrizione del corteo. E soprattutto a pagina 3 c'è un'intervista sulle sentenze che hanno provato il filo nero tra i condannati e la strategia della tensione, che però non facciamo in tempo a leggere. Rimando anche il riferimento al sito dell'Associazione delle Vittime della Strage, che è ricchissimo di documenti e di approfondimenti, sia video che proprio anche sulle sentenze, appunto. E quindi con Bologna mi fermo quando siamo a 10 minuti dalla fine, e quindi ti passo la parola per il prossimo approfondimento.
1: Sì, leggiamo dalle pagine del Corriere della Sera costruzione dei nuovi hub extraeuropei, e passo alla lettura dell'articolo. Centri nei paesi terzi già dal 2027, la linea di Palazzo Chigi in Europa, migranti al vertice, l'ipotesi di vantaggi sui dazi agli stati che collaborano, l'asse con Copenaghen. Chiudere gli accordi con i paesi terzi entro dicembre per aprire i primi hub nel 2027, l'anno elettorale in Italia. Giorgia Meloni vuole accelerare. Dopo l'emergenza di Ceuta, la Premier spinge sulla creazione di centri esterni per il rimpatrio dei migranti irregolari, modello Albania, ma pagati da Bruxelles. La pensa come lei la socialdemocratica Mette

immobile, che ora torna in stretta attualità dopo i fatti di Ceuta. E cito la sua dichiarazione, la dichiarazione della Premier: ora serve accelerare, dice, è il momento di passare dalle regole ai fatti, a partire dall'attuazione del regolamento rimpatri. Chiediamo di avviare rapidamente progetti pilota concreti, efficaci e replicabili, valutando anche ipotesi di centri di rimpatrio congiunti in paesi terzi. Chiudo la sua testimonianza. La creazione degli hub esterni non sarà l'unica proposta che verrà avanzata alla riunione di domani. L'Italia chiederà l'attuazione stringente del programma GSP Plus, quindi GSP più, approvato quest'anno e in vigore dal 1 gennaio del 2027. Un sistema che lega vantaggi sui dazi per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa. Su questo argomento il governo fa quadrato, dice il vice premier Matteo Salvini, davanti a decine di migliaia di ingressi incontrollati, bisogna intervenire subito. La Lega è stata la prima forza politica in Europa a chiedere la sospensione di Schengen e il blocco dei confini nei confronti della Spagna, e siamo soddisfatti che il governo italiano abbia altri paesi che il governo italiano e altri paesi abbiano seguito questa linea. Anche l'altro vice premier Antonio Tajani, leader di Forza Italia, interviene e dice: siamo assolutamente contrari all'immigrazione illegale, combattiamo i trafficanti di esseri umani, ma siamo favorevoli all'immigrazione regolare e ad accordi con i paesi di origine e di transito. Intanto piovono critiche dalle opposizioni. Qual era il rischio di fare questa prova muscolare contro un paese europeo? È stata una cosa vergognosa, dice il parlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il tentativo di inseguire Vannacci nel momento in cui un paese europeo ha bisogno di solidarietà è stato miope, sostiene Matteo Renzi di Italia Viva. E concludo così la lettura di questo articolo concernente gli hub europei e passo la parola per ulteriori approfondimenti.

0: Ora proseguiamo sullo stesso argomento, invece dalla stampa, Hub in Africa, la notizia è quello di cui si parlava prima, l'Italia li vuole per il 2027, Meloni subito progetti UE replicabili, l'ipotesi di collaborare con la Danimarca per un centro rimpatri in Ruanda pagato dall'Europa. E non sarà Ceuta il punto d'arrivo della partita che Giorgia Meloni ha aperto in Europa, è soltanto la porta d'ingresso. Attorno alla Premier lo spiegano così: lo scontro con Madrid sulla sospensione di Schengen è il fronte più caldo, quello che nelle prossime ore passerà dal Coreper per gli ambasciatori dei 27 alla riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno di martedì. Ma il vero obiettivo della Premier è un altro: usare la crisi con la Spagna per spingere l'UE verso il nuovo modello europeo dei rimpatri. Come anticipato dalla stampa, il dossier che Meloni vuole portare al centro del tavolo è quello dei return hub, sono i centri fuori dai confini comunitari nei quali trasferire i migranti irregolari destinatari di un ordine di espulsione in attesa del rimpatrio, un'idea che la Premier considera il tassello decisivo, tanto che ai suoi interlocutori ripete ormai come una linea politica quanto dichiarato dopo l'ultimo Consiglio europeo: avviare rapidamente progetti pilota concreti, efficaci e applicabili, di concerto con un'altra quindicina di paesi europei interessati. Nelle intenzioni del governo la scadenza è già fissata: il 2026 per chiudere i primi accordi, il 27 per rendere operativi i centri. Un calendario che coincide con la fase finale della legislatura italiana e che Palazzo Chigi considera una finestra politica da sfruttare. Per la prima volta, infatti, il nuovo patto europeo su migrazione e asilo potrebbe consentire all'Unione di sostenere strutture in paesi terzi per gestire il ritorno dei migranti senza che debba necessariamente esistere un legame diretto tra il paese che finanzia, il centro e quello di origine della persona da rimpatriare. Il riferimento immediato è l'esperienza dell'Albania, ma il modello europeo sarebbe diverso: centri in Shëngjin e Gjadër. I centri di Shëngjin e Gjadër sono il risultato di un accordo bilaterale tra Roma e Tirana e restano sotto responsabilità italiana. I return hub invece nascerebbero dentro una cornice europea, finanziati da Bruxelles e costruiti attraverso accordi tra stati membri e paesi partner. Formalmente nessuna trattativa è stata ancora aperta dall'Italia. Nei colloqui riservati, però, l'ipotesi di partecipare a iniziative già avviati da altri governi viene considerata concreta. Il dossier più avanzato è quello della Danimarca, che dal 2021 lavora con il Ruanda ad un progetto per creare un centro di rimpatrio in Africa. Roma guarda con interesse alla possibilità di agganciarsi al progetto, anche grazie al rapporto politico consolidato tra Meloni e la premier danese Mette Frederiksen. Kigali però non è l'unico nome sul tavolo, potrebbero infatti esserci Kigali, la capitale del Ruanda, non potrebbero esserci, potrebbero esserci infatti l'Uganda, su cui Germania, Austria e Olanda hanno già manifestato interesse, e il Montenegro. Accanto ai centri esterni, Palazzo Chigi punta su un'altra leva: il nuovo sistema GSP Plus, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. L'idea è collegare gli incentivi commerciali concessi ai paesi di sviluppo alla collaborazione effettiva sui rimpatri e sulla riammissione dei cittadini espulsi. Per il governo è il meccanismo che dovrebbe trasformare gli accordi in uno strumento stabile, non in intese occasionali. Nel centrodestra la lettura politica è netta: il caso Ceuta avrebbe prodotto un doppio risultato. In Europa avrebbe riportato il centro del tema del controllo delle frontiere interne ed esterne. In Italia avrebbe restituito a Meloni il primato sulla questione migratoria, proprio mentre Roberto Vannacci prova a imporre nel dibattito la linea della remigrazione, per di più con il vantaggio di aver distolto l'attenzione dai prezzi della benzina saliti alle stelle in pieno esodo estivo. Un'interazione colta pienamente un'intenzione colta pienamente dalle opposizioni. Così, se Giuseppe Conte definisce vergognosa la sospensione di Schengen, per Angelo Bonelli di AWS ha trasformato gli esseri umani in uno strumento di consenso, mentre per Matteo Renzi la vicenda è interamente motivata da fini propagandistici. E con questo, se non hai altro da aggiungere, altri approfondimenti, direi che la rassegna stampa di oggi 3 agosto termina qui, e avremo approfondimenti più tardi sulla situazione in Cisgiordania e a Gaza con il corrispondente Michele Giorgi del Manifesto. E quindi un saluto a tutte e a tutti, ci risentiamo fra poco.
1: Ciao, arrivederci.

0: me va di fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia e finite subito.
5: Sì, da campana.

0: Torniamo in diretta sugli 87.9 e come detto durante la rassegna stampa siamo collegati con una compagna a Reggio Emilia che ci racconta una situazione. Vai tu, se ci senti, ci sei?
1: Sì, ci sono, ciao. Ciao, grazie dello spazio. Quello che forse sentite in sottofondo è una ruppa che si trova in questo momento davanti al Bosco Ospizio. Siamo a Reggio Emilia, nella zona di Ospizio, è un quartiere popolare in cui in 20 anni c'è stata un'area che prima era, sentite adesso la ruspa che sta indietreggiando in questo momento, sta in presidio dalle 6 di stamattina. E si tratta di un'area di 45.000 metri quadri che si è rinaturalizzata nel corso del tempo, nel corso di 25 anni. Lo spazio era poi stato acquistato da Conad Centro Nord, che aveva intenzione, ha intenzione tuttora di costruirci un centro commerciale con anche servizi poi donati al comune. Da 2 anni, da quando si è saputo appunto che la cementificazione era imminente, si è formata un'assemblea permanente di cittadini, l'assemblea del Bosco Ospizio, che ha provato in diversi modi, manifestazioni, raccolte firme, siamo comparsi anche davanti al comune con esperti per provare a salvaguardare quest'area che è uno scrigno di biodiversità importantissimo in un comune, appunto, in un quartiere popolare con altissima fascia di anziani, di bambini, che sono quelli che riempiranno questa settimana il pronto soccorso con le nuove temperature di 40 gradi. Questo bosco, quest'area verde è un presidio salvavita in questo quartiere. Questa è una cosa che forse il comune non ha capito, che Cona sicuramente non ha capito. E in questo preciso momento mentre vi parlo la ruspa è indietreggiata, c'è un vialetto che porta al bosco e ora sono in corso più che altro le
0: trattative. È indietreggiato nel senso che ha smesso di aveva già iniziato?
1: No, la ruspa okay. No, si sono presentati stamattina alle 6, c'era già qualcuno di noi a bloccare gli ingressi e quindi non ha mai avuto accesso al bosco. In questo momento si sta allontanando e adesso capiremo, ci hanno già promesso di ritornare domani mattina, ma come Assemblea Bosco Ospizio avevamo lanciato già un presidio che partiva da stamattina e che durerà tutto il giorno. Saremo qui in presidio anche in tenda questa notte e domani mattina saremo di nuovo qui e se le ruspe torneranno noi saremo di nuovo qui. L'unica cosa che ci tengo a dire è che è un fallimento ovviamente della politica locale, cioè il fatto che noi dobbiamo essere qui come cittadini riuniti in assemblea è un fallimento politico, ma è anche il segno che noi non aspettiamo più le parole di chi promette da 20 anni che ci sarà un cambio di sviluppo, un cambio nel livello urbanistico. Questo cambio non lo vediamo, non ci crediamo più e quindi come cittadini siamo qui pronti a mettere i nostri corpi per proteggere quello che è salvabile in queste città che nella Padana, Reggio Emilia sono davvero una colata di cemento unica.
0: Assolutamente.
1: Oggi...
0: Senti, ti faccio una domanda, sto leggendo in giro articoli e leggo che c'è stato un ricorso al TAR di Parma e che si esprime sulla richiesta di sospensiva d'urgenza dei lavori, e mentre alcune testate parlano tipo titolano sul TAR Bosco Ospizio non esiste, ho bocciato il ricorso, mentre la vostra voce e quella di altri è quella di dire il ricorso non è stato bocciato, dire che la giustizia amministrativa ha messo parola fine alla vicenda di Bosco Ospizio, una palese falsificazione della realtà processuale. Se ci vuoi fare un quadro, quindi è un qualcosa che comunque dura da molto.
1: Il ricorso in realtà è partito non troppo tempo fa, come detto, come assemblea abbiamo provato più strade, quindi lo studio degli atti dei permessi a costruire, qualcosa che abbiamo potuto fare solamente una volta che questi sono stati emessi e con non poca difficoltà, anche qua si è sottolineiamo come il comune non abbia assolutamente facilitato anche l'informazione per noi cittadini per appunto avere accesso a questi atti di costruire. Una volta che siamo entrati in possesso di questi atti abbiamo formulato con il legale che ci segue, che è l'avvocato Immobili, un ricorso basato chiaramente, nel senso consapevolmente, anche non tanto su una questione ambientale, su dei punti ambientali che comunque sono validissimi, sono presenti, ma su delle incongruenze amministrative che, confermo, vanno avanti. La misura cautelare che noi abbiamo richiesto, ovviamente, per non fare partire i lavori prima dei vari accertamenti, è stata sì respinta perché, come abbiamo sottolineato, il TAR è organo amministrativo, non ambientale, e si basa unicamente su una formulazione già emessa, parlando di riconoscimento appunto di un'area naturale. Su quest'area non è stato possibile farla perché 25 anni fa c'era un edificio che era l'ex ospizio. Una volta demolito, l'area si è completamente naturalizzata, nessun organo si è mosso per riconoscere formalmente questo bosco urbano, e quindi chiaramente ad oggi non c'è una formulazione così riconosciuta, e quindi il TAR ha emesso questa sentenza in questo senso. Non ha però invalidato il ricorso, che si basa invece su degli illeciti amministrativi e che va avanti, questo assolutamente, e il tentativo molto maldestro che è stato immediatamente messo a tacere nei giorni successivi per cercare appunto di demolire le speranze degli attivisti, insomma dei cittadini, c'è stato subito, insomma, c'è stata una risposta pronta su questo.
0: Eh sì, e diciamo che questo è un tema che anche a Roma è piuttosto caldo, lo è stato, lo è da anni, sia con il Lago della Snia che con più recentemente la situazione ai mercati generali, la rinaturalizzazione di aree precedentemente dedicate ad altro, a assetti urbani, a costruzioni. E nel corso degli anni vediamo proprio sotto i nostri occhi che la natura si riprende i suoi spazi, e invece di tutelarli, poi alla fine i progetti sono sempre per lo sfruttamento e per il guadagno di pochi. E come veniva fuori anche dai vostri articoli, ovviamente siamo al 62esimo centro commerciale nel giro di pochissimi chilometri, pochissimi no, insomma, nell'area, che comunque appunto non è decisamente una necessità della popolazione, insomma, quindi assolutamente vi seguiamo in questa lotta, e magari ci grazie. Risentiamo anche nei prossimi giorni.
1: Volentieri, assolutamente, grazie mille dello spazio.
0: Grazie a voi, grazie a te.
1: Ciao. Ciao.
0: E questa era una corrispondenza con una compagna da Reggio Emilia su la riappropriazione da parte della natura degli spazi, e che invece viene contrastata dalle ruspe.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: E torniamo in onda, torniamo in diretta sugli 87.9 e abbiamo in linea Michele Giorgi, editorialista, giornalista inviato a Gerusalemme e in Palestina del Manifesto. Ci senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno, forte e chiaro. E, quindi sì, come già abbiamo fatto, già ci siamo sentiti altre volte, e se ci puoi fare un quadro nuovamente della situazione in Cisgiordania, di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana qui in radio, e dove si stanno inasprendo gli attacchi. Dei coloni rispetto ai palestinesi, agli abitanti, e quali sono le dinamiche con Israele, e poi magari anche vedere la situazione a Gaza.
1: Ma in Cisgiordania la situazione è grave e non può che restare tale, se non addirittura aggravarsi. Perché? Perché se certe politiche erano molto chiare già da tempo, da anni, e si erano accentuate da quando è stato eletto quest'ultimo governo, non che quelli precedenti fossero democratici e sostenitori dei diritti dei palestinesi, ma che con questo qui ultimo abbiamo raggiunto nuovi i limiti che sembravano insuperabili. Ebbene, la situazione non può che aggravarsi. Perché? Perché ci sono le elezioni israeliane il 27 ottobre ed è estremamente chiaro che questo governo, questa maggioranza cercherà di dare campo libero ai coloni e naturalmente alle operazioni militari dell'esercito israeliano a scopo anche se non soprattutto elettorale, quindi al fine di compattare tutte le forze della destra e della estrema destra insieme. È chiaro che difficilmente apprenderemo di provvedimenti volti a contenere i coloni, assolutamente no, anzi c'è una luce verde molto evidente e quindi si moltiplicano le aggressioni eccetera. È anche vero però che anche i villaggi palestinesi stanno cercando di organizzare dell'autodifesa, un'autodifesa passiva, un'autodifesa pacifica, senza armi naturalmente, ma sicuramente un'autodifesa popolare con la partecipazione degli abitanti di tutti i villaggi che scendendo in strada cercano di impedire almeno i raid più violenti dei coloni, proprio con la presenza di centinaia e centinaia di persone nelle strade a difesa delle loro case. Può servire, un po' sì e un po' no, perché in una situazione del genere in cui noi vediamo l'esercito israeliano che invece di attuare, non voglio parlare di super partes perché questo è impossibile, visto appunto quello che è il ruolo dell'esercito di forza di occupazione e di espropriazione dei palestinesi, allo stesso tempo però con un esercito che non interviene mai quando ci sono violenze, è chiaro che qualsiasi tentativo di autodifesa può avere un effetto solo limitato. Detto questo, la situazione, vi dicevo appunto, è destinata a peggiorare e lo si vede anche da un episodio che è capitato in queste ultime ore. C'è grosso fermento, polemiche, proteste da parte dei vertici militari perché il ministro della difesa Israel Katz ha deciso di licenziare, di rimuovere il comandante della regione centrale, Avi Blut. Ora, Avi Blut è un comandante militare che è sempre stato dalla parte dei coloni israeliani, ma recentemente, di fronte a tutto quello che accade, ha preso un provvedimento nei confronti di un colono che qualche mese fa, così è stato accertato anche dalla magistratura militare israeliana, cosa che tra l'altro accade molto di rado, ha seviziato un palestinese, anche da un punto di vista, diciamo, di vero e proprio sevizie di carattere sessuale. E di fronte a questo colono è stato messo, figuratevi un po', nonostante le accuse gravi, agli arresti domiciliari. Ma con questo governo, che è un governo assolutamente legato alla sua alleanza con i coloni, molti ministri parlamentari israeliani sono essi stessi dei coloni, vivono all'interno dei territori palestinesi occupati, Ecco, questo colono protesta, dice che è vittima di un'ingiustizia e vuole essere rimesso in libertà subito, senza alcuna restrizione. Ed il ministro della difesa Cazzi è andato a visitarlo non molti giorni fa a sentire le sue ragioni e aveva ordinato il suo completo rilascio, aveva chiesto, ma i vertici militari, tra cui appunto questo comandante Aviblu, avevano respinto questa richiesta e deciso di tenerlo, ripeto, solo agli arresti domiciliari, non era detenuto in carcere in alcun modo. Ebbene, a quanto pare anche questo ha contribuito alla decisione di Katz, che cerca di dimostrare che lui e il governo sono sempre e comunque dalla parte dei coloni, appunto, di licenziare il comandante militare, ma l'esercito si oppone, dice che Katz, così come Bengvir con la polizia, sta rendendo l'esercito un'organizzazione politica e non una forza militare. Quindi ecco, sicuramente la situazione è molto molto complessa.
0: Su questo scusami, giusto un passaggio sull'incontro che c'è stato qualche giorno fa con Trump di Netanyahu, in cui ovviamente tutti questi aspetti sulla Cisgiordania non sembra che siano all'ordine del giorno.
1: Assolutamente no, Trump e Netanyahu quando si sono visti la scorsa settimana hanno parlato di Iran e forse hanno parlato di Gaza, per quello che poi è stato deciso, di cui parliamo adesso, però dicevo sicuramente non hanno parlato di Cisgiordania. A me pare evidente che Trump ha dato luce verde, mano libera a Israele di regolarsi come meglio crede in Cisgiordania. Da parte dell'amministrazione americana non c'è stata alcuna presa di posizione di fronte a queste violenze, uccisioni, distruzioni continue che noi vediamo in Cisgiordania, anche oltre quella che è l'alleanza senza precedenti che c'è tra Stati Uniti e Israele, perché apro una parentesi, non lasciatevi ingannare da chi scrive che tra Trump e Netanyahu ci sono dei dissensi, delle polemiche, sì, magari qualche battibecco, ma nella sostanza sono amici, stretti alleati. Infatti Netanyahu a Washington la scorsa settimana è andato a parlare di Iran e subito Trump aveva detto di voler attaccare di nuovo massicciamente l'Iran, poi ha cambiato idea per altri motivi, su pressione pare di alcuni paesi arabi, di alcuni mediatori, però comunque sta di fatto che c'è un'alleanza strettissima e non lasciamoci ingannare da chi dice che in realtà tra questa amministrazione di Israele le cose sarebbero difficili. Niente di tutto questo. E Gaza, sapete che è stato il Board of Peace, il Consiglio per la pace di Gaza, inventato da Trump, ha messo insieme questa tabella di marcia che viene descritta come la roadmap per il disarmo di Hamas. In realtà le cose sono molto più complesse. Hamas nega di aver accettato un disarmo completo, sta ancora negoziando. Ma la cosa più importante è che Hamas dice possiamo anche parlare e stabilire una tabella di marcia per quanto riguarda il disarmo di gran parte delle armi, non di quelle leggere, però Israele deve fare la sua parte, cioè deve ritirarsi da Gaza, deve interrompere i suoi attacchi, deve far entrare più aiuti umanitari, rispettare i suoi impegni. Ebbene, qual è stata la risposta di Israele? La risposta di Israele è stata una intensificazione degli attacchi. Ieri a Gaza sono stati uccisi 18 palestinesi, uno dei bilanci più gravi da quando è stato firmato il cessate il fuoco. Oltre 1200 palestinesi sono stati uccisi dall'11 settembre 2025, da quando ci sarebbe la tregua. Israele non si è fermato un giorno, i bombardamenti sono continui e le vittime spesso sono anche i bambini, è accaduto anche ieri, oramai è così. E Netanyahu ordinando questi nuovi attacchi più intensi di quelli già quotidiani ha voluto dire al Consiglio per la pace e a Trump che a lui non piace proprio questa tabella di marcia, perché per Israele il ritiro e tutto il resto avranno inizio solo, ammesso che ciò avvenga realmente, soltanto quando Hamas si sarà completamente disarmato, e questo verrà stabilito da Israele e da un comitato internazionale. Quindi immaginatevi, ogni volta si dirà che Hamas non si è disarmato completamente, che Hamas conserva ancora alcune mitra e pistole. Tutte queste storie qui serviranno naturalmente a impedire che Israele si ritiri da il 50-60% di Gaza che già occupa, e non dimentichiamo che questo governo di coloni potrebbe anche dare il via alla ricostruzione di alcune colonie nel nord di Gaza, cosa per cui i coloni hanno manifestato non molti giorni fa a migliaia proprio a ridosso delle linee con Gaza.
0: Ma anche perché comunque anche Hamas risponde che si disarmerà solo quando ci sarà il ritiro di Israele, quindi è ovvio, è uno stallo che è sempre lo stesso, comunque la situazione.
1: Assolutamente, ma tutto ciò che sta avvenendo rappresenta una motivazione, un pretesto per Israele per non ritirarsi da Gaza. Io non voglio, come dire, dare una previsione definitiva, non lo so, però personalmente credo che in un modo o nell'altro, con un pretesto piuttosto di un altro, Israele troverà sempre il modo per non ritirarsi da Gaza, perché la strategia, che tra l'altro non è che lo dico io, lo dicono stesso gli israeliani, anche Gila Gamiel, una ministra israeliana, continua a dire che la soluzione è quella che i palestinesi se ne vadano da Gaza con l'emigrazione volontaria, così come viene descritta l'espulsione, la deportazione più o meno soft della popolazione, tanto è vero che questa ministra dice che se Israele potrebbe presentare un piano che, se approvato dalle Nazioni Unite, potrebbe probabilmente aprire la strada a questa partenza dei palestinesi, perché con una situazione internazionale di questo tipo diversi paesi potrebbero dirsi pronti ad accogliere i palestinesi. Ce ne sarebbero diversi, Israele lo ripete da 2 anni, io non so se sia davvero così. Quello che so è che i palestinesi sicuramente non se ne vogliono andare da Gaza, e non comunque in maniera definitiva.
0: È la stessa cosa anche per ritornare in Cisgiordania. Volevo leggere da uno dei tuoi articoli proprio sulle intenzioni appunto degli abitanti, che l'organizzazione dell'autodifesa è stata naturale, inevitabile, perché siamo stati abbandonati a noi stessi, ci troviamo di fronte a coloni sostenuti dal loro governo che diventano sempre più violenti e prepotenti, dobbiamo proteggere i nostri cittadini, dice appunto il vice sindaco di Sinjil, non so se lo leggo bene, a est di Ramallah, uno dei villaggi palestinesi maggiormente presi di mira, e per lungo tempo abbiamo continuato a chiamare la polizia e l'esercito per impedire le scorribande dei coloni. Non serve a nulla, di solito i soldati non arrivano, e se intervengono lo fanno in aiuto degli autori e non delle vittime di violenza. E Walid, un volontario del comitato di autodifesa, che ci ha chiesto ovviamente di non rivelare il nome, ci spiega i passi che vengono compiuti in caso di incursione dei coloni, e questa era la parte che mi sembrava più interessante. Quando siamo certi del loro arrivo, lanciamo l'allerta a tutti i punti di sorveglianza, dice, subito con WhatsApp diamo l'ordine di mobilitazione, anche con l'aiuto degli altoparlanti delle moschee, avvertiamo i villaggi vicini, poi scendiamo in strada a centinaia, e la vista di tante persone scoraggia i coloni, inducendoli a non avanzare. A volte funziona, molte altre no, ma non è più come prima, abbiamo subito per troppo tempo, la paura è passata, è tempo di difenderci. E questo volevo un ulteriore commento su questo, nel senso che si vede proprio come un'organizzazione tra la popolazione, tra gli abitanti, sta diventando comunque più forse, probabilmente c'è sempre stata, ma si sta inasprendo il tutto.
1: Diciamo che ce n'è stata poca nei passati 3 anni, per il semplice motivo che le popolazioni erano molto impaurite, si sentivano isolate, non c'era nessuno a proteggerle, le popolazioni di tanti villaggi, Quelli più in pericolo sono quelli ad est di Ramallah e quelli della zona di Nablus, dove ci sono le maggiori concentrazioni di coloni più estremisti degli altri e che portano avanti questo processo, che va avanti, come vi dicevo, da 3 anni, che è quello di cacciare via tutta una serie di piccole comunità, non tanto i villaggi che sono abitati da migliaia di persone, ma ci sono tante piccole comunità, spesso beduine, che sono state cacciate via con forme di intimidazione, con minacce, eccetera, in questi passati 3 anni. Stiamo parlando di oltre 40 comunità. E quando vanno via loro, in quelle zone naturalmente si programma la costruzione di altre colonie che sono state approvate dal governo israeliano. Diciamo che quello che è capitato è un po' questo che raccontava Walid, questo testimone, membro appunto di queste diciamo le organizzazioni popolari, questi comitati popolari, e cioè che hanno i palestinesi, dopo la paura, adesso hanno capito che qui è in atto un tentativo molto chiaro di cacciarli via, di isolarli, chiuderli all'interno delle loro comunità come delle enormi prigioni. E proprio Sinjil è un caso limite, perché Sinjil è completamente circondato da recinzioni, perché l'esercito israeliano dice che da lì i giovani palestinesi lanciavano sassi contro le auto dei coloni, e quindi il villaggio è completamente chiuso all'interno di un'alta recinzione del filo spinato, e quindi di fronte a tutto questo Sinjil, ma come anche i villaggi di Mughayr, Tormosai, Abu Falah, che sono quelli che continuamente subiscono raid dei coloni, hanno capito che sia pure in una maniera diciamo non violenta, possono comunque resistere, perché sono migliaia e migliaia di abitanti, e quando scendono in strada a difesa delle loro case sicuramente riescono a dissuadere tanti di questi raid. E poi soprattutto è importante dal loro punto di vista mostrare una presenza durante la notte, perché durante la notte avvengono tanti attacchi di coloni che non sono in massa, ma compiuti da gruppi più piccoli, che però entrano furtivamente all'interno dei villaggi, danno fuoco ad auto, case, lasciano scritte, distruggono campi coltivati. Ecco, si sta cercando almeno di evitare tutto questo, però sicuramente la situazione è molto grave e l'evoluzione potrebbe essere davvero davvero catastrofica.
0: Senti, ultima domanda che ti vorrei fare: si legge molto poco ultimamente sul fronte invece verso il Libano, e ci sono novità, o comunque qual è la situazione dopo i pesanti bombardamenti di tutto il sud del Libano, che ha...
1: Il Libano del sud è una nuova Gaza.
0: Esatto. Rimasti ai milioni di profughi, su un milione, che su una popolazione
1: sì, più o meno, magari adesso siamo un

E allora lasciamo un po' di spazio all'automatica che ci terrà compagnia per circa una mezz'oretta quando dovremo avere aggiornamenti sulla situazione a Spin Time. Quindi vi lascio con un po' di musica e a risentirci. A tra poco.

0: got more coming right now. There's more coming. We're gonna get a little sort of a session going here. A bit of a session. A session that will feature the rhythm section.
1: Lo guarracino che lleva per mare, leva la voglia di senza orare. Se facette no bello vestito, di scarte di spine pulite pulite, con una parrucca tutta ingrifata, di ziarelle bracciolate, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe cazzette.

ha detto un angelo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, pur lo squorno che si pigliaia, sotto uno squorno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asca che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna de resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squorno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la zisardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia zennarilla, allo sporuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prima antica innamorata, de carrere, de chistiette, e ogni cosa lo dicette. Quando l'ho disse lo poverillo, se lo

dint dalla sacca se mettette. Un coppa alle spalle, 70 pistone, 80 bombe e 90 cannone. E come quattro ballerine, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia che sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai. Se la ferro po' cruvattina, e poi le dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata. Tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna. Schiaffa poni e parapesse, scuppolone, focozze connesse, scervecchione, sicute nosse e la macca ossa e pilosse. Venimmo in cella, calorombura.

Padre, figlia, marito e moglie, sazzo faina come a fera, a maliuno correva una striscia, de sto partito de chi lo lepisce, cabadista, de sarda e dalosa, de palai e rai.

Quarracina, cannoli, chiostre, ghiancini, vongolo, cocciole, patella, piscio, cane, granciatiella, marvizza, marmura, infavoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gamma, e ragosta, venere, infino, colla.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

brucia costina, radio onda rossa, piglia fuoco, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, di Aniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa sai con forza maggio codolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa

sta fai quando ci senti di la sai con forza ma gioco dolare pure lo giomano con noi sì ti senti no pallino visto che c'è di la capo me potegliare mai.

una bang di... Allora, sugli 87.9 sono le 11.37, mentre aspettiamo di vedere se riusciamo ad avere un collegamento con Spin Time per gli ultimi aggiornamenti, vi racconto una notizia curiosa che segnalata dalla redazione, che a Lula in Sardegna c'è stato un attentato incendiario nella notte. È stata distrutta l'auto di un ricercatore del CNR, la notizia sulla Nuova Sardegna, e un'auto presa di mira con una tanica di liquido infiammabile, la seconda lambita dalle fiamme perché parcheggiata nei pressi all'interno dello stesso cortile, un bossolo rimasto vicino all'ingresso, frutto sembrerebbe di un colpo di pistola sparato dai soliti ignoti verso la facciata della casa. E dice l'articolo, che ovviamente è un movente che per ora resta avvolto nel mistero, ma che potrebbe essere legato all'attività professionale svolta dal proprietario dell'auto, Cecilia Giunchi. Mi arriva il messaggio che al momento non è possibile il collegamento, proviamo più tardi. Continuo quindi a leggere di questa notizia, che è quantomeno curiosa, e nemmeno quelle che conducono lontano dal mondo del lavoro e dall'attività professionale dello scienziato, scusate, ho saltato una riga, potrebbe essere legata all'attività professionale svolta dal proprietario dell'auto, Carlo Giunchi, di mestiere ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica della sezione di Pisa, impegnato nel progetto Einstein Telescope, che è a Lula da un paio di settimane, dove aveva affittato una macchina. Gli inquirenti ovviamente non escludono altre piste, nemmeno quelle che conducono ben lontano dal mondo del lavoro e dall'attività professionale dello scienziato. E certo che è quello che è successo nel cuore della notte tra sabato e domenica in una strada di Lula, sin dalle prime ore successive, ha scosso non poco, non solo il paese barbaricino, ma anche l'intera comunità scientifica e il mondo della politica che ruota attorno al progetto ET, Einstein Telescope, e che da sempre lo sostiene con convinzione. E quel progetto, appunto, dell'Einstein Telescope è particolare perché è uno dei principali progetti di ricerca europei con impatto scientifico di livello mondiale, e l'Italia è candidata a ospitarlo in Sardegna, nell'area della miniera dismessa di Sos Enattos nel Nuorese, e si tratta di una grande infrastruttura sotterranea per il futuro rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione, e sarà in grado di osservare un volume di universo almeno 1000 volte maggiore rispetto agli attuali strumenti di seconda generazione che sono gli interferometri LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, le cui collaborazioni scientifiche hanno osservato per la prima volta nel 2015 le onde gravitazionali che erano state previste 100 anni prima da Albert Einstein, e la scoperta è poi stata premiata con il Nobel per la fisica nel 2017. E il progetto prevede proprio prevede la costruzione appunto di una grande infrastruttura sotterranea che ospiterà un rivelatore di onde gravitazionali tra i 100 e i 300 metri di profondità, per preservarlo in condizioni di silenzio, isolandolo dalle vibrazioni prodotte sia dalle onde sismiche sia dalle attività umane, che costituiscono quello che viene chiamato rumore in quanto fonte di disturbo per le misure che ET dovrà realizzare. E quindi diciamo, questa notizia è particolare perché è un attentato proprio a uno dei ricercatori che dovranno sviluppare questo progetto in Sardegna, è quantomeno curiosa.

0: sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Come avevamo detto, abbiamo invece un collegamento da Spin Time. Ci senti? Pronto? Non c'è nessuno, ci riproviamo.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza
2: Cinema Piazza per la Palestina
3: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
6: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano.
1: E ci riproviamo, eccoci, ci senti?
2: Mi sentite?
1: Sì, perfetto, eccoci.
2: Okay,
1: allora, ti ringrazio, so che c'è molto da fare, come sappiamo bene tutti quanti, e ti ringrazio per il tuo tempo, ma anche per raccontare qual è la situazione e quali sono magari anche i prossimi appuntamenti.
2: Allora, la situazione è molto molto faticosa, soprattutto per gli abitanti, ci sono 400 persone in mezzo alla strada e sappiamo tutti che a Roma, diciamo, le temperature non sono questa settimana delle più favorevoli, c'è stato un appello anche ai medici per un appello a delle condizioni igienico-sanitarie veramente precarie. Abbiamo persone, diverse persone, oltre 100 bambini che ci sono in condizioni di fragilità, quindi la gestione è molto tesa, le persone stanno cominciando ad essere molto molto affaticate, cioè sono svenimenti ogni ora, ora e mezza per il caldo, quindi la gestione è molto molto impegnativa. Fortunatamente abbiamo avuto una risposta molto positiva dalla società civile, dall'organizzazione, dall'assemblea di Skin Time, anche gli abitanti sono molto collaborativi, cercano di resistere in strada, però è una condizione veramente molto precaria e insostenibile sul lungo periodo, quindi
1: poi
2: il motivo per cui
1: molti sono in strada,
2: sono per quello.
1: Scusami, che poi molti sono in strada e molti sono anche accolti dalla popolazione del
2: Sì, noi abbiamo tre presidi, diciamo, in cui soprattutto per il presidio notturno, quindi per dare effettivamente un letto alle persone dove dormire. Tanti dormono ancora in tenda davanti alla l'occupazione appunto di Skin Time, e poi ci sono 70 posti letto tra il polo civico e il centro anziani dell'Esquilino, quindi due strutture, diciamo, comunali messe a disposizione con turnazioni dell'associazione per garantire appunto il supporto alla tutela dei minori e la gestione appunto di persone con fragilità anche in queste strutture. Quindi

0: bere anche in questo periodo.
1: Bene, quindi aspettiamo notizie di quello che uscirà questa sera. Ti ringrazio del tuo tempo.
0: Mille.
1: Parlavi dei ventilatori che mancano e si rompono, quindi ti lascio al lavoro. E,
0: grazie mille.
1: E quindi a risentirci, a prestissimo.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao, buona giornata.
1: A te.

E questi erano gli ultimi aggiornamenti da Spin Time, quindi si ribadisce l'appello ad essere presenti anche solo a passare, se non a contribuire con materiali o con anche laboratori o qualsiasi cosa si voglia fare con la propria presenza. E oggi pomeriggio, quindi alle 18, ci sarà il tavolo con l'assessore Zevi e la proprietà, e quindi per i prossimi passi, e quindi con quest'ultima collegamento si chiude la giornata di informazione della radio, gli 87.9, e ci risentiamo nelle prossime ore, se no domattina, con una nuova rassegna stampa.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

E benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del Ponte Radio. Questo è il Ponte Radio a conduzione di Radio Eustachio ed è il 10 luglio e sono le 1:05 quasi del pomeriggio. E questa puntata vorrebbe essere sostanzialmente una puntata di restituzione. Perché? Perché la settimana scorsa a Verona ci sono state onde riflesse, questa la 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Dedicato allo strumento della radio, nel senso che sono 3 giorni che è sviluppata tutta intorno a incontri, laboratori, performance e quant'altro, tutte incentrate sullo strumento appunto radiofonico, strumento di unione culturale ma anche di lotta, soprattutto di lotta. E questa 3 giorni è stata una 3 giorni entusiasmante per chi sta ascoltando dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Può darsi che abbia sentito già ieri un po' un resoconto, qualche parola almeno dedicata a onde riflesse dell'ultimo fine settimana. È stata una 3 giorni molto intensa, appunto. Si è parlato di radio, si è parlato di radio e storia, di radio e guerra, di radio e carcere. Non solo parlato, si è discusso, ci si è confrontati e si sono fatte anche delle proposte. Insomma, è una 3 giorni di affiatamento e di entusiasmo, e noi volevamo riportare appunto un momento di questa 3 giorni. Perché? Perché la domenica mattina c'è stata anche una diretta collettiva che ha visto inserirsi nel format di Benvenuti tra i rifiuti, che è una trasmissione di ormai di qualche anno fa, magari di Radio Eustachio, ma con qualche ritorno ogni tanto, appunto. E c'è stata una diretta con il coinvolgimento anche di alcune redattrici e alcuni redattori di Radio Neanderthal e Radio Blackout. E niente, noi volevamo solo ridarvi appunto questa registrazione, che è avvenuta appunto la domenica mattina, ritornarvi anche un po' la concitazione del momento, l'entusiasmo che si può sentire anche un po' dalle voci, e l'entusiasmo perché sono 3 giorni dove appunto si sta a dormire anche lì, si sta a fianco e si discute dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Si è parlato anche di Ponte Radio appunto, sia a livello tecnico, sia un po' a scambi finalmente in presenza, ecco, riguardo a questa trasmissione, a questo format, ma non siamo qua per ripetere quello che è successo, ma semplicemente a rimandare questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Vi auguriamo buon ascolto. Prima un piccolo pezzo di Theo Wise, Fermo o Sparo.

E nell'augurare buon ascolto a questa puntata di Benvenuti tra rifiuti che c'è stata domenica mattina a Onde Riflesse, salutiamo con un forte abbraccio chi ci ascolta privato della propria libertà personale e siamo contenti di venire a conoscenza del fatto che Micol, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna e Giulia, ovvero i compagni arrestati per 270 bis durante la retata del 16 giugno, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame, che ha ritenuto inconsistente il reato associativo, mentre per Toni e Pietro rimane una posizione un attimo complicata perché appunto l'accusa è di terrorismo alla parola. Un abbraccio a chi è uscito di galera e dai domiciliari.

0: torna anche BTR.
1: Torna BTR con una puntata mai vista, mai immaginata, perché siamo fuori dal nostro luogo dove siamo stati rinchiusi
0: fuori
1: per tanti anni.
0: Fuori dalla comfort zone totalmente. E soprattutto siamo in un contesto molto particolare, che è quello di Onde Riflesse, una gran sabba delle radio autogestite. E quindi abbiamo colto l'occasione anche per mettere assieme dei giornali non più solo dal cassonetto di Verona, ma anche da cassonetti di varie città. Perché appunto, per chi non conoscesse, Benvenuti tra i rifiuti è un programma di rassegna stampa dal cassonetto, quindi di autodifesa a mano armata, forbice in mano, dalla stampa, dalla propaganda di Stato e di azienda, di capitale. Quindi appunto, morti noi, lo spirito continua, perché l'esigenza di difendersi dalla propaganda di Stato e di capitale rimane, e quindi appunto una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
1: Il numero non ce lo ricordiamo proprio minimamente,
0: ma poi questo tanto siamo morti, quindi questo è un fuori programma.
1: È fuori programma, è un resurrection party.
0: Fra l'altro avremo anche delle tempistiche un po' concitate, penso, spero si senta anche dalla nostra febbricitante fibrillazione, perché poi c'è la conclusione di Onde Riflesse, quindi appunto sarà una puntata molto one shot in tutti i sensi.

E questa puntata arriva dopo il nostro funeral party di mesi fa, però appunto ci tenevamo anche a fare una dedica a chi non c'è più, perché appunto c'è una cagnetta che ci ha accompagnato per molte puntate, è stata una presenza silenziosa ma che diciamo ha mosso le fila dall'ombra, e quindi ecco, questa puntata è anche il suo ricordo.

0: E iniziamo con un paio di notizie al volo da, diciamo, l'internazionale, non l'internazionale giornale, ma da, diciamo, la pagina internazionale dell'Arena di Verona, giornale locale di questa città murata della merda. E la prima sono due notizie che ci parlano del mondo in guerra. Tensione con Ankara, Israele rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno. In sostanza il governo israeliano ha riconosciuto che la Turchia aveva dei nazionalisti turchi aveva commesso un genocidio contro la popolazione armena, contro il popolo armeno, e questo ovviamente ha indispettito Israele, che non vuole che venga riconosciuto invece il genocidio in corso in Palestina. Vabbè, questo, diciamo, Erdogan infatti... anzi, scusate, il contrario, Israele ha riconosciuto il genocidio armeno e quindi la Turchia adesso dice riconosceremo quello invece che stanno facendo, dice a Gaza è stato commesso un genocidio, ne chiederemo loro conto. E questa cosa ci rimanda al fatto che anche secondo alcuni analisti, diciamo borghesi, il prossimo fronte di Israele potrebbe essere proprio con la Turchia, cioè appunto ci sono delle tensioni che potrebbero andare nell'allargamento del conflitto in quel senso. Rimane il fatto che al di là del riconoscimento statale i genocidi li fanno proprio gli stati, quindi non c'è speranza, non c'è salvezza tra di loro e da loro. L'altra notizia che volevamo leggere era il fatto appunto questo di Trump che sbanca con le cripto, un titolo un po', diciamo,
1: così da sì, linguaggio
0: ha fatto il botto. Trump in un anno oltre 1 miliardo nelle casse del presidente. Perché? Perché appunto ci sono tutte quelle scommesse anche sulla politica con dei canali strani, il fatto che ha fatto dei meme coin che sono praticamente delle monete virtuali con la propria, diciamo, immagine o comunque col proprio nome, e però la famiglia Trump in generale ha anche investito in una quantità di aziende. L'articolo sempre dell'Arena dice il presidente è stato molto attivo sui mercati azionari, tra i suoi investimenti colossi come Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. E la famiglia Trump inoltre gestisce un impero commerciale i cui interessi vanno da hotel e resort di golf a licenze con il marchio fino ai droni. E questo ci rimanda poi anche a quello che è successo in Albania, che succede in Albania con un resort, diciamo, legato alla famiglia Trump, contro cui ci sono delle proteste. Quindi, diciamo, un capitalismo mafioso, comunque, che è un racket, diciamo, che va al di là della politica, diciamo, in senso tradizionale, che comunque anche tradizionalmente è sempre stata

0: E dalla guerra fuori, diciamo, da casa, parliamo della guerra in casa, che non si è mai fermata e anzi continua, si amplifica con, soprattutto a Verona, con le strade sicure, perché Verona diventa la regia di strade sicure nazionale. L'esercito sorveglia 58 città. E inizia l'articolo dell'Arena qua del giovedì 2 luglio 2026, Verona capitale italiana dell'operazione strade sicure. È stata infatti assegnata al Comfoter il comando delle forze operative terrestri di Verona. La regia dell'operazione strade sicure, che coinvolge appunto 58 province, è un'evoluzione che prosegue nel solco del nuovo modello esercito voluto dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con lo scopo di costruire strutture, unità e processi coerenti con le esigenze dei moderni scenari operativi, che non ci dicono quali sono, ma ce lo possiamo immaginare, dai domini spazio anche ai cyber, e comunque insomma pronti a qualsiasi cambiamento.
1: Sì, abbiamo visto comunque che l'esercito viene schierato, diciamo, per qualsiasi occasione, nel senso da l'esercito viene schierato per qualsiasi occasione, cioè emergenza Covid piuttosto che rivolta in carcere, quindi diciamo l'utilizzo, diciamo, non si sa quale sarà, ma sicuramente ci sarà.
0: E le, appunto, l'operazione strade sicure, che era iniziata nel 2008, e impiega ad oggi 6.800 militari dell'esercito italiano, tra cui anche Marina Aeronautica Militare. E recentemente potenziati anche Verona con l'introduzione di veicoli blindati leggeri Puma 6x6, dislocati in zone centrali e turistiche e luoghi di culto, dopo che la guida è stata affidata al generale del Corpo d'Armata Lorenzo Daddario, che non so se è quello che fa anche le corde per le chitarre o se è un parente.
1: Secondo lavoro ce l'hanno tutti comunque.
0: Esatto, per arrotondare magari. E, esatto, comunque proseguo l'articolo ricordando gli ultimi fatti successi nel centro cittadino, tra cui l'aggressione fatta col cavatappi, lo strappo dell'orecchio a morsi, insomma tutte queste cose qua che vengono ovviamente pompate tantissimo per giustificare quello che comunque farebbero in ogni caso. E ci ricorda questa cosa qua che ci sono delle zone rosse a Verona istituite da un po' di tempo, che sono appunto Pradaval, Stazione e Santa Toscana, e la proposta è di aggiungere Piazza Cittadella a questa lista di zone rosse.
1: Che, fra l'altro, ricordiamo Piazza Cittadella in cui sono stati anche dei presidio di remigrazione, quindi dei gruppi fascisti, contro la presenza, diciamo, di seconda generazione, di ragazzini che frequentano quella piazza abitualmente. E sempre, diciamo, nel segno della guerra interna, diciamo, di alcune notizie un po' random, perché appunto abbiamo molta carne al fuoco, molto tocco al fuoco. A Legnago, quindi in provincia, non in città, la polizia locale sarà armata di taser e ci sono 6 mesi di sperimentazione, qualcosa che in città, diciamo, c'è già, viene esteso sempre di più in tutta la provincia veronese. L'altra notizia è sempre dall'Arena del 29 di giugno, un grazie ai 150 alpini impegnati alle Olimpiadi, alla caserma Duca, cerimonia con consegna di spilletta e attestato, sinergia perfetta fra Penne Nere ed esercito, e questo, diciamo, con buona pace di chi pensa ancora, non si sa perché, che gli alpini siano quelli che, diciamo, che si bevono i gotti e fanno da mangiare alle feste di paese e basta. È un'associazione paramilitare, la principale, la più diffusa in Italia, che fa propaganda per l'esercito, per la leva, e contribuisce alla militarizzazione, diciamo, della città e delle cittadine.
0: Tra l'altro gli alpini sono, tra l'altro, quella categoria che anche in pensione continuano, oltre che a cucinare, a fare propaganda, cioè insomma non smettono mai, e questo mi viene in mente perché ho visto un articolo che ci eravamo persi, che rimane un po' nel tema, ex carabinieri nei parchi, controlli e sorveglianza, che quindi hanno potenziato anche l'associazione volontari carabinieri, associazione nazionale volontari carabinieri in pensione. E appunto, beh, senza che leggo tutto l'articolo, che ci saranno giornalmente sempre in coppia, ci assicurano, non andranno mai in giro da soli, ma sempre in coppia.
1: In coppia come?
0: A sorvegliare i parchi, dare un aiuto in stretto contatto,

little treasures. Choir, will you be told and how? Vabbè, oltre a fare la consueta pubblicità Progresso per chi ci ascolta da casa, che quando maneggiate degli articoli di giornale usate sempre i guanti di gomma perché con la merda ci si sporca le mani, a tema sempre di, diciamo, agenti fuori servizio, si parlava prima dei carabinieri, che ex carabinieri che verranno impiegati nei parchi, è successo a Borgo Roma, qua a Verona, che un agente fuori servizio cosa ha fatto? Ha visto un'auto sospetta e ha chiamato, ha avvertito ovviamente i colleghi in attività, e sono arrivate varie pattuglie e c'è stata una sparatoria nel senso di chi? Della polizia, che per impedire la fuga di questa persona, un cittadino moldavo secondo quanto riportato dal giornale, ha sparato alle ruote posteriori. L'articolo ovviamente, diciamo, gira la cosa come gli agenti che rischiano l'investimento, quando la situazione, diciamo, è stato qualcuno che ha rischiato invece la pallottola, diciamo, addosso. E infatti dice: uno degli agenti che hanno rischiato l'investimento per evitare che la situazione degenerasse è esploso dei colpi di pistola. E si dice: nonostante lo scontro animato, nessuno è rimasto ferito. Via Scuderlando, dove è avvenuta la vicenda, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare i rilievi. E questa cosa ci riporta, vabbè, a degli episodi successi in Italia negli ultimi tempi, l'ultimo qualche giorno fa in Abruzzo, dove un ragazzo è morto inseguito dai carabinieri, e ci ricordiamo tutti i rami a Milano. E sempre rimanendo purtroppo in tema di morti di Stato, c'è una notizia che volevamo riportare, che riguarda Verona, riguarda la sicurezza, riguarda la guerra in casa, che è la morte di una detenuta nel carcere di Trento di Spini, a Bras Jarar, avvenuta un mese fa, poco più di un mese fa, 24 giugno. E era una ragazza di 21 anni che era stata arrestata proprio a Verona, alla stazione di Porta Nuova, durante una maxi retata che era stata, diciamo, ampiamente documentata, ampiamente, diciamo, pubblicizzata dal giornale L'Arena, con intervista al questore, all'assessore alla sicurezza Zivelonghi, che avevano fatto un grande applauso, perché è stato detto: questa operazione riporta, diciamo, la zona della stazione in mano ai cittadini, permette, diciamo, ai turisti di viversi in tranquillità le proprie vacanze senza furti, senza rischio di aggressioni. Bene, di questi 30 e passa indagati, 24 arresti dell'epoca, un'arrestata si è uccisa, si sarebbe uccisa, perché la famiglia diciamo mette in discussione questa versione. Aveva 7 anni di detenzione complessivi, ne aveva fatti 2, passati fra il carcere di Verona, quello di Vicenza e quello di Trento, quindi, diciamo, in 2 anni ha fatto 3 trasferimenti, perché da uno è stata mandata, diciamo, avanti e indietro, e gli erano stati negati i domiciliari. Quindi, diciamo, questo è il contesto in cui è venuta questa morte, che sia, diciamo, stata una morte direttamente fatta da lei o meno, come la famiglia invece diciamo, ipotizza. Comunque la responsabilità rimane sempre del carcere, e questo, diciamo, ci fa capire in maniera molto tragica le conseguenze di questo tipo di retate, di questo tipo di propaganda anche sui giornali, che legittimano

Comunque un volantino è stato diffuso anche in città qua a Verona che ricorda questo fatto per non farlo passare nel dimenticatoio, ricordare le responsabilità di chi i carceri li fa e la gente in carcere ce la mette.

l'arena perché è chiusa l'indagine. E appunto l'indagine sui fratelli Ramponi, ci ricordiamo tutti il fatto che per evitare di uscire da casa loro hanno causato un'esplosione in cui sono morti 3 carabinieri, 19 rimasti feriti e 15 con invece ferite più lievi. E ci ricorda l'articolo che sono ancora tutti e tre detenuti, tutti e tre fratelli, Franco

E in mezzo a tutti questi rifiuti qua locali veronesi ci stanno pure un poco di monnezze di giornali napoletani che ci siamo presi la briga di portarvi giusto così per aggiornarci un poco sulle faccende oltre questi miseri confini regionali. E allora si è parlato in settimana assai della questione di Montesanto.

di un pomeriggio abbastanza movimentato. E allora qui c'ho avanti c'ho sia il Mattino e la Supermonnezza che la Cronaca di Napoli, e sostanzialmente mentre nella piazza

calcio in mano, che però non spara, ma viene prontamente, diciamo, protetto dagli amici a evitare di fare diciamo una strage di passanti. E tutta questa roba, che sostanzialmente è frutto di un

succedono queste cose costantemente, ma poi questi giornali ce le riportano come giorni di ordinaria follia, ma in realtà è esattamente strutturale e funzionale alla nostra così città.

effetti fiamme da surriscaldamento della rete dei sottoservizi. Al buio la sede centrale della Federico II, il comune ai residenti, limitate l'utilizzo dell'elettricità. L'Enel interviene con due power station. Esattamente quello che è successo è che il centro storico di Napoli, nella parte più bassa, quella del rettifilo appunto Piazza Borsa, che poi sale verso Banchi Nuovi, è rimasto al buio per qualche giorno. Ma oltre a saltare l'elettricità, naturalmente la violenta ondata di calore ha fatto saltare anche internet, perché hanno preso, diciamo, si sono squagliati anche i cavi della fibra ottica. E io c'ero, sono passato per il Corso Umberto e ho visto un po' la situazione. Immaginate una delle arterie principali della città, che nel cuore della giornata, una strada che ha doppia corsia, che va e doppia corsia che viene, che è stata praticamente bloccata completamente, lasciando una corsia per viaggiare. La città era completamente intasata, ma la cosa più incredibile era che proprio in quei giorni in cui prendevano fuoco i cavi e c'era questo blackout, la regione Campania varava questa ordinanza del presidente Fico che vietava i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4, e proprio in quell'orario gli operai dell'Enel erano lì sotto il sole cocente a cercare di riparare il guasto. Ma sembrava che il problema della salute di questi operai non importasse a nessuno, l'importante era ripristinare l'elettricità quanto prima possibile. E l'articolo continua dicendo che il guasto sia stato determinato dal caldo, che i cavi del sottosuolo hanno preso fuoco, ma in 2 anni è ben la seconda volta che accade. Ma non solo a Corso Umberto, anche in altre zone della città, come dice l'articolo, in via Sant'Anna dei Lombardi, ma anche in altre zone limitrofe al capoluogo, per esempio anche sull'isola Ischia. Questo ci riporta a una questione che è quella della

costante. Le aree verdi presenti in città sono state tutte distrutte e sono state praticamente tutte cementate. Questo lo dico per ricordarci che noi stiamo vivendo in città una particolare congiuntura storica, dove l'ex rettore della Federico II è l'attuale sindaco di Napoli. Perché dico questo? Dico questo perché l'università sta prendendo potere di governo sempre di più all'interno della città e secondo me è responsabile dei progetti di ristrutturazione urbana, sempre di

Ed anche qua è questo Digital Twins, no? Che prova a mappare in maniera digitale tutta l'area della città, compresi i posti occupati, perché pretendono anche di entrare nei posti occupati e cercare di fare una mappatura dei beni comuni e dei centri sociali. Questo proprio per raccontare di come la congiuntura di trasformazione urbana si inserisce

continuiamo con invece la periferia Napoli Nord, in una un po' più, meno recente, 21 maggio 26, strage sfiorata, indaga il PM, nessun ferito, 300 sfollati rientrano nelle case adiacenti al crollo e il comune comincia le verifiche. Per la serie non sapevamo niente, quindi cosa succede? A Scampia crolla la Vela Russa che stanno demolendo, il gigante di cemento cade nel piazzale dove nel pomeriggio giocano i bambini, sono le 22:30, naturalmente si pensa a un terremoto perché nel frattempo il territorio comunque trema, ma siamo nella zona flegrea, e Scampia quindi vive un'altra notte di paura dopo il crollo del ballatoio della Vela Celeste che nel 22 luglio del 24 fa 3 morti e 11 feriti. Questa vela invece, non la celeste ma la rossa, che stanno lentamente demolendo per fare spazio a nuove palazzine, ce le stanno ricostruendo, le stanno abbattendo queste.

il lavoro della Polizia Municipale, che non è vero che non effettua controlli, ci sono centinaia di verifiche e va rispettata per il grande lavoro che svolge. I giovani amano il divertimento e chiaramente amano bere. Questa è la realtà, ma dobbiamo

la vita in città va di pari passo con un altro piano che stanno cercando di approvare sempre al Comune di Napoli, che è il piano per la programmazione e l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, che è il patrimonio dell'UNESCO. E citiamo questa, diciamo, patrimonio dell'UNESCO perché il centro storico di Napoli diventa patrimonio dell'UNESCO proprio negli anni 90, e da quel periodo che inizia questo processo che abbiamo più volte definito gentrificazione o turistificazione, che adesso sta avendo i suoi massimi effetti. Diciamo che comunque sempre il governo politico e non solo della città ha spinto affinché la città si trasformasse in un centro economico basato sul turismo, e adesso, essendo che questo processo genera delle emergenze, si può intervenire sempre più con repressione nei confronti dei comportamenti che escono al di fuori dell'illegalità. Il tentativo non è quello realmente di cercare una convivenza e di tutelare un po' tutte le esigenze, ma è quello di intervenire e instaurare sempre più dei presidi di controllo e di repressione.

0: Ed eccoci quindi, cambiamo conduzione, passiamo alla capitale sabauda. Scusate se ho detto capitale, evidentemente ci sono ancora, come dire, vabbè, un po' di eredità, sì, vabbè, mi sono appena svegliata. Passiamo a commentare un po' di notizie da Torino Cronaca, un giornale che sicuramente non rispecchia, diciamo, la mentalità più sobria e perbenista, no, del capoluogo piemontese, ma invece ne incarna l'anima forcaiola, senza ovviamente dimenticare però l'amore per gli animali, quindi ovviamente c'è questo connubio che funziona sempre molto bene di sputare odio verso migranti, insomma qualunque categoria che non rientri.
1: Animalizzata, direi.
0: Ma sì, esatto, animalizzare alcune categorie di umani per poi fare degli articoli strappalacrime su cagnolini che vengono salvati dalla polizia e quant'altro. Ma cominciamo insomma a leggere qualche notizia. Chiediamo scusa in anticipo, perché oggi siamo un po' come quando ci si presenta a fare una verifica senza aver studiato e poi qualcuno ti passa improvvisamente dei bigliettini che potrebbero salvarti in corner, ma invece tu li guardi e non riesci esattamente a capire da dove dovresti partire, ma quindi scegliamone uno a caso. Allora, questo articolo, per cominciare con un po' di, diciamo, per non cominciare subito proprio con la forca. Allora, sempre Torino Cronaca, dicevamo, leggiamo un articolo che riguarda una Mercedes che è andata in fiamme. Il piromane colpisce a Reggio Parco, bruciata Mercedes da 100.000 euro. È tornato a colpire. Da diversi mesi nella zona tra Barriera di Milano e Reggio Parco si registrano misteriosi roghi di automobili e furgoni, troppi forse per pensare a semplici incidenti o episodi isolati. E la scorsa notte i bagliori delle fiamme sono tornate a illuminare le strade di Torino, precisamente in Corso Taranto all'altezza del civico 155.
2: Lirico.
0: Esatto, decisamente lirico, devo dire, sembra quasi un comunicato. Il rogo è scoppiato intorno all'una di notte e ha interessato una Mercedes GLS, un'automobile da più di 100.000 euro. Ma forse era la tua, l'avevi parcheggiata lì? Prima di partire per onde riflesse, vabbè, insomma, quando torniamo adesso andiamo a controllare. Le fiamme hanno però coinvolto altre vetture, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, Mercedes da 100.000 euro bruciata nel quartiere Reggio Parco, vicino a Barriera di Milano. Il prossimo articolo di fianco, sempre a testimoniare l'amore della città sabauda per l'automobile, è in realtà una panda, la prossima vittima. Di cannibalismo addirittura, dice Torino Cronaca. Amara sorpresa ieri mattina per il proprietario di una Fiat 500, ah no, era 500, non l'avevo riconosciuta, 500, parcheggiata in via Verolengo, quindi quartiere Lucento. I ladri nella notte l'hanno infatti cannibalizzata, evidentemente, insomma, questo chi scrive si sente un'automobile, smontando in pochi minuti il cofano, il paraurti, i fanali, parti del motore, portandosi via la refurtiva, pronta per essere rivenduta sul mercato nero dei ricambi di auto. Quindi, insomma, incendi e furti di parti di automobili nella notte.
1: Nella notte torinese, e sempre nelle notti torinesi di cose ne succedono. Adesso passiamo a un paio di articoli invece che ci riportano a quanto la sua essenza sanguinolenta sia una parte fondamentale di quella città. E infatti un paio di articoli che si trovano uno sopra l'altro ci parlano prima di tutto di Nemesis. Non so se la ricorderete, Nemesis è un'associazione, di un collettivo, anzi viene definito, si definisce un collettivo femminista dai tratti e dal sapore decisamente littorio. Un collettivo che aveva presenziato durante un presidio, anzi durante una conferenza della France Insoumise a Lione, una conferenza che portò poi in seguito a una giornata di scontri e che vide poi infine morto un fascista. E torna a colpire anche in Italia, che per adesso non l'avevamo ancora vista. Infatti Nemesis scende in strada, chi violenta le donne va rimpatriato, immancabili. Prima il Quadrilatero, dove alle 17 in pieno giorno un uomo ha tentato di violentare una giovane donna. Poi Porta Susa, dove una donna di 52 anni è stata violentata da due uomini senza fissa dimora, ovviamente lo sottolineiamo. E adesso ovviamente immancabilmente continuano con la loro narrativa, che ci dice: a distanza di pochi giorni Torino è stata teatro di due gravissimi episodi di violenza che non meritano il silenzio o la rabbia selettiva delle femministe di sinistra. Torino, zona Quadrilatero, un nordafricano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Poi due giovani donne sono state aggredite in pieno giorno, due marocchini senza fissa dimora sono stati arrestati per violenza sessuale. Ovviamente per il collettivo il filo rosso che unisce i due casi è l'immigrazione irregolare. Forse si sono dimenticate la maggior parte delle violenze che sono avvenute negli ultimi mesi e anni a Torino, soprattutto nella zona centrale, riguardano proprio agenti primi dei bianchi e bianchissimi, peraltro abitanti della collina torinese, ossia la parte più ricca della città, ma ovviamente non se ne fa menzione, e quello che si fa non è altro che riproporre ovviamente una narrazione di respingimenti, remigrazione che nell'ultimo tempo sta provando a prendere piede, peraltro presentandosi in delle zone della città assolutamente diciamo distanti da quella che è la loro narrazione, come per esempio Porta Palazzo, il mercato più diciamo pieno di persone da tutto il mondo che possiamo immaginare. E sempre su Porta Palazzo restiamo, perché magari qualcuno lo saprà, è stato per anni uno dei mercati più grandi della città, che è stato spinto e sgomberato in parte dagli stracivendoli, che animavano il sabato e la domenica di Porta Palazzo, per respingerli in una zona che è via Carcano, vicino al cimitero monumentale, quello che poi è stato nominato il SUC. E qua ci dicono che il SUC potrebbe avere una scappatoia, perché negli ultimi anni è stato limitato a 40 giorni il tempo nel quale avrebbero potuto vendere la merce recuperata in giro, insomma nell'economia informale che anima quel pezzo di città. Era stato ridotto a 40 giorni il tempo della loro appunto possibilità di vendita nel mercato. E adesso una convenzione salva SUC firmata con la regione lo scorso dicembre, i 6 mesi per applicare le condizioni non negoziabili sono scaduti ieri, a breve ci sarà il confronto con l'ente regionale, ci rassicura l'assessore al commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino. Nel frattempo la chiave per dare più giorni al barattolo potrebbe risiedere nel nuovo articolo dedicato ai mercati del riuso e delle opere del proprio impegno. Insomma, prima li spingono a fare in culonia in via Carcano, dove non c'è assolutamente nessuno e la gente ci deve andare appositamente per trovare diciamo uno spazio di economia informale che prima era parte integrante del tessuto urbano torinese. Poi ne limitano i giorni per infine dare come un bel bastone, una carota, un ritorno di fiamma via Carcano, che forse potrebbe avere un suo spazio più lungo.

0: Va bene, continuiamo sempre da cronaca qui, sempre per ora con articoli selezionati prima del nostro arrivo, ma insomma questo è un dettaglio. Partiamo da un articolo che in realtà mi ha colpita, perché in fondo si vede casa di mio padre, è vero, e riguarda il cantiere che ormai va avanti da veramente molti anni per l'allungamento della metro 1. Così, giusto per chi non fosse mai stato a Torino, una città di circa 800.000 abitanti con una linea di metropolitana che ha cominciato ad aprire nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel 2006 aveva ben 6 fermate, una roba del genere, cioè comunque veramente una svolta notevole nella vita degli abitanti. Ora è da molti anni che il sindaco promette l'allungamento della linea della metro 1, ovvero l'unica, fino a Collegno Rivoli, insomma due cittadine della cintura torinese, verso ovest, verso la Val di Susa. Dice questo articolo: manca poco perché le 4 stazioni che dovrebbero collegare Torino a Rivoli fino a Cascinevica siano pronte, eppure praticamente restano ferme. Da quando esasperati i lavoratori di ICI, capofila dell'appalto, hanno incrociato le braccia per i mesi di mancato compenso. Insomma, c'è ovviamente si è andati anche in tribunale il sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, in realtà non di Collegno, continua a rassicurare chi vive lungo Corso Francia, questo lungo corso insomma dove passa la metropolitana, che i cantieri stanno per finire, finalmente queste fermate di metro stanno per essere aperte, però in realtà insomma sono veramente molti anni che chi vive lungo Corso Francia praticamente non può tenere le finestre aperte, perché sennò si sente, insomma, entra la polvere dei cantieri, si sentono rumori veramente da molti anni, e queste stazioni che sono insomma, state promesse appunto da lungo tempo ancora insomma sono molto lente ad arrivare. E si aggiunge ovviamente il fatto che ci sono 42 dipendenti ICI a cui non vengono pagati né gli stipendi né le ferie. Ci dice ancora questo articolo che nel peggiore dei casi bisogna ripartire da zero, ovvero fare di nuovo una gara di appalto e riassegnare i bandi. E dice ancora: generando il paradosso dell'inizio dei lavori per la metro 2 e la mancata conclusione della metro 1. Io invito, o meglio chiedo aiuto del pubblico, perché la metro 2 io non ne avevo neanche sentito parlare, forse è stata la mia mancanza degli ultimi anni, ma insomma non saprei dove dovrebbe passare questa metro 2, tu lo sai?
1: Dovrebbe farsi tutto il nord città per arrivare, passare dalle università ovviamente, quindi unire diciamo le zone che in questo periodo stanno subendo una forte spinta di interessi privati. Infatti sono spuntati come funghi una serie di co-housing di lusso per gli studenti negli ex palazzi dei padroni di Torino, di Lavazza, Intesa San Paolo, e nel 2035 dicono, poi ogni tot cambiano data di inizio, dovrebbero iniziare i lavori che collegano proprio quelle parti diciamo abilmente restaurate nel frattempo, quelle parti di città abilmente restaurate, con il centro e con la zona universitaria.
0: In fondo sono solo numeri. Infatti, a proposito di solo numeri, insomma, dice sempre questo articolo in chiusura, mancherebbero circa 30 milioni, esclusi 145 milioni per acquistare 12 nuovi treni richiesti insomma per il prolungamento. Questo per quanto riguarda insomma la questione collegata di trasporto e sciopero di questi lavoratori, che appunto a cui non vengono pagati né lo stipendio né le ferie da mesi. È giusto così, vabbè, vado avanti giusto perché c'è la linea, il filo rosso dello sciopero. Passiamo a Falchera, vorrei prima fare una nota geografica, come sempre mi piace fare. È un quartiere all'estremo nord di Torino, un quartiere molto particolare perché è praticamente un'isola, è collegata all'esterno da un'unica strada da cui si entra e si esce, e da una linea ferroviaria, quella del treno che va insomma fino a poi a Chivasso. Per cui è veramente come se fosse un paesone al di fuori addirittura della tangenziale, e che ha una vita propria fondamentalmente. Questo articolo che sempre troviamo nell'edizione del 1° luglio di Torino Cronaca ci dice che uno sciopero della logistica dell'INS, insomma la catena di come si chiamano, supermercati, ha svuotato tutto l'INS di Falchera e tutta Falchera rimane senza un supermercato. Dicevo appunto questa sorta di isola al di fuori della città di Torino, ma ancora parte del suo comune, da cui si entra e si esce da una sola strada, che ha un po', che tra l'altro potete immaginarvi come una minuscola Liverpool, perché ha le caratteristiche case dell'architettura degli anni, dell'architettura popolare degli anni 50-60, quelle in mattone rosso che ricordano un po' appunto in qualche modo l'Inghilterra, la stessa delle Vallette e in realtà di tanti altri posti nel mondo. Tra l'altro somiglia molto anche a Rione Traiano, l'ho notato passandoci, vabbè, per fare collegamenti anche con Napoli. Appunto, dicevamo, scaffali vuoti sono la prima cosa che si nota quando si entra all'INS di Falchera. Mancano le uova, manca l'acqua, mancano tanti prodotti di uso quotidiano. Lo sciopero della logistica di INS va avanti da giorni e qui a Falchera si vede e come. Ma la vera notizia, ci dicono, non è lo sciopero, è il quartiere che gli gira intorno. Ci sono delle storie anche molto commoventi di solidarietà tra chi ha trovato l'acqua e l'ha distribuito alla signora, perché il punto fondamentale che si lega alla descrizione geografica di prima è che appunto non è che se è vuoto questo supermercato si può andare in un altro, perché insomma l'unico modo per andare da un'altra parte è prendere una macchina, uscire da Falchera, farsi un lungo stradone per entrare a Torino e arrivare poi in Corso Vercelli e lì trovare insomma altri luoghi dove acquistare quello che è necessario. Questo così, giusto perché per dare, come dire, anche un po' un quadro di interpretazione di questo articolo. L'unica cosa che non riesco a trovare, devo dire così, leggendo un po' anche velocemente, devo ammetterlo, è il, sono, come dire, un po' di approfondimento sul motivo dello sciopero. Qua ci dice semplicemente che è uno sciopero della logistica di INS, ma non ci dà assolutamente nessun altro riferimento, quindi insomma mi dispiace non poter approfondire questo.
2: Questa è la roba più interessante da sapere.
1: Rivendicazioni come sempre silenziate, ma torniamo invece sulla metro 1, la prendiamo ed andiamo, usiamo le nuove stazioni che dovrebbero aprire a breve e arriviamo quindi a Collegno, dove un incredibile episodio, ci segnalano, alle 3 di notte è avvenuto. Insulti razziali ai bambini, ma loro li inseguono armati con dei bastoni. Niente di più o meno sensato. 5 ragazzini, neanche 14 anni, armati di bastoni, che inseguono 2 adulti che si difendono lanciandogli contro dei sassi. Il tutto alle 3 di notte nel piano centro di Collegno. Sembrerebbe la cronaca di un'aggressione da parte di una delle baby gang che imperversano a Torino e in provincia. Eccoli Maranza che tornano alla ribalta, ma se non fosse che a scatenare la violenza sarebbero stati degli insulti razziali rivolti ai bambini da parte di 2 adulti, fatto che ovviamente non giustifica la reazione violenta, ma che quantomeno inquadra l'episodio in un'ottica differente. Questo per una volta, guarda, Torino Cronaca ha avuto uno sguardo che insomma direi affatto approfondito, ma tantomeno segnala che il fatto è avvenuto per degli insulti razziali, salvo che ovviamente ci racconta poi dopo come il sindaco Matteo Cavallone ieri sera ha diffuso il video per chiarire e per cercare di fare chiarezza, sottolineando l'interlocuzione costante con i carabinieri e ringraziandoli per il lavoro molto veloce di indagine e interventi sui colpevoli di un episodio così grave nel nostro centro città. Non si capisce bene a chi faccia riferimento, probabilmente sarà uno degli ennesimi modi per applicare il decreto Caivano, già che vede il Ferrante a Porti completamente zeppo di persone molto giovani che insomma subiscono questo tipo di repressione. Le identificazioni a quanto pare sono già state fatte, ci dicono con successo, molti di loro hanno già un nome e un cognome, gli altri presumibilmente lo avranno presto. Beh, insomma, staremo a vedere come si evolverà questo pezzetto. Nel frattempo attendiamo peraltro anche la risposta del processo di appello per le indagini e l'inchiesta che ha visto coinvolti una serie di ragazzi al minorile Ferrante a Porti, un'inchiesta per devastazione e saccheggio riguardante una rivolta avvenuta all'interno delle mura del carcere, peraltro in contemporanea con un'altra rivolta che stava avvenendo all'interno di quello delle Vallette, quindi il carcere per adulti. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati. Da Torino è tutto e passiamo di nuovo la linea a Torino che ci racconta ancora.
0: Dobbiamo mettere un po' di musica, non lo so.

0: E stiamo arrivando addirittura d'arrivo di questa puntata di Benvenuti tra rifiuti, una appunto puntata extra sotto tutti gli aspetti, però ci sono anche le note dolenti.
1: Purtroppo sì.
0: Ci sono anche le cose che non vorremmo dire ma dobbiamo dire.
1: Ci tocca a far fischiare alcune orecchie.
0: Perché queste onde riflesse sono un po' i mondialiti, i mondiali delle radio autogestite, e c'è un Radio Armando Maradona che purtroppo non è qua fra noi. Ora, diciamo, a differenza del Tibe de Oro, costui non ha la fedeltà alla casacca come tratto, diciamo, distintivo, perché è passato anche un'altra radio, ma noi queste cose siamo di mentalità larga e moderna, le perdoniamo, non è questo il punto, anche se rimane un po' il Ciro Ferrara della radiofonia. Però la cosa grave è che non è qua fra noi, questa cosa ovviamente dispiace, fra l'altro, più di una radio, quindi crea un problema veramente vasto. E non sappiamo che dire, a parte il fatto che la prossima onda di riflesso la faremo sotto casa tua a questo punto, così siamo sicuri che ci sei, avremo anche ospitalità magari. E niente, così era una sberla e una carezza messa assieme, nella stessa frase. E vabbè, anche un saluto soprattutto a un'altra persona che invece di essere, diciamo, al nord, non si sa per quale motivo, è al sud per motivi, diciamo, di famiglia, e comunque un'altra persona che vorremmo fosse qua con noi. Quindi tante dediche in questa puntata estiva.

0: ha bisogno di protezione. Le due icone del fumetto sono impegnate in una battaglia del secolo, nella nuova coppia di Albi edita da, vabbè, una casa editrice che non riportiamo, non facciamo marchette pubblicitarie noi. E dicono tutto vero, tutto vero a differenza di quello che fanno, scrivono abitualmente sui giornali, evidentemente una missione forse di colpevolezza, tutto vero in questo caso, due dei più grandi reporter del mondo uniti contro la disinformazione. Perché la battaglia del secolo cos'è? Non è contro la Cina, è contro la Cina, è in difesa della democrazia che ha fatto più morti di totalitarismi e momenti. No, è la disinformazione. Il nemico in questa fase è chi dice le cose false. Praticamente, vabbè, risparmiamo un po' i dettagli, però c'è questo album che mette assieme due supereroi che sono anche due giornalisti, perché appunto se qualcuno non è appassionato di fumetti e di cose varie, sono appunto due bravi ragazzi, dice, ragazzi tranquilli e per bene, che però sono disposti a sacrificare tutto pur di difendere la verità.
1: Di cui uno è famoso per arrampicarsi sugli specchi.
0: Tra l'altro... L'altro è famoso perché praticamente è uguale al se stesso supereroe, ma nessuno lo sgama, un po' come Zorro, diciamo, e Don Diego della Vega. Vabbè, sgamano solo la gente che conosciamo noi, a quanto pare. Però, qual è il punto? Il punto è che loro dicono della trama di questa vicenda, questa avventura che verrà, insomma, qualcuno magari racconterà anche dal cassonetto, speriamo che qualche erede di BTR potrà fare una puntata su questo fumetto dal cassonetto. Loro sono impegnati contro cosa? Contro una cospirazione per il controllo dell'informazione contemporanea. Allora, noi vogliamo svelare un po' spoiler ai lettori, piccolo spoiler. Esiste già un controllo della stampa, una cospirazione, diciamo, totalmente palese. Insomma, la stampa, sappiamo, risponde a Stato, a Capitale, abbiamo detto fino alla nausea, ormai dite, vabbè, siamo i soliti complottisti probabilmente, però quindi ecco, diciamo che più che dei supereroi, comunque questi qua sono dei difensori dell'ordine costituito. E fra l'altro, così, considerazione un po' randomica nello stile di BTR, ha i supereroi che difendono la stampa, e che, una stampa che fra l'altro è sempre più diciamo dentro un meccanismo di guerra, un ingranaggio di guerra, di arruolamento, di mobilizzazione bellica, almeno preferisco io, non so chi ci ascolta, diciamo chi invece questa informazione, questa guerra la diserta, quindi diciamo onore a chi diserta, non a chi difende la stampa.

0: E quindi è quello tristissimo, perché è la terza volta che moriamo praticamente. Non so se risorgeremo ancora.
1: Come diceva un film, si muore solo due volte, ma forse neanche solo due.
2: È il contrario dei supereroi.
1: Esatto, siamo immortali, ma no, siamo in realtà dei morti che camminano, un po' come diceva qualcuno, i comunisti, che sono dei morti in licenza. E però appunto ci tenevamo, oltre che ovviamente per un vezzo personale, per anche queste tirate di orecchie che abbiamo fatto finali, e per partecipare a questo grande evento di Onde Reflesse, che ringraziamo fra l'altro appunto chi ha reso possibile tutto questo, ha un nome, Onde Reflesse, tranquilli, non dico altro. Vorremmo anche, ecco, chiudiamo con la solita solfa, nel senso che BTR non è tanto un programma, è una proposta, diciamo, di modo di fare, di organizzazione. Difendersi dalla stampa, di tagliare, non rimanere, diciamo, proni alla propaganda, non essere il media, ma hate the media. E niente, noi defungiamo per l'ennesima volta, però, c'è un però, come i morti ritornano, corrono veloci, quindi diciamo anarchia e resurrezione, forse, punto di domanda, come diceva qualcuno, e si chiude così, ecco, un po' la puntata.
3: Resurrezionalismo, rivoluzione, no? Era una cosa del genere.
1: Più o meno, era una cosa così.

Ed eccoci giunti alla fine dell'ascolto di questa puntata in formato Benvenuti fra i rifiuti, uno storico programma di Radio Stacchio che nelle giornate di Onde Riflesse ha fatto questo esperimento di diretta interregionale, direi, è venuto molto bene e speriamo che sia una cosa che si possa anche ripetere nelle prossime edizioni. E esuliamo un attimo da ciò che è stato mandato in diretta adesso, che appunto era una rassegna stampa dal cassonetto, con voci da più regioni. Esuliamo un attimo per riprendere il tema dello scorso ciclo dei Ponte Radio, che riguardava il carcere e la repressione. Riprendendo l'ultima puntata a cura di Radio Stacchio, che era stata fatta questo ciclo tematico in cui abbiamo raccontato un po' le situazioni di alcune assemblee anticarcerarie di Veneto e dintorni, abbiamo dato un po' degli aggiornamenti. In conclusione a questo Ponte Radio volevamo leggervi uno scritto che sta girando nel Veronese in questo periodo, che aggiorna un attimo sulla situazione del carcere di Montorio e pone due riflessioni. Dunque, ve lo leggo. Nell'ottobre del 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova. Un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha deciso da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata. E i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti fra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini a Trento all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che il sistema carcerario mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Fra il 2024 e l'inizio del 2025 nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 414 le morti, l'ultima di 2 giorni fa a Prato, dove un ragazzo a cui è stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno dopo, in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadri, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate e gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane, fino a raggiungere il loro culmine col 41 bis, un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti a 1 al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezza Salma delle 9 BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui
Già nel carcere duro dal 2022, nel maggio 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi, eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate e arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie, in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla a favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere le leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano di dire che vorrebbero buttar via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altro che luoghi di punizione, soprusi, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione, contro ogni forma di reclusione e repressione per un mondo senza galere, tutti liberi. Ecco, quindi vi salutiamo con questi pensieri, e, soprattutto in queste estati roventi in cui se noi qua fuori moriamo di caldo, fidatevi che là dentro è peggio. E a risentirci a presto, saluti dalla redazione di Radio Eustachio, ascoltiamo Morto di Caldo di Theo Weiss.

Racina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare, se facettano bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con una parrucca tutta ingrifata, di ziarella bracciolata, con lo chapeau, scolle puzzine di bontà grise, fine fine, con l'icazzuna di rezza di fune.

piatta e tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, pur lo squorno che si pigliaia, sotto uno squorno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna de resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squorno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo sparuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata l'alletterata, prime antiche innamorate, de carriera, de chistoiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poverello, se lo pigliò.

sacca samattette. Goppa alle spalle 70 pistone, 80 bombe e 90 cannone. E come guappo ballarina, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia che sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai. Se la ferro po' crovattina e poi le dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata. Tu fate taffa, dammeli una, le devo pacchere su cuzzun. Schiaffa poni e parapesse, scuppolone, fagozze connesse, scervecchione, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calorombura, parienti e amici a scettere fuori. Chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatune e spatella. Chi sto con barre, chi lo con spite, chi con ammennele, chi con andrite. Chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susa miella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera. A maliuno correva una striscia, de sto partito e de chi lo lipisce. Cabadista, de sarda e dalosa, de palaia e raiva.

racine, cannoli, chiostre, ghiancine, vongolo, cocciole, patella, piscio, cane, granciatiella, marvizio, marmore, favoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare, ragosta, venere, infino, con le poste.

Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto. È uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

solo solo resta in città. Si sdraia al sole sul marciapiede, se non c'è un vigile che lo vede, e i suoi battelli sottomarini fanno vela nei tombini. Quando divento presidente, faccio un decreto a tutta la gente. Ordinanza numero uno, in città non resta nessuno. Ordinanza che viene poi, tutti al mare, paghiamo noi. Inoltre le Alpi e gli Appennini sono donati a tutti i bambini. Chi non rispetta il decretato va in prigione di filato. Ecco, con questo decretato dei bambini della poesia di Rodari, appunto, iniziamo la nostra trasmissione. E con le considerazioni del premio Nobel Giorgio Parisi sul clima, tratto dal Fatto Quotidiano di ieri, che in sostanza un po' in termini più da grande, da premio Nobel, anzi usa anche termini molto semplici, dice le stesse cose che chiede il bambino. È un articolo appunto tratto dal Fatto Quotidiano del primo agosto, dal titolo Il nostro futuro non sarà migliore. La scienza ha fornito dati certi sulla crisi climatica, ma la politica non ha dato risposte convincenti a questi dati. E se ora le temperature salgono sopra i 2 gradi, nessuno sa cosa può accadere. Viviamo in un periodo decisivo della storia umana. Non sappiamo se il progresso che abbiamo conosciuto finora continuerà, sia pure tra difficoltà e contraddizioni, o se nel corso di questo secolo subirà un crollo irreversibile. Diverse crisi si sovrappongono e si intrecciano l'una con l'altra. Da un lato il progressivo esaurimento delle materie prime e dall'altro il cambiamento climatico, i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti. A questi si aggiungono il consumo del suolo, l'inquinamento e la perdita di biodiversità. Un gran numero di specie animali e vegetali si stanno estinguendo. È probabilmente incominciata la 6ª grande estinzione di massa. La 5ª fu provocata dall'asteroide che cancellò i dinosauri e tantissime altre forme di vita, aprendo dopo milioni di anni lo spazio evolutivo in cui si sarebbero affermati i mammiferi.

E poi l'articolo di Parisi, premio Nobel, continua dicendo: affrontare l'emergenza ambientale significa anche misurarsi con una frattura profonda, quella tra ricchi e poveri. Nella vita di tutti i giorni interessi e priorità sono molto diversi e le diseguaglianze sono forse l'ostacolo più serio per risolvere i problemi che abbiamo davanti. Senza una prospettiva equa e solidale, nessuna riconversione ecologica potrà davvero compiersi. Si dice che chi non ha da mangiare ha un solo problema e chi ha da mangiare ne ha molti. Per affrontare i cambiamenti enormi richiesti dalla riconversione ecologica servirebbe un mondo coeso. Ma è difficile immaginarlo in un tempo segnato da conflitti incessanti e da circa 100 milioni di rifugiati. L'umanità continua a destinare risorse sterminate alla costruzione di armi e di distruzione di massa. Risorse, scrive sempre Parisi, che potrebbero essere utilizzate invece per uscire dai vicoli ciechi in cui essa stessa si è infilata.

Ecco, era doveroso e inevitabile con questo clima iniziare con una poesia di un bambino, la poesia di Rodari sul clima e sull'importanza appunto di sul fatto di vedere che anche qui c'è un problema di ricchi e di poveri, no? Perché il ricco si può permettere di pagarsi un affitto, una casa in alta montagna, un povero questo sicuramente non lo può fare. E la stessa cosa in modi chiaramente più scientifici, no? La ripetuta Parisi, il premio Nobel. E continuiamo con un'altra poesia. Quando viene il tempo brutto, nella mia casa sto all'asciutto. L'architetto ha fatto il progetto, il muratore ci ha messo il tetto, l'ha dipinta all'imbianchino, un po' di rosa, un po' di turchino. I vetri li ha messi il mastro vetraio, la serratura il fabbro ferraio. Tutti per me hanno lavorato, con tanti amici sono fortunato. Ecco, l'abbiamo voluta, ecco, leggere questa poesia perché, come sappiamo, non è per tutti così. Se solo pensiamo ai bambini di Gaza senza niente, o senza gambe, o senza genitori, fratelli, amici, eppure sotto le bombe, se pensiamo ai bambini di Cuba sotto embargo e a tanti altri in molte parti del mondo sotto la crudeltà di un capitalismo sempre più disumano e spietato. Ma se pensiamo anche qui vicino a noi, proprio qui vicino a San Lorenzo, qui a Santa Croce in Gerusalemme, a Spin Time, i bambini che hanno almeno da mangiare grazie alla solidarietà di molti, non hanno la casa. Si tratta di circa 100 bambini, tra cui anche qualche neonato, e sono lasciati in strada con questo clima impietoso e con tutti i disagi che si possono provare su una strada asfaltata a 40 gradi, forse pure di più, con qualche barella, in condizioni igieniche ovviamente molto precarie. Si tratta di bambini, uomini, donne, anziani, insomma persone che pur vivendo in condizioni di fragilità hanno però saputo costruire ogni giorno un modello di convivenza, un modello unico fondato sulla condivisione, sul rispetto reciproco e sulla responsabilità verso gli altri. Ecco, questa per me credo che sia la bellezza di questo spazio, no? Che non è solo quello dell'accoglienza, non è solo quello di un alloggio, che già è una cosa grossa. E però adesso vederli oggi sullo asfalto rovente è una cosa abbastanza dolorosa. Ecco, come sapete, tutto è cominciato nella notte tra mercoledì e giovedì. C'è stato un incendio subito spento prontamente dai vigili del fuoco, ma la scusa è stata buona, non gli pareva vero, per poter, con la scusa di dire che non c'era sicurezza, e far uscire tutte queste 130 famiglie da questo spazio così bello. E appunto vederli oggi sull'asfalto rovente è doloroso, ma è impossibile non vedere anche la loro capacità di restare in comunità. Si sostengono a vicenda, si prendono cura gli uni degli altri, trasformano le differenze in una ricchezza comune. E la cosa ancora più bella è che attorno a loro tante persone hanno scelto di esserci, dimostrando che la solidarietà è una pratica concreta. Ci sono organizzazioni, si sono organizzati dei turni, le richieste di beni di prima necessità, e quindi almeno, insomma, grazie a questa solidarietà Spin Time non rimane solo. Anche perché, appunto, dicevamo, Spin Time non è uno spazio soltanto da difendere, è un'esperienza, no? Che dimostra come la convivenza e la condivisione non siano un'utopia, ma una possibilità costruita ogni giorno dalle persone che la vivono.
e quindi appunto proteggere, come scrive qualcuno, la comunità di Spintami non significa solo proteggere le famiglie oggi in strada, che è già moltissimo, ma anche proteggere un patrimonio di umanità che oggi è così raro trovare, è un modello di comunità da cui appunto tutti possiamo imparare sotto lo striscione che sta sopra l'entrata di Spintime. C'è scritto appunto: un nuovo mondo è già possibile e necessario.

Anche oggi c'è appunto un incontro col Comune di Roma per cercare di risolvere il problema il prima possibile, perché appunto fuori dal palazzo la tendopoli degli occupanti è grande, ma insomma la situazione, le temperature questa giornata, come sappiamo, che è marchiata da bollino rosso con un livello massimo di allerta, sono roventi. Giovedì ci sono stata giovedì all'assemblea dalle 5 alle 8, insomma, una bella assemblea pienissima di gente, e faceva un caldo incredibile nonostante fossimo sotto l'ombra di alberi generosi con le loro chiome, però appunto le barelle stanno per terra, stanno sull'asfalto, i servizi igienici sono molto precari nonostante i soccorsi, nonostante gli aiuti, e ci stanno appunto questi più di 90 minori appunto, diciamo, tra cui diversi neonati, ormai sono da giovedì, insomma 4-5 giorni che stanno in questo modo, e appunto le persone si sono accampate lungo questa via di Santa Croce in Gerusalemme con bambini, anziani, persone fragili, e chi su sistemazioni di fortuna come piccole piscine gonfiabili, chi direttamente sul marciapiede in cerca di riparo e di caldo. È chiaro che comunque c'è un dato importante, no? come molti dicono, perché la cosa più bella è che sotto una pressione simile ci siano con centinaia di persone costrette a vivere in condizioni estremamente difficili, senza punti di riferimento e con un futuro così incerto, sarebbe bastato poco perché tutto generasse, e invece Spin Time sta dimostrando qualcosa che dovrebbe far riflettere tutti, perché in 13 anni questa comunità ha imparato a essere una comunità, ha imparato a stare insieme, ha imparato a gestire i conflitti, ha imparato che le regole sono necessarie alla convivenza, ha imparato soprattutto che la solidarietà non deve essere uno slogan ma una pratica quotidiana. E poi appunto la cosa bella è che, come dicevamo prima, molte organizzazioni, molte persone hanno risposto a questo appello di solidarietà verso Spin Time, e chiaramente è uno degli esempi in cui veramente si spendono soldi per delle cose non inutili, ma manco inutili, ma dannose come le armi o quant'altro, e non si spendono appunto per cercare di cominciare a impostare dei nuovi progetti per un clima. Ormai indietro non si torna, questo lo sapevamo, l'abbiamo detto nelle piazze tante volte, però almeno che non peggiori, perché poi se peggiora siamo fritti tutti, appunto, soprattutto chi non è ricco. E appunto continuiamo a spendere soldi per queste cose dannose e non li spendiamo invece per ciò che è inutile, per degli alloggi sicuri e per un futuro migliore per tutti quanti.

dal clima all'abitare, alle colonizzazioni, alle guerre, a tutta la crudeltà che il capitalismo sta sfoderando in modo sempre più spietato, passiamo invece a un altro tipo di grido, no? Uno bello è quello della solidarietà, no? Il cui esempio è quello di chi sta accanto a Spin Time, no? E però c'è un altro tipo di grido, è quello delle poesie, della poesia che è sempre stata una delle manifestazioni più importanti della cultura araba, e qui arriviamo al grido di Gaza. E come scrive Pappé, Ilan Pappé, la poesia è sempre stata una delle manifestazioni più importanti, come diciamo, della cultura araba, sia alta sia popolare. È una parte organica della vita e è fiorita sostituendosi talvolta alle voci censurate e silenziate di attivisti e politici. Giornalisti sono stati ammazzati a centinaia, e i giornalisti non possono più entrare perché non è vietato testimoniare quello che lì accade. Anzi, tra l'altro, domani, dopo, se c'è tempo, vi leggo di un servizio bruttissimo fatto da un giornalista del TG1. Se c'è tempo, dopo ve lo ripeto. Intanto vi volevo dire, con queste righe di Ilan Pappé, che non sorprende che la catastrofe del 48, il 1948, la Nakba, abbia dato vita ai suoi poeti e alla sua poesia, in gran parte scritta a posteriori, denunciando sia il trauma collettivo delle vittime della polizia etnica israeliana, sia le risorse che hanno permesso a queste vittime di trovare una via d'uscita dalla catastrofe. In Palestina si è continuato a produrre poesia nei peggiori momenti storici, anche per celebrare le piccole vittorie di un movimento di liberazione o la resilienza di un popolo. Scrivere poesia durante un genocidio dimostra ancora una volta il ruolo cruciale che la poesia svolge nella resistenza e nella resilienza palestinesi. Queste poesie raccolte nel libro che stiamo leggendo, Il loro grido e la mia voce, poesie da Gaza, queste poesie raccolte sono uno scorcio su questa parte di sofferenza e resilienza umane di fronte al genocidio. Sono a volte dirette, altre volte metaforiche, estremamente concise o leggermente tortuose, ma è impossibile non cogliere il grido di protesta per la vita e la rassegnazione alla morte, iscritte in una cartografia disastrosa che Israele ha tracciato sul terreno.

rimasti a Gaza, fissando il cielo negli occhi, aspettando suo padre che è partito tra le fiamme, senza dire addio a nessuno, neanche alla sua carne, neanche a se stesso, veda l'aquilone, il mio aquilone, che hai fatto tu volare alto, e pensi per un momento che lassù ci sia un angelo che riporta l'amore. Se devo morire, che porti speranza, che sia una storia. Scrutinize my literature from the large to the miniature. I mathematically add, minister, subtract the wax selector. Ecco, questa è una poesia di Refaat Halarir, perdonatemi la pronuncia scorretta, vissuto dal 1979 soltanto al 2023, nato a Gaza appunto nel 79, che ha insegnato letteratura inglese presso l'Università Islamica di Gaza, più volte distrutta dai bombardamenti israeliani. La poesia Se devo morire è stata pubblicata in rete dall'autore in pochi giorni prima di essere ucciso da un raid mirato dall'esercito israeliano il 16 dicembre del 23. Dopo la sua morte è stata tradotta in tutto il mondo.

sociale, fatto scioperi della fame e denunciato il genocidio, si sono trovati quest'autunno di fronte a una serie di regole che hanno trasformato i campus universitari in gulag accademici. Tra la minoranza di professori che hanno osato parlare, molti sono stati sanzionati o licenziati, questo nella democraticissima America. I professionisti della sanità, che hanno denunciato la distruzione sistematica da parte di Israele di ospedali, cliniche, gli omicidi mirati di operatori sanitari a Gaza, sono stati sospesi o rimossi dalle facoltà di medicina. Alcuni hanno persino ricevuto minacce di revoca della licenza medica. I giornalisti che raccontano i massacri di massa e smascherano la propaganda israeliana sono stati rimossi dai programmi che conducevano o licenziati dalle loro testate. Si perdono posti di lavoro per via di post sui social media. Per quei pochissimi politici che condannano gli omicidi sono stati spesi milioni di dollari per estrometterli dalle cariche. Algoritmi, shadow banning, demonetizzazione e la cancellazione di contenuti o profili, tutti strumenti che ho sperimentato in prima persona, sta scrivendo appunto Chris Hedges, in prima persona vengono usati per marginalizzarci o bandirci dalle piattaforme digitali. Basta un sussurro di protesta e veniamo fatti sparire. Nessuna di queste misure sarà revocata una volta terminato il genocidio. Il genocidio è solo un pretesto. Il risultato sarà un grande passo avanti verso uno Stato autoritario, soprattutto con l'ascesa di Donald Trump. Il silenzio si espanderà come una grande nube di gas solforoso. Soffochiamo sotto il peso delle parole proibite. Hanno ucciso voi, stanno strangolando noi. L'obiettivo è lo stesso, la cancellazione. La vostra storia, la storia di tutti i palestinesi, non deve essere raccontata. I sionisti e i loro alleati non hanno più nulla nel loro arsenale se non menzogne, censura, campagne diffamatorie e violenza. Strumenti rozzi e spuntati dei dannati, ma io stringo tra le mani un'arma che alla fine li sconfiggerà. Il tuo libro, If I Must Die, Poetry in Prose. Le storie insegnano la vita, scrivi, anche se l'eroe soffre o muore alla fine. Scrivere, dicevi ai tuoi studenti, è una testimonianza, un ricordo che sopravvive a ogni esperienza umana ed è un obbligo di comunicare con noi stessi e con il mondo. Abbiamo vissuto per una ragione: raccontare storie di perdita, sopravvivenza e speranza. È passato un anno da quando un missile israeliano ha colpito l'appartamento al secondo piano in cui ti rifugiavi. Ricevevi minacce di morte da settimane, per telefono e online, provenienti da profili israeliani. Eri già stato costretto a spostarti più volte. Alla fine sei fuggito a casa di tua sorella, nel quartiere di Al-Sidra, a Gaza City, ma non sei riuscito a sfuggire a chi ti dava la caccia. Sei stato ucciso insieme a tuo fratello Salah, a uno dei tuoi figli, a tua sorella e ai tuoi tre bambini. Hai scritto la poesia Se devo morire nel 2011. L'hai ripubblicata un mese prima della tua morte. È stata tradotta in decine di lingue. L'hai scritta per tua figlia Shimaa nell'aprile del 2024. 4 mesi dopo la tua morte, anche Shimaa è stata uccisa in un attacco aereo israeliano, insieme a suo marito e al loro figlio di 2 mesi, tuo nipote, che non hai mai conosciuto. Si erano rifugiati nell'edificio dell'organizzazione benefica internazionale Global Communities. Scrivi a Sima: se devo morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un pezzo di stoffa e qualche filo, fallo bianco con una lunga coda, così che un bambino da qualche parte a Gaza, fissando il cielo negli occhi, aspettando suo padre che è partito tra le fiamme, senza dire addio a nessuno, neanche alla sua carne, neanche a se stesso, veda l'aquilone, il mio aquilone, che hai fatto tu volare alto, e pensi per un momento
che lassù ci sia un angelo che riporta l'amore, se devo morire, che porti speranza, che sia una storia. Sei ora in compagnia di altri poeti martiri, questa è sempre la lettera a Refat Alarir di Chris Hedges. Il poeta spagnolo, appunto, sei ora in compagnia di altri poeti martiri, il poeta spagnolo Federico García Lorca, il poeta russo Osip Mandelstam, il poeta ungherese Miklos Radnoti, che scrisse i suoi ultimi versi durante una marcia della morte, il cantante e poeta cileno Victor Jara, il poeta nero Henry Dumas, ucciso dalla polizia del New York City. Nella tua poesia, e noi continuiamo a vivere, scrivi, nonostante gli uccelli di morte di Israele che aleggiano ai soli 2 metri dal nostro respiro, dai nostri sogni e dalle nostre preghiere, bloccando loro la strada verso Dio, nonostante questo sogniamo e preghiamo, aggrappandoci ancora più forte alla vita. Ogni volta che la vita di un caro viene strappata con la forza, viviamo, viviamo, proprio così. Perché gli assassini temono i poeti? Non eri un combattente, non portavi armi. Scrivevi parole su carta, eppure tutta la potenza dell'esercito italiano e dei servizi di intelligence è stata mobilitata per venirti a stanare. In tempi di angoscia, quando il mondo è avvolto dalla crudeltà e dalla sofferenza, quando le vite sono in bilico sull'orlo dell'abisso, la poesia è il triste lamento degli oppressi. Ci fa percepire la sofferenza, è intuitiva, cattura il tumulto di emozioni complesse, gioia, amore, perdita, paura, morte, trauma, dolore, quando il mondo si disintegra. Crea nella sua bellezza un significato salvifico a partire dalla disperazione. È un atto assurdo di speranza, un atto di sfida, una resistenza, con la sua erudizione e sensibilità che irride chi ti deumanizza. La sua fragilità, la sua bellezza, la sua santificazione della memoria, dell'esperienza e dell'intelletto, la sua musicalità si fanno beffe degli slogan semplicistici e del gergo sterile degli assassini. Nella tua poesia, Anime appena sfornate, scrivi: i cuori non sono cuori, gli occhi non vedono, non ci sono occhi lì, le pance desiderano qualcosa di più, una casa distrutta, tranne la porta, la famiglia tutta sparita, tranne un album di foto che devi essere sepolto con loro. Non è rimasto nessuno a custodire ricordi, nessuno, tranne anime appena sfornate nelle pance, tranne una poesia. La scrittura, continua sempre Chris Hedges in questa sua lettera a Refat Alarir, la scrittura, come ci ricorda Edward Said, è l'ultima resistenza che abbiamo contro le pratiche disumane e le ingiustizie che sfigurano la storia dell'umanità. La violenza non sa creare, distrugge soltanto, non lascia nulla di valore dietro di sé. Non dimenticare che la Palestina è stata occupata, prima di tutto, nella letteratura sionista e nella poesia sionista. Dicesti in una lezione ai tuoi studenti di poesia inglese tenuta presso l'Università Islamica di Gaza: quando i sionisti pensarono di tornare in Palestina, non dissero semplicemente «andiamo in Palestina», e schioccasti le dita. Ci sono voluti anni, più di 50 anni di riflessioni, pianificazioni, politiche, denaro e tutto il resto. Ma la letteratura ha giocato uno dei ruoli più cruciali. Questa è la nostra classe. Se vi dico andiamo nell'altra classe, voi avete bisogno di garanzie. Queste sono le parole, appunto, del poeta ai suoi studenti, del poeta Refat Alarir. Questa è la nostra classe. Se vi dico andiamo nell'altra classe, voi avete bisogno di garanzie, che ci arriveremo, che troveremo le sedie, giusto? Che l'altra classe, l'altro posto, sia migliore, più tranquillo, che ci sia qualche connessione con qualche diritto. Quindi, per 50 anni, prima dell'occupazione della Palestina e della creazione del cosiddetto Stato di Israele,
Nel 1948 la Palestina è stata presentata agli ebrei di tutto il mondo nella letteratura ebraica sionista come una terra senza un popolo, per un popolo senza una terra. La Palestina abbonda di latte e miele, non c'è nessuno lì, quindi andiamoci noi. Gli assassini sono intrappolati in un mondo letterale, la loro immaginazione è calcificata, hanno chiuso le porte all'empatia, conoscono il potere della poesia, ma non comprendono da dove derivi quella forza, come un pubblico lasciato a bocca aperta dalla maestria di un mago. E ciò che non capiscono lo distruggono, non hanno la capacità di sognare, i sogni li terrorizzano. Il generale israeliano Moshe Dayan disse che le poesie di Fadwa Tuqan, poetessa che aveva studiato a Oxford, erano come affrontare 20 combattenti nemici, bellissime, erano come affrontare, le poesie di questa poetessa erano come affrontare 20 combattenti nemici. I martiri dell'intifada, Tuqan descrive i giovani che lanciavano pietre contro i soldati israeliani pesantemente armati. Sono morti in piedi, bruciando sulla strada, brillanti come stelle, le labbra premute contro quelle della vita. Hanno sfilato la morte a testa alta e poi sono scomparsi come il sole. Molti palestinesi sanno recitare a memoria versi delle poesie a mia madre e carta d'identità del poeta palestinese più celebrato, Mahmoud Darwish. Le autorità israeliane lo perseguitarono, censurarono, imprigionarono e lo costrinsero agli arresti domiciliari prima di esiliarlo. I suoi versi adornano i muri di cemento eretti da Israele per segregare i palestinesi in Cisgiordania e sono incorporati in popolari canzoni di protesta. La sua poesia, la poesia di Mahmoud Darwish, recita: prendi nota, sono arabo, carta d'identità numero 50.000, bambini 8, un altro nascerà l'estate prossima. Ti secca? Prendi nota, sono arabo, taglio pietre alla cava, spacco pietre per i miei figli, per il pane, i vestiti, i libri, solo per loro. Non verrò mai a mendicare alla tua porta. Ti secca? Prendi nota, sono arabo, mi chiamo arabo, non ho altro nome, sto fermo dove ogni altra cosa trema di rabbia, ho messo radici qui, prima ancora di ulivi e dei cedri, discendo da quelli che spingevano l'aratro. Mio padre era povero contadino, senza terra né titoli, la mia casa una capanna di sterco. Ti fa invidia? Prendi nota, sono arabo, capelli neri, occhi scuri, segni particolari, fame atavica, il mio cibo, olio e origano, quando c'è. Ma ho imparato a cucinarmi anche i serpenti del deserto. Il mio indirizzo, un villaggio non segnato sulla mappa, con strade senza nome, senza luce. Ma gli uomini della cava amano il comunismo. Prendi nota, sono arabo e comunista, ti dà fastidio? Hai rubato le mie vigne e la terra che avevo da dissodare. Non hai lasciato nulla per i miei figli, soltanto i sassi. E ho sentito che il tuo governo esproprierà anche i sassi. Ebbene, allora prendi nota che prima di tutto non odio nessuno e neppure rubo. Ma quando mi affamano, mangio la carne del mio oppressore. Attento alla mia fame, attento alla mia rabbia.

E a proposito di coloni, vi ricordate prima che ho detto che mi avrei letto questa segnalazione? Ve la leggo ora, proprio perché mi è tornata l'idea, proprio pensando a quella bellissima poesia. C'è una segnalazione, richiesta di rimozione, di Giovan Battista Brunori in merito al servizio del TG1 del 25 luglio 2026 sul conflitto in Cisgiordania. In questa segnalazione c'è scritto: buongiorno a tutti e tutte, abbiamo preparato dal presidio di Cagliari un testo da mandare al TG1 per le calunnie messe in onda ieri sui fatti di Nablus dal giornalista Brunori. Vi chiediamo un minuto, se possibile, per spedire il testo che vi mandiamo agli indirizzi di seguito riportati. Gli indirizzi sono TG1 trattino direzione @rai.it, TG1.sdr@itusigrai@rai.it. E dice appunto: premesse e segnalazioni. Con la presente intende sottoporre all'attenzione di codesta direzione degli organi di controllo interni una segnalazione formale in merito al servizio giornalistico andato in onda il 25 luglio 2026 a firma del giornalista Giovan Battista Brunori, dal titolo In Cisgiordania di nuovo il caos. È disponibile pubblicamente al link https://youtube.b/8m, c'è questo link disponibile. Nel corso del servizio, questa è la cosa importante, in particolare nei passaggi iniziali, i fatti relativi agli scontri avvenuti in Cisgiordania nei pressi del villaggio di Tal vengono descritti attribuendo l'inizio delle violenze a un generico attacco di palestinesi contro escursionisti israeliani. Successivamente, lo stesso servizio accenna a fonti ufficiali citati da Reuters, secondo cui la sparatoria sarebbe invece cominciata a seguito di un'incursione di coloni all'interno del villaggio arabo di Tel. Tale ricostruzione appare carente del dovuto rigore informativo e contraria ai principi del contratto di servizio pubblico, in quanto 1. Veridicità e completezza di informazione. I principali report internazionali ed agenzia, tra cui quelli diffusi da organizzazioni di monitoraggio come Human Rights Watch e testate giornalistiche internazionali come The Guardian, hanno ampiamente documentato e confermato che la sequenza degli eventi è stata innescata da un'incursione armata di gruppi di coloni all'interno del villaggio palestinese, i quali hanno preso di mira le abitazioni locali. Punto 2. Obbligo di bilanciamento e imparzialità. Presentare la versione iniziale delle forze armate o dei coloni come fatto acclarato, relegando la dinamica reale, confermata da riscontri internazionali, a mera ipotesi secondaria, viola il principio di completezza e imparzialità nell'informazione radiotelevisiva pubblica. Chiede di valutare l'accaduto e di adottare le misure necessarie affinché sia garantito un rigoroso rispetto della verità fattuale e della deontologia professionale nelle future edizioni del TG1. Di procedere, ove ritenuto opportuno e doveroso a tutela dell'utenza del servizio pubblico, a una rettifica o a un approfondimento equilibrato dei fatti in questione nelle sedi giornalistiche appropriate. E chiede la sospensione di Giovan Battista Brunori dal servizio pubblico. E questa appunto è una segnalazione e richiesta di rimozione di questo giornalista in merito a questo servizio del TG1 del 25 luglio 2026 sul conflitto in Cisgiordania. Tra l'altro avevo sentito anch'io un servizio del genere e in effetti era trattato, non so se proprio sul TG1 o su altri TG, ma era veramente stato un tipo di servizio anche un po' diffuso, piuttosto losco,
perché iniziava proprio con la parola escursionisti. Ora, insomma, siccome chi come molti di noi è informato, è attento a queste notizie e conosce tutta la situazione, lo capisce che non si tratta di escursionisti, ma di coloni che vanno lì, che con la solita violenza menano, uccidono, sbattono in galera senza manco diritto di, come molte testimonianze abbiamo, senza diritto di avvocati, e vanno a finire in quelle terribili prigioni dove non si sa neanche se escono, spesso non ne escono, dove subiscono torture e, quando va bene, umiliazioni. Ecco, tanto per essere... Ecco, siccome sappiamo che ormai l'andazzo, purtroppo, da decenni è questo, e adesso ancora di più, avevo capito l'antifona, insomma, di che si trattava. Però è chiaro che chi ascolta, magari non sente il telegiornale, sente solo trasmissioni oscene che fanno su certe TV, per cui poi ti dai una spiegazione su perché poi tanta gente è ingenua e non si rende conto di quello che succede intorno, avevo capito. Però effettivamente era molto torbido, come quel servizio, veramente il classico servizio tossico che non dice la verità, anzi, non dicendo la verità automaticamente poi dice una bugia. Insomma, ecco, ve ne volevo parlare, proprio visto che abbiamo toccato, insomma, questa letto questa bella poesia dal libro Il loro grido e la mia voce, da Poesie da Gaza, di cui vi abbiamo letto diciamo le ultime pagine, molto molto toccanti. E poi continuo a questo punto, ecco, dedichiamo questi ultimi minuti della nostra trasmissione a concludere questa bellissima lettera di questo Chris Hedges, appunto, diciamo, scrittore e reporter americano, vincitore del premio Pulitzer, gli ex corrispondente del Medio Oriente per The New York Times, e a Refat Alarer, che appunto è l'autore di queste poesie che vi abbiamo letto. Questo Refat Alarer, nato a Gaza nel 79, aveva insegnato letteratura inglese presso l'Università Islamica di Gaza, che è più volte distrutta dai bombardamenti israeliani. Aveva scritto Se devo morire, una poesia famosissima pubblicata in rete dall'autore pochi giorni prima di essere ucciso, e niente, abbiamo approfittato di questo per mettere in luce anche questa cosa di cui si parla poco, no? Delle distruzioni delle università, delle scuole, di tutti i centri culturali, di siti archeologici che sono stati che sono fatti, perché assistiamo alla distruzione di case, ospedali, che sono una cosa importantissima e vitale, di tutti i servizi vitali. Però questa cosa, che è altrettanto importante, spesso non viene messa in luce, no? Perché si vuole proprio distruggere tutto, non si vuole fare solo un genocidio, ma un orbicidio, un climacidio o climaticidio, come si dice, no? E poi continuo questa lettera. A tua figlia Lina, che allora aveva 8 anni, o come dici tu, secondo il tempo di Gaza, 2 guerre, quindi pensate come spesso, no, ragionano, contavi favole per farla addormentare quando Israele bombardava Gaza nel maggio del 2021. I tuoi figli si erano tutti tirati su dal letto, tremanti, senza dire nulla. Non hai lasciato la tua casa, una decisione presa perché morissimo tutti insieme. Mi scrivi. Martedì Lina ha ripetuto la sua domanda dopo che io e mia moglie non le avevamo risposto la prima volta. Papà, possono distruggere il palazzo se non c'è corrente? Volevo dirle, sì, piccola Lina, Israele può ancora distruggere il bellissimo palazzo al Jawara, o qualsiasi altro edificio, anche al buio.
Le nostre case sono piene di racconti e storie che devono essere tramandati. Le nostre case infastidiscono la macchina da guerra israeliana. La prendono in giro, la ossessionano persino al buio. Non tollera la loro esistenza. E con i dollari delle tasse americane e l'immunità internazionale, Israele presumibilmente continuerà a distruggere i nostri edifici finché non ne rimarrà nulla. Ma non posso dire questo a Lina, quindi mento. No, tesoro, non possono vederci al buio. Le morti di massa, continua la lettera, non erano una novità per te. Da adolescente i soldati israeliani ti spararono 3 proiettili di metallo rivestiti di gomma. Nel 2014 tuo fratello Amada, il nonno di tua moglie, suo fratello, sua sorella e i 3 figli di lei furono uccisi in un attacco israeliano. Durante quel bombardamento, i missili israeliani distrussero gli uffici del Dipartimento di Inglese dell'Università Islamica di Gaza, dove conservavi racconti, compiti e documenti d'esame per possibili progetti di libri futuri. Il portavoce dell'esercito israeliano affermò che l'università fu bombardata per distruggere un centro di sviluppo di armi, una dichiarazione poi corretta dal ministro della difesa israeliano, che disse che la IUG stava sviluppando agenti chimici da usare contro di noi. Scrivi: le mie lezioni sulla tolleranza e la competizione e la comprensione, quindi le mie lezioni di tolleranza e la comprensione, il boicottaggio, i disinvestimenti e le sanzioni, BDS, la resistenza non violenta, la poesia, i racconti e la letteratura non ci hanno salvato né protetto dalla morte e dalla distruzione. Il mio motto, anche questo passerà, è diventato una barzelletta per molti. Il mio mantra, una poesia è più potente di un'arma, è stato deriso. Con il mio ufficio distrutto dalla sfrenata violenza israeliana, gli studenti hanno continuato a scherzare su di me, che invento poesie di distruzione di massa, o TDM, teorie di distruzione di massa. Gli studenti scherzavano, chiedendo di studiare poesia chimica accanto a quella allegorica o narrativa. Hanno chiesto racconti a corto raggio invece di racconti brevi e storie a lungo raggio invece di romanzi. Mi hanno persino chiesto se nei miei esami ci sarebbero state domande in grado di trasportare testate chimiche.

0: siete ancora vivi. E questa è la lettera di Chris Hedges, scrittore e reporter americano, vincitore del premio Pulitzer, a Refaat Al-Harir, morto appunto sotto le bombe israeliane, e che però appunto porta una sua grande speranza in chi è solidale, in chi continua la lotta nonostante la disperazione, nonostante tutto. E con questo, buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto.
1: When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones believe there's no doubt.

poi certo dire buon pomeriggio a tutti dopo questa bellissima ma drammatica poesia, che comunque certo dà forza e speranza ma anche molto dolore, è un po' faticoso. E allora, pur dicendo un po' le stesse cose, usiamo le poesie di Rodari. La poesia sulla luna. Sulla luna, per piacere, non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento, o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di uscieri, empirebbe di scartoffie i lunatici crateri. Ha da essere un poeta sulla luna dal lunare, con la testa nella luna, lui da un pezzo ci sa stare. A sognar i più bei sogni è da un pezzo abituato, sa sperare l'impossibile anche quando è disperato. Or che i sogni e le speranze si fan veri come fiori, sulla luna e sulla terra fate largo ai sognatori. E adesso veramente ciao a tutte e tutti.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

sì, vabbè, ma che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, tu questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
6: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
7: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
8: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
9: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
7: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
8: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
7: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
8: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
7: Sempre con la stessa rabbia,
9: sempre con immutato amore.
8: È tutto, Super Slay.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Brucia costina, radio onda rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni ti siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa, sai con forza, ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa.

sta guai. Quando ci senti di la taiga in forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti no pallino visto che c'è di della capo me potegliare mai. L'urino con noi a guai.

0: anni per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
1: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.

0: Purtroppo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: una birra, please!
1: Oh, yes, sir.

0: Vai.
1: Pronto?
2: No, oggi sto accelerando, non so, fai come ti fai.
3: Ci siamo, aspetta.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

questo sogno ha un termine.

Let's go! Serve him up, let's go! Party!

Maria.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Jason would have wanted it.
1: Serve him up, let's go!

via.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Porteme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale,

ciclo della pioggia e nelle correnti, per la variabilità da quiete a tempesta, per la consapevolezza della sua massa gigantesca. 3-1 fisso sulle terre emerse, nani, per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finisterre, che disegna il mondo conosciuto per i pesci, i mammiferi marini, la capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici.

un fucile per difenderla. I nativi d'America erano esclusi dalla gara perché partendo in loco erano troppo avvantaggiati. Così nasce la possibilità di venderla e comprarla. È un'idea che fa proseliti. Bloom!

prezzo. Difficile non pensare alle conseguenze di svalutazione dell'intera razza umana, vero Bloom, dal momento che essa rappresenta il 90% di ogni corpo umano. Dunque, che prezzo dare alla vita? Che valore, più o meno, pagandola bene, 6 bottiglie di acqua minerale? Non è male, conviene. E la scadenza? Se è merce, avrà una scadenza. Che faremo allora degli stagni pestilenziali, delle lagune museo, delle pozzanghere inquinate, ma soprattutto, Bloom, dell'acqua dei vasi da fiori è andata male, eh? Nel bilancio idrico contabile del pianeta, l'acqua dei vasi da fiore è andata male. Dove la mettiamo? A costo o a ricavo?

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Orteme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale,

pericoloso nel ciclo della pioggia e nelle correnti, per la variabilità da quiete a tempesta, per la consapevolezza della sua massa gigantesca. 3-1 fisso sulle terre emerse, nani, per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finisterre, che disegna il mondo conosciuto per i pesci, i mammiferi marini, la capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici,

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto.

saluti a Iace Picciola e al tuo amico Leppa Wenza, eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folgurista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

estendere anche il soft rock.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove,

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilla dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea.